0: ore 3.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. Terminati i primi colloqui tra Iran e Stati Uniti e Svizzera, si proseguirà ora con il confronto tra i team tecnici. Il presidente iraniano Pezeshkian è atteso in Pakistan, mentre il segretario di Stato USA Rubio sarà in missione nei paesi del Golfo. Gli Stati Uniti intanto hanno sospeso le sanzioni sul petrolio iraniano fino al 21 agosto, mentre il presidente Trump spiega che l'Iran accetterà ispezioni sui suoi armamenti per garantire la trasparenza sul nucleare. Ma uno dei nodi resta il rispetto del cessate il fuoco in Libano. L'inviata a Beirut.
4: Si lavora alla creazione di una cellula incaricata di monitorare il cessate il fuoco nel sud del Libano. Le armi tacciono da oltre 24 ore, ma non si percepiscono segnali concreti di una stabilità duratura, né il ritiro delle truppe israeliane, né il disarmo di Hezbollah. Il movimento sciita ha ribadito che Israele non potrà imporre nel sud del Libano quella che definisce una fascia di sicurezza, come avvenuto a Gaza, proprio nella striscia. Durante la visita del cardinale Pizzaballa, un raid israeliano ha ucciso 3 palestinesi, tra i quali una 18enne. Qui a Beirut osserviamo un lento movimento di ritorno. Negli ultimi giorni molte famiglie hanno smontato le tende per tornare a casa, ma spesso hanno trovato solo macerie, ci racconta il signor Wael, seduto su un materasso che da 4 mesi nella tendopoli sulla spiaggia è il suo divano improvvisato. Io devo restare ancora qui perché il mio villaggio è occupato dalle forze israeliane, aggiunge, ricordando le scene viste già da bambino in un capitolo precedente della guerra, quando vedeva i carri armati israeliani parcheggiati davanti a casa. Da Beirut con Massimo Vasciaveo, Azzurra Meringolo, GR1.
3: Altro fronte, quello dell'Ucraina. Kiev ha intensificato i raid in territorio russo, colpite infrastrutture strategiche in Crimea e nella regione di Mosca. Siamo portando la guerra in Russia, ha detto Zelensky, ma poco fa è scattato l'allarme aereo a Kiev e le autorità hanno chiesto alla popolazione di recarsi nei rifugi. È atteso intanto un vertice tra Putin e il bielorusso Lukashenko. E Donald Trump ha rilanciato le accuse agli alleati della NATO, sostenendo che l'Italia si è comportata molto male, criticando Germania e Regno Unito per il mancato sostegno agli Stati Uniti. Le dichiarazioni arrivano dopo che la premier Meloni, in Consiglio dei Ministri, aveva invitato a non compromettere i rapporti con Washington, posizione condivisa anche dall'ambasciatore americano Fertitta, che in serata aveva ribadito la solidità della partnership tra Italia e USA. E in serata, come accennato, breve riunione del Consiglio dei Ministri, posticipata l'entrata in vigore della tassa sui piccoli pacchi provenienti dai paesi ex europei. Il contributo da 2 euro per ogni spedizione, inizialmente previsto da luglio, entrerà in vigore dal 1 ottobre. Via libera inoltre alla possibilità per alcuni operatori economici di sospendere o ridurre l'attività lavorativa con accesso alla cassa integrazione a causa di eccezionali ondate di calore. E veniamo alla cronaca. Un bambino di 10 anni è morto in un incidente stradale avvenuto in provincia di Avellino. Era sulla sua moto da minicross e si è scontrato con una jeep su un tornante di una strada provinciale. Sottoposto ad alcol test il conducente, che si è fermato per prestare soccorso al piccolo assieme alle 3 persone che viaggiavano con lui. Il ritrovamento di Alicia e Sara. 3 persone sono state sottoposte a ferme di polizia con l'accusa di sequestro di persone. I provvedimenti riguardano la madre delle giovani, Valentina D'Acunto, e il compagno della donna, Vincenzo Esposito, e il padre della D'Acunto, Marco D'Acunto. Indagata invece a piede libero l'anziana che ha ospitato le ragazze. E paura a Montreal, nel quartiere di Cordenege, quartiere della comunità ebraica, dove in una sparatoria vicino a un supermercato un uomo ha ucciso un residente identificato come un rabbino e un agente di polizia prima di essere ucciso a sua volta. Un secondo agente è rimasto gravemente ferito. La polizia esclude altri sospetti e sta indagando sul movente. E in Gran Bretagna si guarda già al successore del premier britannico Starmer, che si è dimesso alla vigilia del 10° anniversario della Brexit dopo le ultime debacle elettorali e gli strascichi dello scandalo Epstein. Favorito il neodeputato ex sindaco di Manchester Barnham, che ha confermato la sua candidatura alla guida del Labour e dunque a diventare premier. E la presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde, conferma la fiducia nel ritorno dell'inflazione al 2% nel medio termine. Audizione al Parlamento Europeo, però ha avvertito che se il quadro internazionale dovesse peggiorare e i prezzi tornassero a salire, non si possono escludere nuovi rialzi dei tassi.
0: Un aumento della crescita dello 0,8% dell'intera eurozona è un elemento positivo per la presidente Christine Lagarde. Non è stagnazione, ha detto davanti alla Commissione Affari Economici e Monetari del Parlamento Europeo. La guerra pesa in particolare sui servizi, mentre il settore manufatturiero mostra maggiore tenuta. Ma allo stesso tempo, sempre la Lagarde ha sottolineato che non si può escludere la possibilità di rialzare ancora i tassi di interesse se gli eventi internazionali dovessero deteriorarsi e registrare un ulteriore aumento dell'inflazione. Quella stessa inflazione che però, pur in un contesto di forte incertezza, potrebbe ritornare al 2% nel medio termine. Per cui la BCE ha assicurato Lagarde che non ritiene il rialzo dei tassi deciso lo scorso 17 giugno un indicatore di una politica monetaria restrittiva, continuerà ad agire con prudenza per garantire la stabilità dei prezzi senza compromettere la tenuta dell'economia europea. Paola Bonanni, GR1.
3: E il gran caldo continuerà ad imperversare sull'Italia con temperature ben oltre la media stagionale. A Torino i consumi per i condizionatori hanno provocato un guasto alla rete elettrica in diversi quartieri. Oggi bollino rosso in 15 città. E parliamo di calcio perché il nuovo presidente della Federcalcio è Giovanni Malagò, ex numero uno del CONI e della Fondazione Milano Cortina. A Roma l'assemblea della FIGC lo ha eletto con il 68,58% dei voti contro il 29,17% lo sfidante Giancarlo Abete. Non ho ancora parlato con nessuno, dovete credermi, ha detto Malagò in conferenza stampa quando gli è stato chiesto del prossimo commissario tecnico della nazionale. E parliamo di calcio giocato, dei mondiali. La Francia vince 3-0 contro l'Iraq, doppietta di Mbappé. La partita era stata sospesa per la forte pioggia in campo, invece Norvegia Senegal, in questo momento i norvegesi sono in vantaggio per 1-0. Più tardi ricordiamo Giordania Algeria. E ieri l'Argentina si è qualificata in anticipo alla seconda fase battendo l'Austria per 2-0 con una doppietta di Messi, che diventa con 18 gol il giocatore più prolifico della Coppa del Mondo. Ed è tutto, prossimo appuntamento con l'informazione alle 4, ora vi lascio alle note di Radio 1.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Facci sentire un'altra musica, una nuova canzone. Muoviti.

0: muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti.
1: Summer Breeze, la musica dell'estate su Rai Radio.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Continuano i colloqui tra Stati Uniti e Iran in Svizzera. Washington sospende le sanzioni contro Teheran e autorizza la vendita del petrolio iraniano fino al 21 agosto. Il capo negoziatore Ghalibaf afferma che lo stretto di Hormuz sarà gestito dall'Iran. Viaggio di Rubio nel Golfo. L'inviata della RAI, Sabrina Bellomo.
3: 18 ore di colloqui messi a rischio dalle minacce del presidente Trump, ma alla fine a Bürgenstock il risultato è arrivato. Quello che J.D. Vance chiama le fondamenta per una nuova casa e i mediatori di Pakistan e Qatar una roadmap verso l'intesa finale, altro non è che un complesso meccanismo negoziale basato su tre pilastri: un comitato di alto livello per supervisionare le trattative, una linea di dialogo per tutelare la navigazione a Hormuz, una cellula di coordinamento per garantire cessate il fuoco in Libano. Ma la novità più importante per Washington riguarda il nucleare. Con il via libera iraniano al ritorno degli ispettori dell'Agenzia per l'Energia Atomica, forse già in settimana. La delegazione iraniana guidata dal falco Ghalibaf e dal più moderato Araghchi rivendica invece la revoca per 60 giorni al divieto di esportare petrolio, la fine del blocco navale, lo sblocco di fondi congelati, un piano per la ricostruzione. Le delegazioni lasciano Lucerna, dove ora i lavori proseguono a livello tecnico.
2: Trump continua ad attaccare l'Italia e ipotizza di lasciare la NATO poco tempo prima del vertice di Ankara previsto per il 7 e 8 luglio. Giorgia Meloni invita invece ad abbassare i toni e chiede ai ministri di partecipare al ricevimento all'ambasciata americana per il 4 luglio. La Premier chiarisce: la lite con il presidente americano non influenza i rapporti con gli Stati Uniti. Gran Bretagna, il Premier Stormer si dimette dopo 2 anni di mandato e il 6° cambio in 10 anni nel periodo post-Brexit. Adesso tocca ad Andy Burnham, 56enne, già sindaco di Manchester, anche egli laburista. Stormer si è dimesso infatti anche da leader del partito laburista. A luglio il possibile cambio di guardia come primo ministro britannico. Il caso delle due sorelline ritrovate ieri sera, l'altra sera a Formia, 2 settimane dopo essersi allontanate da una casa famiglia in provincia dell'Aquila. Dopo i 3 arresti, tra cui quello della madre, proseguono le indagini. L'inviata.
4: L'unica cosa potevano fare era guardare il televisore. Queste bambine sono state segregate all'interno della casa.
5: Eppure, dice il procuratore di Sulmona, Luciano D'Angelo, Alicia e Sara al nostro arrivo si sono barricate dentro quell'alloggio popolare di Formia. Volevano stare con la madre, dice la proprietaria, un'anziana zia acquisita, ora indagata.
6: La spesa me l'ha fatta già la mamma, ma ha detto di non farle sentire.
5: Per chi indaga a portarle lì, sottraendole alla casa, famiglia abruzzese, la mamma, il nonno e il compagno della donna, tutti e 3 in carcere per sequestro di persona, potrebbero scappare e hanno depistato. Si legge nel decreto di fermo. Questa la svolta nel ritrovamento delle ragazzine, racconta il magistrato.
4: La mamma aveva fatto una video chiamata.
5: Con loro le sorelline avevano un cellulare nascosto nel cartone di un panettone, la SIM intestata ad un pakistano. Dietro la vicenda, un amore genitoriale malato.
4: 2 genitori che hanno rinunziato al un amore disinteressato.
5: Il padre intanto.
7: Felicissimo, dopo tanto buio è arrivato il sole.
5: Sulmona, Elena Baiocco, GR1.
2: Caldo record in Italia, oggi 15 città con bollino rosso, domani saranno 16. Nello scorso fine settimana oltre 1000 persone si sono recate in pronto soccorso per malanni legati al forte caldo in provincia di Parma. Il governo intanto reintroduce la possibilità per alcuni operatori economici di sospendere o ridurre l'attività lavorativa nelle ore di maggior caldo con l'accesso in deroga alla cassa integrazione. In Francia, dove si sono registrate massime di 39 gradi, sono morti 2 bambini di 2 e 4 anni, sono stati trovati in auto. Il forte caldo non è la causa certa del decesso, ma la pista maggiormente battuta. Il nuovo presidente della Federazione Gioco Calcio è Giovanni Malagò, ex numero 1 del CONI della Fondazione Milano Cortina. A Roma l'assemblea della FGC lo ha eletto con il 68,58% dei voti contro il 29,17% dello sfidante Giancarlo Abete. Non ho ancora parlato con nessuno, dovete credermi, ha detto Malagò in conferenza stampa quando gli è stato chiesto del prossimo commissario tecnico della Nazionale. Sport, calcio, i mondiali americani, è da poco finita Norvegia-Senegal sul 3-2 per i norvegesi. Poco prima Francia-Iraq è finita 3-0, ma è stata sospesa per quasi due ore per il maltempo che ha colpito Filadelfia. Tra circa un'ora alle 5, Giordania-Algeria. Ieri l'Argentina ha battuto 2-0 l'Austria con una doppietta di Messi, che così è salito a 18 gol, diventando il giocatore più prolifico della Coppa del Mondo. Ed era l'ultima notizia, linea alla musica di Radio 1. Grazie, a tra dopo.
0: Verso il nuovo giorno con Rai Radio. Musica, news.

0: Meglio di no.
1: Rai Isoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.

0: come reggere.
1: Netanyahu comunque insiste: il nostro esercito manterrà piena libertà d'azione nel sud del Libano e se non colpisce in Libano, Israele torna a bombardare a Gaza, dove nelle ultime 24 ore ha ucciso almeno 3 persone. Marco Barbonaglia, GR1.
2: La questione dei rapporti tra Italia e Stati Uniti. Riconosco che possono esserci momenti di disaccordo tra i due leader, ha detto l'ambasciatore americano nel nostro paese, Tillman Fertitta. Ciò che è importante, ha aggiunto, è che la relazione continui ad essere una vera partnership di cooperazione tra i nostri due paesi. America e Italia sono da tempo importanti l'una per l'altra. Il tema ha fatto riferimento anche la Premier Meloni durante il Consiglio dei Ministri di ieri.
3: Un caso chiuso per Giorgia Meloni che non deve impattare sui rapporti tra le nazioni. Questo è il ragionamento della Premier dopo il botta e risposta a distanza con il presidente statunitense Trump che aveva attaccato l'Italia nei giorni scorsi. Giorgia Meloni, secondo fonti di governo, si è rivolta ai suoi ministri a Palazzo Chigi, invitando tutti a partecipare al ricevimento dell'ambasciata statunitense il 2 luglio in vista della festa dell'indipendenza americana e lo ha fatto in occasione del Consiglio dei Ministri che ha approvato interventi urgenti per le infrastrutture, come opere compensative alla TAV, per l'attuazione del PNRR, per lo smaltimento dei rifiuti radioattivi e risorse per la formazione su sistemi di intelligenza artificiale. La Presidente del Consiglio guarda ora ai prossimi appuntamenti internazionali, il primo a Berlino, con Germania, Francia, Polonia e Regno Unito, su Ucraina e coordinamento militare. Il giorno dopo ad Antibes per il vertice intergovernativo Italia-Francia, un incontro storico, il primo sul trattato del Quirinale da quando è stato firmato l'accordo nel 2021. Carla Macrellino, GR1.
2: Caldo record in Italia, oggi 15 città col bollino rosso, domani 16. Nello scorso fine settimana oltre 1000 persone si sono recate in pronto soccorso per malanni legati al forte caldo in provincia di Parma. Il governo reintroduce la possibilità per alcuni operatori economici di sospendere o ridurre l'attività lavorativa per questioni legate al grande caldo con accesso in deroga alla cassa integrazione. In Francia, dove si sono registrate massime di 39 gradi, sono morti 2 bambini di 2 e 4 anni. Sono stati trovati in auto. Il forte caldo non è la causa certa del decesso, ma la pista maggiormente battuta. La cronaca, le sorelline scomparse ritrovate a casa di una zia materna in provincia di Latina, arrestate la madre Valentina D'Acunto, il compagno della donna Vincenzo Esposito, il nonno materno Marco D'Acunto. L'accusa della procura di Sulmona è sequestro di persona. Le ragazze vivevano segregate secondo i magistrati. Indagata la zia proprietaria dell'appartamento dove sono state trovate, una telefonata della madre ha fatto scoprire il nascondiglio. Paura a Montreal, in Canada, dove un uomo ha aperto il fuoco in un quartiere a forte presenza ebraica nei pressi di un supermercato, uccidendo un poliziotto e un abitante della zona, probabilmente un rabbino, prima di essere colpito a morte dalle forze dell'ordine. Ferito un altro agente. Non è noto il movente dell'attacco, avrebbe esposto una ventina di colpi l'uomo indossando una mimetica, non aveva complici. Sport, calcio, mondiali americani, Norvegia-Senegal è finita 3-2, Francia-Iraq 3-0 dopo una sospensione di quasi 2 ore per il maltempo che ha colpito Filadelfia. Da pochi minuti, da 5 minuti è iniziata Giordania e Algeria. Ieri l'Argentina invece ha battuto 2-0 l'Austria con una doppietta di Messi che diventa con 18 gol il giocatore più prolifico della Coppa del Mondo. Ed era questa l'ultima notizia, linea alla musica di Radio 1.
4: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

0: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
1: Stop! E un po' meno?
0: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
1: Stop! Un po' meno.
2: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
1: Stop! Buona!
2: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Stai guidando nella nebbia? Attenzione, mantieni una distanza di sicurezza maggiore dal veicolo che ti precede. In caso di frenata improvvisa, avrai più spazio per fermarti in sicurezza. Utilizza i segnali acustici, se necessario, per indicare la tua presenza. Prestare attenzione alla nebbia è un dovere verso noi stessi e gli altri. La sicurezza stradale dipende da tutti noi. Una campagna Esoradio in collaborazione con RAI, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.
4: Io ascolto RAI Esoradio. Perché? Con lei viaggio sicuramente. Mi accompagna nei miei percorsi quotidiani e alla scoperta di nuovi territori. Ho scelto Rai Esoradio per le notizie 24 ore su 24, su strade e autostrade, perché è la mia radio on the road. Musica, news e info mobilità. Rai Esoradio, il mio mondo in una radio.
5: Rai Esoradio.
6: Iniziamo questa giornata insieme, martedì 23 di giugno. Buona giornata a tutti voi, buon viaggio. Tra poco andremo nuovamente su strada. Intanto Stefano Siani alla parte tecnica, Alessandra Tocci, saremo insieme sino alle 9. Bene, noi di solito cominciamo con le previsioni meteo, preziosissime in questi giorni bollenti. Allora, primo maresciallo Alfonso Sequino, mi sono permesso di dire bollenti, non so se è un termine scientifico.
7: Non è scientifico.
6: Non è scientifico, rende però.
7: Sì, tantissimo. Buongiorno a tutti.
6: Buongiorno, ben arrivata.
7: Sì, fa molto caldo, specie al nord, sì. Ci sono già 26-27 gradi sul nord-ovest, in pianura padana, insomma. Si prevedono temperature molto alte che arriveranno intorno ai 36-37 gradi su buona parte del paese, chiaramente con percezione diversa nelle più grandi città, dove saranno leggermente superiori.
6: Certo.
7: Data insomma la conurbazione,
6: i palazzi ci stanno sopra, sì, il traffico, sì, i semafori.
7: Tutto però in una giornata che vedrà pochissime nubi in queste prime ore del mattino. Poi, per effetto di questo caldo, di questo calore, durante le ore pomeridiane si formeranno i classici temporali, quelli che si riversano di solito sui monti, in particolare quelli del nord, ovvero Alpi e Prealpi, ma anche sull'Appennino centrale e meridionale soprattutto. Ci saranno questi temporali che localmente potranno essere anche intensi, rapidi ma intensi, con quantitativi di precipitazione che non saranno abbondanti ma saranno molto concentrati in pochissimo tempo. Quindi c'è anche un'allerta di colore giallo su alcune regioni del centro-sud, in particolare a ridosso dei monti, da parte della Protezione Civile. Situazione che tenderà poi nuovamente a migliorare nel corso della serata e della nottata, quando le piogge lasceranno nuovamente il nostro paese.
6: Questo è il quadro. Noi torneremo su questo dato magari anche con qualche temperatura che ci aiuti a comprendere bene la giornata e anche a prevedere il viaggio intorno alle 6.30.
7: A dopo.
6: A più tardi.
8: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: Bam bam, bambina.
1: Musica, infomobilità, news, questa è Raiso Radio, buona giornata a tutti voi, un viaggio che è ancora complicato dalle chiusure che noi chiamiamo notturne, tra poco tra l'altro ricordiamo alle 6 avremo il GR1. Dunque, a proposito delle nostre notizie, partiamo proprio da queste chiusure che vedono ancora il tratto della 16 tra Grotta Minarda e Candela verso Canosa chiuso per lavori, riapertura, ripeto, prevista per le 6, stessa indicazione l'abbiamo per la 14 nel tratto Pescara Ovest, Pescara Sud verso Bari, chiusura di tratto anche in A23 tra Carni e Pontebba verso Tarvisio. Sarà riaperto alle 6 anche il tratto Cerignola Ovest Candela e anche Casal Pustellingo fine con Planare Piacenza. Qualcuno chiedeva proprio di queste chiusure chiedendo appunto le possibili riaperture. Noi l'indicazione che abbiamo è le 6, quindi ancora 20 minuti di pazienza. È fermo un veicolo in variante di valico tra Badia e variante di valico verso Bologna. Si tratta di un camion ed è fermo in galleria e questo sta causando rallentamenti. Spostiamoci ora in A1, sono coinvolte due auto nel tratto incidente nel tratto Sasso Marconi Nord Sasso Marconi direzione Firenze. L'incidente è segnalato al chilometro 206. Concludiamo con la 1 dove tra la Odi e Casal Pusterlengo per la chiusura che abbiamo indicato verso Bologna abbiamo 3 km di coda in aumento per tratto chiuso. Ricordiamo il nostro numero 348 103 1010.

Beh, pensate che esiste una manifestazione che si chiama Garibaldissima e si svolge a Livorno proprio in questi giorni, proprio oggi tra l'altro, in piazza Garibaldi naturalmente. E abbiamo tantissime piazze, strade e statue dedicate a Garibaldi nel nostro paese, magari diamo un'occhiata pure dove avvengono. Intanto ci ricordiamo questa estate livornese che parte proprio con Piazza al Centro, lo spettacolo Abita la Città, e questa è un'iniziativa legata al nome di Garibaldi. Perché lo citiamo? Perché abbiamo appena ascoltato Sergio Caputo che si è fatto ispirare da questa figura così geniale del nostro paese. Torniamo in strada, lo facciamo perché abbiamo ancora delle chiusure attive, tra poco avremo il GR1 e poi riaperture speriamo. Tratto chiuso in A16 tra Grotta Minarda e Candela verso Canosa, e chiusa anche l'A14 tra Pescara Ovest e Pescara Sud verso Bari. Rimane chiuso il tratto in A23 tra Cani e Pontebba verso Tarvisio. Stessa indicazione l'abbiamo per l'A1 tra Casal Pustellengo e fine con Planare Piacenza direzione Bologna. In questo caso appunto siamo sempre di fronte a chiusure dovute a lavori. Rallentamenti per veicoli in avaria li indichiamo ancora in variante di Valico tra Badia e variante di Valico verso Bologna. Un incidente avviene in A1, coinvolte due auto, tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi verso Firenze, e tra Lodi e Casal Pustellengo, sempre in A1 verso Bologna, trovate 3 km di coda, sono per tratto chiuso.

5:57, qualche minuto avremo il GR1. Abbiamo ascoltato i Rolling Stones, sicuramente utili per svegliarsi al mattino, e poco prima Fred De Palma. Comunque ho chiesto all'intelligenza artificiale, che ogni tanto così con molta cautela anche noi consultiamo, quante sono le strade in Italia dedicate a Garibaldi. Dunque è venuta fuori questa cifra: 5.472 tra vie, corsi, viale e piazze. È forse il secondo personaggio, adesso non ho capito qual è il primo, il secondo personaggio storico più presente nei nomi delle strade del nostro paese. Ah, la sapete chi è la prima? Roma. Moltissime, in testa abbiamo Roma come strade dedicate, piazze dedicate. Poi ci siete voi al 348 103 1010 sulle autostrade, che hanno appunto un numero, non un nome. Tra poco leggeremo anche i vostri messaggi. Nel frattempo, prima di salutarci, andiamo tra Lodi e Casal Pustellengo verso Bologna, 3 chilometri di coda per lavori.

0: Ore 6.
1: GR1.
2: Buongiorno da Sabrina Baldetti. Donald Trump torna all'attacco di Roma e non smette di minacciare l'Iran, mentre in Svizzera i negoziati fra Stati Uniti e Iran continuano a livello tecnico dopo la conclusione del primo round in presenza del vicepresidente americano Vance e del capo del Parlamento iraniano Ghalibaf.
3: Se l'Iran si comporterà male, farò quello che devo fare, così dichiara Donald Trump, che però concede: i negoziati stanno andando bene, e ribadisce: lo stretto di Hormuz è aperto, l'Iran non avrà mai l'arma atomica. È il suo vice Vance, ripartendo dalla Svizzera, a far sapere che le decennali sanzioni americane al petrolio iraniano sono state sospese per i 60 giorni dei negoziati. In cambio, gli iraniani avrebbero detto sì agli ispettori della IEA e alla libera navigazione nello stretto di Hormuz. Questione presentata però in modo diverso da Teheran. Hormuz lo amministreremo noi, ribadisce il capo negoziatore Ghalibaf, anche lui reduce dai 18 ore di colloqui in Svizzera, in cui si è istituita anche una linea di comunicazione per monitorare il cessate il fuoco in Libano. Sugli ispettori a IEA invece nessun nuovo impegno, secondo Teheran. Nel mirino di Trump torna intanto l'Italia. Si è comportata molto male, e così altri paesi NATO come la Germania, cita anche il premier britannico Starmer. Abbiamo speso miliardi per loro e loro non ci sono stati per noi. È tornato ad attaccare Trump. Valeria Fraschetti, GR1.
2: Gli Stati Uniti restano un alleato strategico, è quanto, secondo fonti dirette, ha ribadito Giorgia Meloni durante il Consiglio dei Ministri di ieri pomeriggio. Il botta e risposta con Trump, ha spiegato la Premier, non deve avere alcuna conseguenza sulle relazioni transatlantiche, che restano solide, invitando inoltre i ministri a partecipare al ricevimento del 2 luglio all'ambasciata in vista dell'Independence Day. Nel Regno Unito le dimissioni del laburista Keir Starmer, sesto premier bruciato nei 10 anni del dopo Brexit, esattamente 10 anni fa il referendum. Strada spianata per il rivale Andy Burnham, sindaco di Manchester, rieletto in Parlamento. Ieri il suo giuramento a Westminster, primo passo verso la candidatura alla guida del partito e poi alla carica di premier. Starmer dovrebbe restare a Downing Street fino a settembre. Il leader della destra, Nigel Farage, invoca le elezioni anticipate. Sparatoria a Montreal in Canada, un uomo ha aperto il fuoco uccidendo un poliziotto e un passante, poi è stato a sua volta colpito a morte da altri agenti arrivati in soccorso. La strage è avvenuta nel quartiere ebraico. L'organizzazione sionista mondiale parla di attentato antisemita. Secondo fonti della sicurezza citate dalla CNN, la polizia ha trovato un manifesto del killer basato sulle idee misogine della teoria incel. La cronaca, il caso delle sorelline scomparse da una casa famiglia in Abruzzo, ritrovate a Formia, nella casa di una zia indagata a piede libero. La madre, il compagno e il padre della donna sono stati fermati con l'accusa di sequestro di persona. La ricostruzione delle indagini nella conferenza stampa del procuratore di Sulmona, Luciano D'Angelo.
4: Quando noi abbiamo trovato le bambine non hanno fatto salto di gioia, le bambine si sono chiuse per un lungo periodo di tempo all'interno della stanza.
5: Il procuratore di Sulmona, Luciano D'Angelo, ha incontrato la stampa per raccontare i dettagli dei 15 giorni di indagini, ricerche che hanno condotto alla liberazione di Sara e Alicia Di Giacinto. Le due sorelline erano tenute segregate in un appartamento di Formia, dove vive un'anziana amica di famiglia, Maria Sofia Di Russo.
4: La signora ha detto che si era reso conto che era complice, ma che non ha avuto voglia e coraggio di poter fare una telefonata.
5: Sara e Alicia erano ospiti di una casa famiglia di Civitella Alfedena quando erano scomparse la notte tra sabato 6 e domenica 7 giugno.
4: Le bambine sono state prelevate all'uscita della casa Hope da due delle tre persone che sono state fermate ieri sera, segnatamente il padre della mamma e il compagno.
5: Max Franceschelli, GR1.
2: Un bambino di 10 anni è morto dopo essere stato investito da una Jeep. Il piccolo si trovava a bordo di una mini moto lungo la strada che collega Lauro a Moschiano, in provincia di Avellino. Il padre, poco distante, ha assistito all'incidente. Sul caso sono in corso gli accertamenti delle forze dell'ordine. Prosegue l'ondata di caldo in Europa. In Italia oggi sono 15 le città con bollino rosso. Nello scorso fine settimana oltre 1000 persone si sono recate in pronto soccorso per malanni legati alle alte temperature in provincia di Parma. Il governo reintroduce la possibilità per alcune categorie di lavoratori di sospendere o ridurre l'attività con accesso in deroga alla cassa integrazione. In Francia, dove si sono registrate temperature di 39 gradi, sono morti due bambini di 2 e 4 anni ritrovati nell'auto parcheggiata dai genitori, probabilmente deceduti per un colpo di calore. Per lo sport, calcio in primo piano con l'era Malagò e i mondiali. In studio Diego Carmignani.
0: Mondiali senza sosta, siamo nell'intervallo della partita delle 5 italiane. Ovviamente a San Francisco si gioca Giordania-Algeria, risultato 1-0, marcatore Nizal Arashdan al minuto 36, gara del gruppo J dove si è qualificata ieri ai sedicesimi l'Argentina, sempre più nel segno di Messi che nel 2-0 sull'Austria ha firmato una doppietta oltre a sbagliare un rigore, con 18 reti e il più prolifico marcatore di sempre ai mondiali. Doppiette stellari anche nel gruppo I, andato in scena stanotte, due gol di Mbappé nel 3-0 della Francia all'Iraq, gara sospesa per quasi due ore causa fulmini nell'area di Filadelfia, due gol anche per Haaland nel 3-2 al Senegal della Norvegia. Avanzano dunque entrambe le squadre europee, venerdì spareggio per il primato nel girone. Da questa parte dell'oceano, come dicevi, in Italia si volta pagina, ieri l'elezione del nuovo presidente della Federcalcio con quasi il 70% di preferenze, eletto come da pronostico Giovanni Malagò, primo compito nomina del nuovo commissario tecnico. Da ultimo, la terza volta di Alex Walzer, accusato di doping in Germania, è stato sospeso. A 41 anni il marciatore italiano si dichiara innocente, dice basta, ma spunta anche una provetta che lo scagionerebbe.
2: Sono le 6:06, prossimo GR1 alle 7.
1: Ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
6: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
7: Stop! E un po' meno?
6: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
7: Stop! Meno.
8: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
7: Stop! Buona!
8: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Sulle strade del mattino, con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.

6:10, riprendiamo la linea dopo il GR1. Buona giornata a tutti voi, questa è Raiso Radio. Sulle strade del mattino, calde. Tra poco poi torneremo a parlare di situazione meteo intorno alle 6:30. Musica, news, infomobilità e i vostri messaggi. Qui sono in quei momenti della giornata in cui abbiamo più vostri messaggi che non segnalazioni da strada. Allora partiamo da Stefano che lascia il suo vocale. Poi arriva già una certificazione della vostra affezione con la foto della radio sintonizzata su Raiso Radio, e questa ce la manda, vediamo se riusciamo a recuperare il nome, Ciro. Ciro, buona giornata anche a te, salutiamo Gennaro, salutiamo poi ancora Vittorio che ci scrive. Luca, magnifica foto dal Mugello, veramente bellissima, sembra un fotogramma di un film. Anche Raffaele, foto magnifica di un mare immobile a Napoli, veramente splendida, fa molto caldo e sì, dà anche un po' questa idea. Salutiamo Moreno che viaggia con noi, e poi ancora Lucia e Claudio. Questi siete voi al 348 103 1010. Nel frattempo in strada cambia qualcosa, non tanto per il numero di notizie quanto per quello che abbiamo già indicato, si allungano le code. Allora partiamo da il tratto Badia variante di Valico verso Bologna, abbiamo dei rallentamenti, circa 5 km di autostrada. Coda che si è formata in A14 per tratto chiuso, permane tra la Torano Pescara e Pescara Ovest verso Bari, abbiamo 1 km di coda. Andiamo a leggere il dettaglio. Tratto chiuso tra Pescara Ovest e Pescara Sud per lavori, l'entrata consigliata verso Bari diventa Pescara Sud, uscita Pescara Ovest, chiusura che per ora permane. Parliamo poi della 1, coda per lavori di 2 km tra Lodi e Casal Pustellengo verso Bologna, e poi coda a Roma, la prima che si forma è tra Torre Nova e Grande Raccordo in direzione di quest'ultimo, 1 km per viabilità esterna che non riceve. Andiamo anche in A32, ci sono code di 1 km tra Ulx e Bardonecchia verso Bardonecchia, code soprattutto composte da veicoli pesanti, traffico locale per Bardonecchia, uscita consigliata Ulx Ovest.

0: sulle strade del mattino con Rai Isoradio, musica, news e pubblica utilità. Isoradio.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: time.
1: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
2: Un docufilm che racconta la storia di una comunità tra modernità e antiche tradizioni. Sacro Moderno, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
3: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
4: Grande nonno!
3: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Rai su Radio.
6: Buongiorno, buongiorno.

Io sono Francesco e questa mattina mi sono svegliato presto in fondo in quel vuoto. Io ho inventato un mondo, sorrido, prendo un foglio, scrivo viva Francesco.

Io sono Francesco Tricarico, 6:23, la nostra musica che pesca dove vogliamo, dove possiamo, proprio per accompagnarvi in viaggio. Un viaggio che invece sembrerebbe essere in parte interrotto, quello dei nostri amici Michele, del gruppo di Michele, perché loro si trovano in A14 e devono passare il casello e perdono il volo. Allora vi siamo vicini. Nel frattempo vi possiamo dire che in A14, tra Pescara Ovest e Pescara Sud verso Bari, abbiamo questo tratto chiuso per lavori, l'apertura prevista per le 7, e l'alternativa è in entrata verso Bari Pescara Sud, uscita consigliata provenendo da Ancona Pescara Ovest. Questo è quanto viene suggerito da Autostrade per l'Italia. Speriamo che possa esservi utile questa indicazione, ma non credo, da come avete descritto il vostro viaggio. Coda per lavori poi in A1 tra Casal Pustellengo e Complanari Piacenza verso Bologna. Coda a tratti in A14 tra Bologna San Lazzaro e raccordo A1 Bologna Casalecchio in direzione nord. Lasciamo queste zone ma rimaniamo in A14, ci spostiamo tra l'A25 e Pescara Ovest verso Bari. Confermate le code, sono ovviamente per tratto chiuso, stimate 2 chilometri. Spostiamoci a Roma, il tratto urbano, la diramazione Roma Sud vede code tra Torre Nova e Grande Raccordo in direzione di quest'ultimo. Novità dalla variante di Valico: un veicolo fermo in avaria e un camion ed è in galleria, vi rallenta tra Badia e variante di Valico verso Bologna dal chilometro 17.

0: 6:31, siamo pronti adesso a parlare nuovamente di situazione meteo. Lo facciamo con il primo maresciallo Alfonso Sequino. Primo maresciallo, buongiorno, bentornato, ben trovato.
1: Grazie, buongiorno a lei.
0: È arrivata una foto magnifica da Napoli. Dunque, l'acqua era immobile. Non c'era nulla,
1: non c'è vento
0: assolutamente. Quindi
1: c'è
0: una situazione che
1: fa caldo.
0: Non c'è vento, fa caldo.
1: Sì, Napoli è annoverata tra le città calde di oggi. Non sarà la più calda. Abbiamo, ad esempio, tre città che saranno le più calde.
0: Le segno.
1: Sì, le ho segnate anche io perché non le avrei ricordate assolutamente. Bologna, per esempio, sì. Firenze e Torino che arriveranno a 37 gradi, a seguire subito Milano e Roma con 36 gradi. Chiaramente parliamo di temperature rilevate, non percepite. Quelle saranno, saranno sempre maggiori, chiaramente.
0: Certo.
1: Infatti oggi il Ministero della Salute ha emesso un bollettino rosso su 15 città, ieri erano 12, oggi sono 15. Quindi insomma la situazione tende leggermente ad aumentare, ad estendersi più che ad aumentare nei valori, perché
0: certo,
1: i valori sono più o meno simili a quelli di ieri. Diciamo che dei capoluoghi italiani quello meno caldo è stranamente Palermo, insomma, una delle città del sud, insomma, meno caldo con 31-32 gradi, sempre valori registrati.
0: Certo.
1: La situazione meteo quindi fa capire benissimo che sarà una mattinata di bel tempo, ci sarà sole ovunque come c'è in questo momento, insomma, no? Ci sono pochissime nubi sul paese. Nel corso delle ore pomeridiane invece si formeranno, proprio come è successo anche ieri, ne parlavamo prima del collegamento, no? Come è successo anche su Roma, si formeranno delle nubi a ridosso dei rilievi. Queste porteranno degli scrosci molto importanti, veloci, rapidi, con quantitativi di precipitazione abbondanti in pochissimo tempo, e saranno sotto forma di temporale. Situazione che poi tenderà nuovamente a migliorare in serata. Sì, sarà una questione molto molto veloce, molto rapida,
0: veloce.
1: Sì, assolutamente.
0: Che porta un po' di sollievo, no, al fresco.
1: Porta un leggero sollievo, ma poi lascia una bella umidità, insomma.
0: Ecco,
1: e quindi
0: non
1: permette le notti, insomma, molto tranquille,
0: no,
1: ma insonne. Ecco. Come
0: questo
1: è successo stanotte, ecco.
0: diciamolo come è successo stanotte. Si replica anche domani?
1: Sì, domani sarà più o meno la stessa situazione, si replicherà, le temperature resteranno stazionarie, le città più calde saranno più o meno sempre le stesse, leggermente diminuiranno le temperature sulla parte del nord-ovest, perché in questo momento il nord-ovest è la parte più interessata dal caldo, specie in queste prime ore del mattino, dove ci sono temperature che per esempio a Genova arrivano già a 26 gradi, quindi una situazione al di sopra delle medie stagionali.
0: Questo è cosa ci riserva la giornata di oggi. Rifacciamo nuovamente il punto intorno alle 9:45.
1: Va bene, a dopo.
0: A più tardi.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Informiamo gli ascoltatori che a partire dal 1 luglio, per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB, potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale Isoradio. Le prime aree interessate saranno la Regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria, coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.

0: Che bel rumore.
1: Rai Isoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.

di abilità, musica, news, i vostri messaggi. Di questa è fatta Isoradio anche oggi, martedì 23 di giugno. 6:42, tra poco ci colleghiamo con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Nel frattempo ce ne andiamo in A32 a confermarvi le code per traffico tra Ulx e Bardonecchia, verso Bardonecchia. Una coda fatta soprattutto da mezzi pesanti, un traffico locale per Bardonecchia viene consigliato all'uscita di Ulx Ovest. Spostiamoci a Colle di Tende di Valle Roia, un nome bellissimo per questa strada, la strada statale 20. Abbiamo tratto chiuso tra il chilometro 102 e il confine con la Francia, quindi da Limone sino alla Francia. Spostiamoci ora nella 4, siamo nel tratto Venezia Trieste, abbiamo coda a tratti tra la tangenziale di Mestre e San Donà di Piave verso Trieste. La motivazione, traffico intenso. Siamo arrivati a Roma, abbiamo già parlato di aeroporto e di voli parlando della 14, lo facciamo anche sull'autostrada aeroporto di Fiumicino, perché avviene un incidente poco prima del bivio per la 12 in direzione dell'aeroporto, quindi sempre pensiamo a chi deve partire. Bene, un po' di musica e poi ce ne andiamo al centro multimediale di Autostrade per l'Italia.

0: Ed eccoci collegati con il Centro Multimediale di Autostrade per l'Italia. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a te e tutti gli ascoltatori di Isoradio da parte di Rita Lonzi. Traffico in aumento e prossimità dei grandi centri urbani come tutte le mattine a quest'ora, in particolar modo perché in viaggio sulla 4 Milano-Brescia verso Milano, dove rileviamo tempi di percorrenza di 25 minuti circa tra Dalmine e Cavenago. La circolazione è sostenuta anche in direzione della capitale sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, non gestita dalla nostra società, dove sono 3 km di coda nel tratto compreso tra il bivio per la tangenziale est e via Togliatti verso il centro città. Traffico congestionato anche sulla 14 Bologna-Taranto in direzione sud verso Bari tra Pescara Nord e il bivio con la 25 Torano-Pescara, il tratto si percorre in circa 15 minuti. Lavori ci portano sulla 1 Milano-Napoli per segnalare un chilometro di coda nel tratto compreso tra Casal Pusterlengo e Piacenza in direzione sud verso Bologna, il traffico scorre su due corsie. Ricordo che in prossimità di un cantiere è importante prestare la massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità. Per il momento è tutto, fate buon viaggio.
2: Rai Isoradio. Per chi viaggia.

adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

Bella senza anima, Riccardo Cocciante, poco prima l'attualità di Fulminacci con Maledetto Me. Prendiamoci qualche secondo da dedicare a questo pezzo. Intanto stiamo parlando di un brano che esce nel 74, lo voleva cantare anche la Vanoni, poi insomma Cocciante lo tiene per sé. Ma la cosa interessante, ascoltatissimo, la cosa interessante è che c'era un passaggio che incappò appunto nella censura, in televisione venne censurato. Allora è interessante vedere, lo fa una rivista online che si chiama Rolling Stone, quali sono i brani che negli anni, partiamo dal secondo dopoguerra ad oggi, sono così stati censurati. C'è un Tubo Fall americano di Carosone nel 56, dopo aver sostituito il verso incriminato "Ma i soldi pecca mel chi te li dà" con "Ma i soldi pecca un pa chi te li dà". Poi abbiamo "C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e Rolling Stones", Gianni Morandi, 66. In questo caso il brano, la frase incriminata era "Mi han detto vai in Vietnam e spari ai Viet Cong", che diventa "Mi han detto vai nel ta ta ta e spari ai ta ta ta". Insomma, cambia in questo modo. Poi "Bocca di rosa", Fabrizio Landè, immaginiamo tutte le motivazioni e tutte le variazioni. E appunto, come detto, anche Ron con "Il gigante e la bambina", Lucia San Siro, Roberto Vecchioni. Magari andatevela a leggere se avete modo, perché è interessante. E appunto poi si arriva al 74 con "Bella senza anima", arrangiato da Ennio Morricone e Franco Pisano. È troppo esplicito il verso "Quando va a letto lui ti chiederà di più", e diventò "E quando un giorno lui ti chiederà di più". Questo è quanto la nostra censura, la nostra pruderia, chiamiamola così. Adriana apprezza moltissimo "Bella senza anima", cioè quell'attacco che ci rimanda dritti, per chi c'era, al 1974. Da qui dritti dritti alla strada, siamo in A4 tra Sesto San Giovanni e Milano Est, verso Brescia abbiamo code a tratti, 1 chilometro di coda poi in Complanare a Roma, tra Tor Cervare e fine Complanare verso la tangenziale, il traffico è definito congestionato, 4 chilometri di coda anche tra fine Complanare e tangenziale est verso quest'ultima, il traffico è congestionato e come detto le code sono importanti, valutate 4

0: GR1.
1: Stati Uniti-Iran, progressi nei colloqui di Lucerna. Teheran dice sì al ritorno degli ispettori sul nucleare. Una pietra miliare per il vicepresidente Vance. Nuovo attacco di Trump all'Italia e ai leader NATO. La premier Meloni e i ministri: non disertare le celebrazioni per l'Independence Day. Washington resta un alleato strategico. L'addio di Starmer. Si dimette da premier e leader dei laburisti verso Downing Street. Burnham, ex sindaco di Manchester, 10 anni fa il referendum per la Brexit. Le sorelline ritrovate sono in una nuova struttura protetta. Proseguono le indagini, fermati nonno, madre e compagno di lei. Sempre più caldo, oggi 15 le città da bollino rosso, il picco nel fine settimana. Temperature roventi anche in Europa. I mondiali delle stelle, Messi, Mbappé e Haaland, doppiette vincenti. Argentina, Francia e Norvegia qualificate. Il calcio italiano riparte da Malagò, nuovo presidente federale.
2: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
3: In caso di nebbia molto fitta, non metterti in viaggio. Consulta le previsioni meteo, il numero gratuito 1518 del CIS, per informarti sulle condizioni del traffico. Una guida sicura e prudente in caso di nebbia può garantire un viaggio più tranquillo e sicuro. Una campagna Esoradio in collaborazione con RAI Pubblica Utilità e Viabilità Italia.
4: Il Vangelo sulla strada di Monsignor Vincenzo Paglia.
5: Cari amiche e amici ascoltatori, buongiorno a tutti e benvenuti a Il Vangelo sulla strada. Sempre siamo sul Vangelo di Matteo, al capitolo 7, e oggi al versetto 7. E c'è un bellissimo passaggio di Gesù sull'efficacia della preghiera. Chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto, perché chiunque chiede riceve. E chi cerca trova, e a chi bussa sarà aperto. Gesù insiste, vuole convincerci alla preghiera. Gesù sa bene che il nostro Padre è un Padre buono, che ascolta e risponde. Anzi, nel versetto 9 del brano che abbiamo letto, Gesù dice: chi di voi al figlio che gli chiede un pane gli darà una pietra? E se voi siete così cattivi, date un pane a chi ve lo chiede, magari anche in maniera, come dire, un po' brusca, non pensate che il Padre vostro nei cieli risponderà alla vostra domanda? Lui che è buono, molto più di noi. Ecco, Gesù che con paternità vuole spingerci alla preghiera. Ecco, io credo che anche ogni mattina, quando chi ci ascolta, chi si raduna in questo piccolissimo momento, è un po' un momento di preghiera, questo perché in fondo noi ascoltiamo le parole di Gesù, lui ci parla e noi in qualche modo riflettiamo e invochiamo anche lui. Però la preghiera davvero quotidiana è una forza straordinaria, anzi vorrei dire, cari amiche e cari amici, chi può, terminati questi 2-3 minuti, perché non rivolgiamo al Signore una giaculatoria, una preghiera, perché ci aiuti a vivere meglio la giornata che stiamo iniziando? Ne abbiamo bisogno noi, ne hanno bisogno anche coloro che ci sono vicini, familiari, ma anche gli amici. E così, pregate e troverete. Bussate e vi sarà aperto. E questa esortazione di Gesù, conserviamola nel cuore e mettiamola in pratica. Buona giornata a tutti.
4: Avete ascoltato Il Vangelo sulla strada di Monsignor Vincenzo Paglia, disponibile in podcast sul sito raiplaysound.it.

0: Dove vanno le nuvole?
1: 7.08, dove vanno le nuvole? Luca Ciceroni, buongiorno, ben arrivato.
2: Alessandra, buongiorno, spero non sia andata in onda mentre canticchiavo.
1: No,
2: no, bene.
1: Mi sono pregiata di non mettere il rosso.
2: Meglio, meglio. Che ho visto che è scattato il rosso in quel momento.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno.
2: Cosa succede? Cerchiamo di capirlo insieme, perché qua nel pomeriggio, la mattina è tutto tranquillo, situazione, diciamo, il cielo è sereno, bel tempo. Le temperature pure stamattina, insomma, sono abbastanza accettabile in alcune zone, però abbiamo afa sulla pianura padana e soprattutto lungo i litorali fa piuttosto caldo. Però durante il pomeriggio si scatenano questi violenti temporali sia sulle Alpi e sulle zone limitrofe, localmente raggiungono le zone limitrofe anche nella giornata di ieri, anche se fenomeni intensi, ecco, li abbiamo ritrovati soprattutto al centro Italia, in particolare nel Lazio, nella bassa Toscana, sull'Umbria, sull'Abruzzo, in Campania. E anche oggi questi fenomeni si ripeteranno. Soprattutto abbiamo un'allerta meteo gialla per le zone interne del Lazio ed anche per la provincia di Roma, per il nodo idraulico di Roma, e poi nelle zone interne della zone meridionali in realtà della Basilicata, ed anche sulla Calabria e sulla Sicilia abbiamo allerta gialla. Quindi attenzione, perché nel pomeriggio si formano questi temporali, ma sono previsti anche nelle zone interne dell'Appennino calabro-lucano in generale, della Sardegna, su gran parte dell'Appennino centrale e meridionale sono previsti questi temporali. Ecco, nota dolente sono sempre le temperature, che tra l'altro poi con questi acquazzoni l'umidità aumenta e quindi l'afa non fa altro che aumentare. Ecco, c'è stata una breve tregua ieri dopo i temporali, però poi ecco che durante la notte sono di nuovo aumentate. Oggi sono previsti fino a 37 gradi a Bologna e Firenze, un leggero calo sull'estremo nord-ovest, dove ieri abbiamo toccato anche i 38 gradi, quindi oggi siamo sui 36 tra Torino, Aosta, Milano, e mentre al centro Italia appunto 37 a Firenze, 36 o 37 più o meno, è più o meno a seconda delle zone anche in quel di Roma, mentre al sud, ecco, il clima è vero, sta facendo caldo in questo momento, in particolare lungo le coste. Abbiamo 27 gradi a Taranto, 26 a Messina e 23 a Palermo, accettabili, diciamo, anche se qui abbiamo una maggiore umidità, 22 a Catania. Oggi raggiungeremo i 30 gradi su gran parte del sud e localmente anche i 33-34 gradi, quindi il peggio è al centro, soprattutto su Toscana e Lazio, e al nord sulla pianura padana, dove appunto raggiungeremo i 37 gradi. Quindi nota dolente il caldo.
1: Domani stessa situazione, si può già accennare qualcosa?
2: Sì, domani abbiamo situazione analoga, ancora con i temporali che dovrebbero essere limitate alle zone appenniniche e all'arco alpino, quindi sui rilievi.
1: Quindi caldo rimane.
2: E il caldo rimane, io direi, per tutta la settimana.
1: No, oggi è solo martedì.
2: Oggi siamo solo al martedì. No.
1: Certo, va bene, ce ne faremo una ragione.
2: Con qualche temporale qua e là, soprattutto sui rilievi, però ecco, durante il giorno le temperature saranno alte. Vanno peggio i francesi però.
1: Sanno peggio i francesi.
2: Sì, come ieri, anche oggi, previste punte anche di 43-44 gradi.
1: Propongo di cambiare il nome di questa rubrica, di questo spazio.
2: Dove va il caldo?
1: Non vanno da nessuna parte, si concentrano il primo pomeriggio. Dove va il caldo? Proponeteli agli altipiani, se si vuole.
2: Proviamo a chiedere, vediamo se l'accettano. Io credo di sì, per l'estate ci sta.
1: Sì.
2: Anche due forse.
1: No, non lo ritiro,
2: basta.
1: A domani, la situazione sta precipitando. A domani,
2: Alessandra.
0: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
4: Tutti prima o poi ci troviamo davanti alla stessa domanda: qual è il mio posto nel mondo? Esploreremo come l'autostima ci costruisce e di quanto, a volte, dire di no sia in realtà un modo più onesto di prenderci cura degli altri e di noi stessi.
3: Ascolta il podcast Sinceramente Fragili su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

musica, Infomobilità 7:18, ancora una volta buona giornata e buon viaggio, un viaggio che come avete sentito sarà contraddistinto da alte temperature e tempo così maltempo, veloce però incisivo nelle prime ore del pomeriggio, quindi tenete conto di questi due eventi per viaggiare quest'oggi. Tanti messaggi, si parla anche di censura, stiamo parlando di canzoni censurate, abbiamo ricordato Bella Sant'Anima e tante altre, abbiamo poi un altro nostro amico che invece ricorda, Michele, è una canzone francese, Je t'aime moi non plus, era cantata da Gainsbourg e scritta, pensate, non lo sapevo, la prima edizione viene fatta con ovviamente Jean Birkin tra l'altro e poi con la Brigitte Bardot. E insomma, una canzone censuratissima in Italia, naturalmente una forse delle prime canzoni erotiche che ebbe anche tante versioni così un po' fatte in modo divertente, ricordo anche qualcuno in lingua sarda se non ricordo male, insomma abbiamo ricordato anche questo evento, stiamo parlando di una canzone del 68-69. Bene, questa è la musica, queste sono le vostre riflessioni, ce ne torniamo in strada con l'incidente che avviene in A4 a Milano Est verso Milano, siamo al chilometro 138, arriva anche la 8 Busto Arsizio Lenate verso Milano, code a tratti, coda anche Napoli, coda Corso Malta, coda tra Capo di Chino e Corso Malta verso Pozzuoli, coda tra Vomero e Camaldoli verso Capo di Chino. Completiamo il nostro giro con la 8, due auto in emergenza per incidente tra Fiera Milano e Milano Nord verso Varese.

0: È una firma che ci unisce. Destina il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII. Insieme possiamo costruire nuova speranza per i più fragili ed emarginati. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
1: Cari Green Lovers, questo è il vostro mondo, anzi direi il nostro mondo.
2: Un programma itinerante che esplora i luoghi più straordinari del nostro paese.
3: E ha una biodiversità unica nel suo genere.
2: Un viaggio per vivere e scoprire la natura.
3: Una finestra su un mondo che troppo spesso dimentichiamo di proteggere, ma che rende il nostro pianeta un posto migliore.
2: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, la seconda stagione. Domenica alle 10.30, Rai 2.
4: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad!
5: Via, via.
4: Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
6: Rai Su Radio.

Novità per Alex Warren, poco prima Vasco Rossi con un magnifico Stupido Hotel. 7:28, questo è Raiso Radio. Alessandro Adriani, Alessandra Tocci insieme. Tra poco avremo il collegamento con il centro multimediale. Moltissimi messaggi. Tra l'altro Carla ci ricorda che oggi è la festa degli abbracci. Descrizione dell'operazione fatta dalla nostra amica. Allora, metti la sinistra sulla tua spalla destra, poi la tua mano destra sulla mia spalla sinistra, e così ci siamo dati un abbraccio. Questo è il tutorial per abbracciarsi. Bene, giornata molto calda, non sarà tanto facile, ma insomma almeno pensiamoci. 348 103 1010, salutiamo anche chi manda foto molto belle con caffè, grazie Tommy. Poi abbiamo Fabio che ricorda un po' le canzoni straordinarie di qualche tempo fa. Abbiamo ascoltato Bella Senz'Amina e vi ha colpito, ricordiamo la canzone Censurata, e dice adesso le canzoni dopo sei mesi non le ricordiamo più. Questa è la valutazione del nostro amico Fabio. Poi salutiamo e ringraziamo anche Adriana che ha apprezzato il pezzo di Cocciante. Dunque dedichiamoci alla viabilità romana, partiamo da lì. Abbiamo il tratto urbano della 24 che vede code e traffico congestionato tra il grande raccordo anulare e la tangenziale est verso quest'ultima. Le code sono stimate 5 km valutate stabili. Spostiamoci in A1, siamo tra Reggio Emilia e la 22 verso Bologna, abbiamo una coda per materiali dispersi che si forma dal chilometro 153. Andiamo a vedere cosa accade in A14, il traffico si è fatto intenso tra Forlì e Faenza verso Bologna. Anche in A4 non mancano novità, aggiornamenti, code a tratti, un tratto importante dal chilometro 140 al 126 tra la tangenziale est di Milano e Viale Certosa verso Torino. Anche a Napoli abbiamo traffico e code tra Vomero e Capodimonte verso Capodichino. La 11 arriva anche la Firenze-Pisa Nord, tra Sesto Fiorentino e Firenze-Peretola verso Firenze abbiamo code. Andiamo in Liguria, siamo in A10, Genova Aeroporto, Bivio A7 verso Genova, rallentamenti. C'è un raccordo di Conegliano, onestamente non spesso andiamo nel raccordo di Conegliano, lo facciamo adesso per descrivere verso Venezia un incidente proprio al bivio. Dal raccordo di Conegliano ci spostiamo sulla Firenze-Pisa-Livorno, tra Scandicce e Firenze-Scandicce verso Firenze abbiamo indicazione di rallentamenti.

scienza ha dimostrato che un abbraccio non è solo un gesto di affetto, ma un vero toccasana per la salute. Secondo gli psicologi, affinché avvenga il rilascio di ossitocina, che è l'ormone del benessere, e si riduca il cortisolo, ormone dello stress, tantissimo parliamo di cortisolo ultimamente, l'abbraccio deve durare almeno 20 secondi ed è un gesto talmente importante che due giorni sono dedicati l'anno per celebrare gli abbracci. Il 21 di gennaio, giornata istituita nel 1986 da Zaborni, che era un pastore, ed è la più riconosciuta a livello internazionale, anche istituzionale e globale, quindi 21 gennaio, ma anche il 23 di giugno, un po' più a livello europeo, dedicata soprattutto a condividere affetto e calore umano. Questa è a promuovere la vicinanza, anche l'empatia, altra parola importante, gesto semplice ma potente. Tanto che qualche volta viene anche sollecitato ad abbracciare gli alberi, magari esisterà anche la giornata dell'abbraccio agli alberi, questo non lo so. Comunque oggi è giornata mondiale dell'abbraccio e lo ha ricordato la nostra amica Carla. Tra poco ce ne andiamo al centro multimediale, nel frattempo condividiamo qualche aggiornamento. Vi porto ora in A1 tra Frosinone e Ceprano verso Napoli, abbiamo 1 chilometro di coda per lavori. Code sempre in A1 tra Valsamoggia e l'A14 verso Bologna, qui siamo di fronte al traffico intenso. C'è l'A11 poi che viene aggiornato, non abbiamo più rallentamenti ma code tra Pistoia e la 1 verso Firenze. Rallentamenti sulla Firenze-Pisa-Livorno, tra l'Astra Signa e Firenze-Scandicci verso Firenze, e poi in A16 una perdita accidentale indicata tra Baiano e Avellino Ovest, la direzione è Canosa, abbiamo una macchia d'olio in corsia di marcia, quindi visibile, quindi già lì si rallenta, insomma fate attenzione, vi do anche il chilometraggio, è il 36. Roma, confermate le code e traffico congestionato sul tratto urbano della 24 tra grande raccordo anulare e tangenziale est verso quest'ultima. Le code che sono formate sono valutate stabili, stimate 5 chilometri.

0: E con Tiziano Ferro arriviamo a un nuovo appuntamento con il Centro Multimediale. Buongiorno, a voi la parola.
1: Sì, buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori di Isoradio, da Roberto Santoro e da Autostrade per l'Italia. Circolazione in progressivo aumento sulla rete, partiamo dalla situazione della 4 Milano-Brescia, qui ci sono code a tratti, traffico intenso tra Pero e Milano Est verso Brescia, con tempi di percorrenza di 25 minuti. In direzione opposta, tra Milano raccordo per la tangenziale est e Viale Certosa in direzione di Torino, code a tratti con tempi di percorrenza di 27 minuti. Sulla vicina 8 Milano-Varese, code a tratti tra Busto Arsizio e Milano Nord, per fare il tratto in direzione di Milano si impiegano 21 minuti al momento. Sulla 9 Lenate-Chiasso, code per le operazioni doganali tra Como Centro e la Dogana Merci di Chiasso per gli amici autotrasportatori diretti in Svizzera. Sulla 11 Firenze-Pisa Nord, code tra Sesto Fiorentino e Peretola e tra Pistoia di Bivio per la 1 in direzione di Firenze. Sulla 14 Bologna-Taranto, code a tratti tra il Bivio per la 1 e quello per la 13 in direzione di Ancona. A Roma, sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, gestito dalla Strada dei Parchi, 5 km di coda tra il grande raccordo anulare e la tangenziale est verso Roma Centro. Situazione analoga sulla Compranare, con 3 km di coda tra il grande raccordo anulare e la fine della Compranare. Infine, traffico intenso e code anche sulla tangenziale di Napoli, tra Vomero e Capodimonte in direzione di Capodichino e tra Capodichino e Corso Matta per chi viaggia in direzione di Pozzuoli. Queste al momento le principali segnalazioni da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio.
2: Rai Isoradio, musica, news ed infomobilità.
3: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito e diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te, con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it.

7.52, alle 8 avremo il GR1, tanti messaggi, vediamo un po', tanti bellissime bevande fresche, tutte naturalmente analcoliche, poi arrivano anche dei quadrifogli, bellissimo questo, l'ultimo che è arrivato, lo manda a Franco, grazie Franco, poi una simpaticissima questa immagine, dunque c'è una pannocchia che riceve un'altra pannocchia, la pannocchia quella che viene da fuori è diventata un popcorn, quindi dice buongiorno, fa caldo fuori, questa è la battuta, molto carina. Salutiamo Claudio che si trova in difficoltà sulla Napoli-Roma. Salutiamo Carla, Luigino 24 gradi si trova dalle parti di Cesena a descrivere questa situazione che è un po' comune a tutto il nostro paese. Dunque, dove ci porta gli aggiornamenti? A Napoli siamo in tangenziale tra Fuori Grotta e Capodimonte, verso Capodichino abbiamo code e traffico intenso, un tratto di circa 5 km. Poi spostiamoci in A7 a parlare del tratto Ronco Schivi a Busalla verso Genova, 1 km di coda per lavori. Capo a Caglianello verso Roma, 3 km di coda, il traffico è congestionato. Lì forse erano i nostri amici che segnalavano appunto disagi. Poi ancora la 1 in primo piano per l'incidente che avviene tra Parma e Terre di Canossa Campeggine, 2 auto in emergenza verso Bologna. Spostiamoci temporaneamente in A4 a descrivere l'uscita di Bergamo per le provenienze da Milano con coda e traffico intenso. Abbiamo anche la 8 che vede coda a tratti per un tratto di oltre 2 km tra Fiera Milano e l'A4 verso Milano. I nostri confini, la Svizzera in A9 verso la Svizzera, troverete code per operazioni doganali indicata tra Como Centro e Chiasso uscita merci. Completiamo per ora il nostro giro, sbandamento di un'auto, incidente segnalato in A1 tra Ferentino e Danagni verso Roma. Siamo al chilometro 605.

0: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
3: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
2: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: ore 8.
1: GR1.
2: A piccoli passi, Stati Uniti, Iran al lavoro sull'accordo. Vance annuncia l'ok di Teheran al ritorno degli ispettori a IEA, una pietra miliare sul nucleare. Washington alleato strategico, il caso è chiuso. Giorgia Meloni invita i ministri a partecipare alle celebrazioni per l'Independence Day. Nuove critiche di Trump all'Italia e agli alleati NATO. Caos britannico, 10 anni senza Europa e da ieri senza premier per la sesta volta dalla Brexit. Dopo le dimissioni di Starmer, strada spianata per Burnham, ex sindaco di Manchester. Le sorelle ritrovate, una nuova struttura protetta per Sara e Alicia. In carcere il nonno, la madre, il compagno di lei, il procuratore di Sulmona, amore genitoriale, malato. Ma che caldo fa, temperature sempre più in alto, oggi 15 le città da bollino rosso, allarme canicola in tutta Europa, in Francia morti 2 bimbi per un colpo di calore. Il popolo di ultimo, un libro indaga il rapporto esclusivo tra il cantautore romano e i suoi fan, attesa per il mega concerto di Tor Vergata, venduti 250.000 biglietti. Calcio infinito, Messi con 2 reti porta ai 16esimi l'Argentina, 18 gol ai mondiali, nessuno come lui. Doppiette anche di Mbappé e Haaland, qualificate Francia e Norvegia. L'Italia riparte da Malagò, nuovo presidente della Federcalcio.
3: Rai Isoradio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
4: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
5: Stop! E un po' meno?
4: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
5: Stop! Un po' meno.
6: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
5: Stop! Buona!
6: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it.

E Barry White riapre la nostra diretta dopo i titoli del GR1. 8.05, buona giornata, buon viaggio. Siamo arrivati a martedì 23 di giugno, giornata molto calda, si tornerà a parlare di situazione meteo intorno alle 9.45, tanta notizie di viabilità, tanta musica, tante news e naturalmente voi con i vostri messaggi al 348 103 1010. Alessandro Adriani, Alessandra Tocci insieme. In quest'ora ci collegheremo con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia, così aiutiamo chi è in viaggio a valutare anche i tempi di percorrenza. E poi intorno alle 10.30, alle 8.30, faremo un collegamento. Lo faremo in collegamento con una volontaria. Questa volontaria è appena rientrata dal Libano. Se voi scrivete Libano su internet appaiono le seguenti notizie. Sole 24 ore ci parla appunto della guerra, ultime notizie con Hormuz che viene chiuso da Teheran, al via negoziati Iran, USA in Svizzera, attacco notturno di Hezbollah nel sud del Libano, Repubblica in Libano finché sarà necessario, parole di Netanyahu. Insomma, Libano è presente praticamente in ogni pagina, in ogni riassunto della situazione della guerra. Però noi ne parliamo da un altro punto di vista, perché c'è una popolazione che ha bisogno, i più fragili, ed è proprio di questo che parleremo. Sono stati chiamati proprio dalla Caritas libanese trasmessa attraverso l'Annunciatura Apostolica di Beirut, ed ecco che appunto sono partiti degli aiuti che hanno visto in testa la confraternita, naturalmente, delle misericordie in primo piano. Ne parleremo intorno alle 8.30, sarà l'occasione anche di parlare di ciò che accade alla popolazione, ai più fragili, appunto, come detto. Poi è sempre a vostra disposizione il nostro numero 348 103 1010. Ma torniamo alle nostre notizie, al nostro traffico quotidiano, partendo dalla diramazione per Pisa, dove descriviamo dei rallentamenti tra Navacchio e Pisa Nord-Est verso Pisa. Un veicolo è poi fermo in avaria in A4 tra Sesto San Giovanni e Torino. Il veicolo è in avaria in quarta corsia al chilometro 132-300. 2 chilometri di traffico congestionato sono ora indicati in A1 tra Capo e Caglianello verso Roma. Rallentamenti poi in A1 tra la 15 e Terre di Nancanossa Campegine verso Bologna. Rallentamenti per incidente. Raccordo Casalecchio, tra Bologna e Casalecchio e l'A14 in direzione sud abbiamo code. Attenti ai pedoni, sono ora indicati in A16 all'altezza di Napoli Est verso Napoli. Il chilometro diventa il 13.200. Ci fermiamo per ora qui, descrivendo in seconda corsia materiali dispersi, prudenza, tra Sesto Calende Vergiate e Besnate in direzione sud. Stiamo parlando della viabilità della diramazione Gallarate Gattico. Go!

8:14, le temperature sono già elevate, come ci raccontate un pochino da tutto il nostro paese grazie alle foto di ciò che avviene nelle vostre auto, e c'è tanto traffico, quindi due situazioni che sicuramente non aiutano. Allora noi vi diamo una mano cercando così di definire quanto sta accadendo in strada, partendo in questo momento dalla A4. Siamo all'uscita a Capriate, c'è coda per veicolo fermo in avaria. Spostiamoci ora in A1 tra San Giuliano e Tangenziale Ovest verso Bologna, abbiamo un'indicazione di code a tratti. Diramazione per Pisa, sono confermati i rallentamenti tra Navacchio e Pisa Nord-Est verso Pisa. Un veicolo è fermo in avaria in quarta corsia in A4, situazione che non si modifica, siamo tra Sesto San Giovanni e Cormano verso Torino al chilometro 132. Spostiamoci in A1, diamo un'occhiata al tratto Capua Caianello, direzione nord verso Roma, il traffico è congestionato, le code però sono stimate in diminuzione, ma comunque valutate ancora 2 chilometri. Ancora la 1, ma ci spostiamo verso nord, siamo verso Bologna, rallentamenti per incidente tra la 15 e Terra di Canossa Campeggine, la direzione è sud, rallentamenti anche per incidente. Raccordo Casalecchio, tra Bologna e Casalecchio e la 14 in direzione sud abbiamo indicazioni di traffico intenso e code, un tratto autostradale di circa 2 km. Spostiamoci ora ancora una volta in A4, arriva anche l'uscita di Bergamo per le provenienze da Milano per coda e traffico intenso. Ricordiamo anche la viabilità tra raccordo tangenziale est e viale Certosa verso Torino, a coda a tratti, un tratto di circa 20 km con un tempo di percorrenza che è valutato 40 minuti, quindi situazione abbastanza impegnativa. Andiamo ai nostri confini, siamo in A9, tra Como Centro e Chiasso uscita merci verso la Svizzera, abbiamo coda per operazioni doganali.

0: 1893, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
2: Anche su un mezzo non tuo?
1: Sì.
2: E offre anche tutela legale.
1: Mi fai parlare?
2: E assistenza sanitaria e a casa.
1: Esatto, Moby, perché ACI
2: è il club sempre vicino a te.
1: Almeno la chiusura posso dirla io?
2: Ok, socia.
1: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
3: Edmondo e Lucy Plus, tutta la serie in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
4: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad!
5: Via, via!
4: Da Pet Store Conad, i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 29 luglio, con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su conad.it.

Che fantastica storia la vita, Antonello Venditti, il cantore degli esami, della notte prima degli esami, l'abbiamo ritrovato, non abbiamo messo questo pezzo, insomma forse a fine settimana ci proviamo, dai, ascoltarlo tutti insieme anche con voi. 8:24, rapidamente ce ne andiamo in strada e poi andremo in Libano, in realtà andremo da una volontaria che è stata in Libano, ci facciamo raccontare di questo avvenimento, di questo aiuto verso chi ha più bisogno, medicinali e più fragili, tra poco intorno alle 8:30, grazie alle misericordie che sono sempre presenti in questi frangenti, gettano un ponte tra l'Italia che può aiutare tutte le sue strutture e i luoghi dove c'è bisogno di farlo. Nel frattempo ce ne andiamo sulla Firenze-Pisa-Livorno, abbiamo una coda a Santa Croce sull'Arno in uscita per le provenienze da Firenze, Compranà il tratto urbano della 24, novità anche da qui, siamo tra Tor Cervare e Grande Raccordo, verso quest'ultimo abbiamo una coda per viabilità esterna che non riceve. C'è anche Napoli che vede code in tangenziale tra Fuori Grotta e Capodimonte verso Capodichino, code e traffico intenso. Dedichiamoci alla 4, nuovamente in primo piano, in questo caso per un incidente che avviene tra Cormano e Sesto San Giovanni verso Brescia, indicato al chilometro 131 e 200. Raccordo tra la 10 e la 6, siamo all'altezza dell'entrata di Savona Vado, siamo qui per descrivere un incidente che è indicato al chilometro 44 e 800. Ancora una notizia che riguarda la 4, viene aggiornato il tratto Capriate, l'uscita di Capriate per la precisione, perché un veicolo fermo in avaria sta causando le code che è incontrata all'altezza del chilometro 160 e 700. Dedichiamoci ora alla 1, siamo nel tratto San Giuliano tangenziale ovest verso Bologna, abbiamo code a tratti. Proseguiamo sempre in A1, abbiamo descritto ampiamente questo incidente che è avvenuto tra la 15 e Terra di Canosse Campeggi nella direzione Bologna, rimangono dei rallentamenti che sono ancora indicati tra il chilometro 110 e 113. Ci sono i pedoni in autostrada ancora indicati in A16 a Napoli Est in direzione di Napoli, parliamo della Napoli Canosa, il chilometro è il 13 e 200. L'ultimo aggiornamento ci porta in Liguria, siamo in A10 tra Genova Piglia e l'A7 verso Genova, abbiamo rallentamenti e traffico intenso dal chilometro 6, quindi circa 6 km di Genova Ventimiglia interessati da traffico intenso.

0: Ore 8 e 30.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Io ascolto Rai Isoradio perché con lei viaggio sicuramente. Mi accompagna nei miei percorsi quotidiani e alla scoperta di nuovi territori. Ho scelto Rai Isoradio per le notizie 24 ore su 24, su strade e autostrade, perché è la mia radio on the road. Musica, news e info mobilità. Rai Isoradio, il mio mondo in una radio.

0: Spesso è capitato nelle nostre giornate, nelle nostre dirette, di raccontare altri viaggi come quelli che accadono nei terre distinte da guerre, purtroppo. E adesso andiamo in Libano. Lo facciamo perché c'è stata una missione umanitaria che è stata realizzata dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia insieme al Comando Operativo di Vertice Interforze, che è nato da una richiesta da parte della Caritas libanese, trasmessa poi attraverso l'Annunziatura Apostolica a Beirut. Quindi si sono mossi, si sono attivati, hanno chiesto. E cosa si cercava? Soprattutto medicinali, antinfiammatori, antidolorifici, antiallergici, dedicati all'assistenza sanitaria dei più fragili. Ed è accaduto che si è realizzato. Si è partiti da Pratica di Mare con 55 pallet di farmaci, appunto, destinati ai più vulnerabili in Libano. Sono rientrati e noi vorremmo farci raccontare da una volontaria delle Misericordie, Nicole Romita, come è andata questo viaggio. Nicole, benvenuta nella diretta di Raiso Radio, buongiorno.
1: Buongiorno a voi.
0: Dunque, intanto seguito io con la parte istituzionale, così lei poi ci racconta com'è andata. Un ringraziamento va a tutti i soggetti che hanno reso possibile questa iniziativa: Annunziatura Apostolica, Beirut, poi la Farmaceutici Bruno, il Comando Operativo di Vertice Interforze, la Caritas Libano, ma anche l'Ordine di Malta, il Sovrano Militare Ordine di Malta e l'Area Emergenze di Misericordia. Questi sono massimamente gli organismi. Lei è stata una volontaria, lei ha messo mano a quei farmaci, li ha dati alle persone più fragili. Com'è andata? Ce lo racconti?
1: Certo, buongiorno. Allora, è stata per me la prima volta, la prima esperienza, diciamo, di questo spessore. È stato un viaggio tranquillo, devo dire, devo affermare. Noi non abbiamo fatto altro che assistere alle operazioni di carico e quindi poi salire sul volo insieme ai militari italiani che poi sono rimasti lì per dar via alla loro missione in Libano. E poi una volta arrivati abbiamo partecipato alle operazioni di scarico in attesa poi delle rappresentanze dell'Ordine di Malta della Caritas per la consegna. È stato breve, però è stato molto, molto intenso, molto emozionante, perché rappresenta per noi un aiuto concreto. Spesso noi siamo dall'altro lato, siamo a casa, guardiamo e ci sentiamo impotenti. Invece devo dire che per una volta, per una persona comune, poter partecipare ad una missione del genere lascia un bel senso di concretezza, capacità di poter fare qualcosa per qualcuno che in quel momento è vulnerabile.
0: Bene, quindi penso che sia questo il senso più profondo anche dell'essere volontario, no? Non avere esperienza e andare e trovarsi di fronte a ciò che si è sempre desiderato di fare, poter aiutare qualcuno. E allora noi ringraziamo Nicole Romita di questo suo impegno, di questo suo spaccato, di questa finestra che lei ha aperto nella nostra giornata, presi da tante cose, dal caldo, dal traffico, dal viaggio, magari ci dimentichiamo delle situazioni più delicate ed importanti, e ringraziamo averci ricordato questo impegno anche di Confraternite. Lei dove vive, dove lavora, in quale sede delle Confraternite, che sappiamo, delle Misericordie, che sono diffuse in tutta Italia?
1: Allora, io abito in un paese vicino Bari e sono una volontaria della Misericordia di Canosa.
0: Canosa, bene, quindi sappiamo che sono diffusissime su tutto il territorio nazionale, pur partendo dalla Toscana. Allora, Nicole Romita, grazie, buona giornata e complimenti per quello che avete fatto, e ci porti saluti anche a tutti gli altri che erano al suo fianco. Quanti eravate di volontari?
1: Noi eravamo quattro.
0: Quattro, quindi insomma.
1: Tra l'altro ci tengo a dire, con una ragazza di 22 anni. Credo sia stato molto bello per lei, molto emozionante.
0: Vuole ricordare il nome di questa ragazza?
1: Certo, si chiama Laura, della Misericordia di Arese.
0: Bene, allora Laura, Misericordia di Arese, complimenti. E allora anche a lei buona giornata. Grazie, grazie,
1: grazie
0: Nicole.
1: Grazie a voi.

0: 8:44, pronti a un nuovo collegamento con il Centro Multimediale di Autostrade per l'Italia. Buongiorno.
1: Sì, di nuovo una buona giornata a voi e a tutti gli ascoltatori di Isoradio, da Roberto Santore da Autostrade per l'Italia. Il traffico è ancora sostenuto sulla rete, vediamo le situazioni principali partendo dalla 4 Milano-Brescia. Qui ci sono code a tratti per il traffico intenso tra il raccordo per la tangenziale est e Viale Certosa in direzione di Torino, con tempi di percorrenza di 40 minuti. In direzione opposta verso Brescia, code a tratti tra Pero e Milano Est, 33 minuti il tempo di percorrenza sul tratto. Sulla 8 Milano-Varese, code a tratti tra Busto Arsizio e Milano Nord verso Milano, 20 minuti il tempo di percorrenza, e ancora code a tratti anche tra Fiera Milano e l'innesto sulla 4. Ci spostiamo sulla A7 Milano-Genova per lavori in galleria di 1 chilometro, la coda tra Ronco Scrivia e Busalla in direzione di Genova. E sempre per lavori tra Bolzaneto e Busalla, 1 chilometro di coda anche in direzione di Milano. Sulla 11 Firenze-Pisa Nord, code a tratti tra Pistoia ed il bivio per la 1 in direzione di Firenze. Il tratto si percorre in poco più di 25 minuti. Sulla A12 Genova-Sestri-Levante, code in direzione di Genova tra Chiavari e Rapallo. E ancora sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo registriamo code a tratti tra la fine della Complanare e la tangenziale est verso Roma Centro. Infine a Napoli, sulla tangenziale, traffico intenso sia in direzione di Capodichino tra Fuorigrotta e Capodimonte che in direzione di Pozzuoli tra Capodichino Svincolo e Corso Malta. Queste al momento le principali segnalazioni da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio.
2: Rai Isoradio, per chi viaggia.

Safe, buona domenica sino alle 8.51, ricordiamo alle 9 avremo l'edizione del GR1 completa e poi sarà Angelo Torchetti a accompagnarvi per il resto della mattinata. Abbiamo parlato di caldo, abbiamo parlato di traffico, abbiamo raccontato un po' la censura nel mondo delle canzoni, scoprendo appunto Bella Senza Anima ha dovuto cambiare qualche verso, ma non solo lei. E poi abbiamo parlato di questa missione in Libano, raccontata attraverso l'impegno delle Misericordie d'Italia un po' da sempre, mi sembra che fosse dal 200 o dal 400, insomma centinaia di anni dedicati all'attenzione degli ultimi, dei più fragili, con confraterni sparsi in tutto il nostro territorio e anche all'estero. In particolare abbiamo aperto questa finestra del Libano e con la richiesta per i più fragili di molti medicinali, pensate, moltissimi, 55 pellet pieni di medicinali portati gratuitamente, con ovviamente un impegno di moltissimi perché questo arrivasse a destinazione. Abbiamo sentito le parole di una volontaria che alla sua prima esperienza si è trovata a fare una cosa così bella, così importante. Detto questo,

Adesso completiamo queste nostre ore insieme, iniziate alle 5.30 con la viabilità che ci porta in A27, siamo al bivio con la tangenziale di Mese, quindi chi da Belluno procede verso Padova troverete dei rallentamenti. Code a tratti sulla Firenze-Pisa-Livorno sono indicati tra Ginestra Fiorentina e Firenze-Scandicci verso Firenze, code a tratti anche in A4 con un tempo di percorrenza valutato 40 minuti, non cambia, stimato circa una mezz'ora fa, forse qualcosa di più, situazione che non cambia, dove? Verso Torino, tra la tangenziale est di Milano e Viale Certosa. Dalla 4 ci spostiamo in A1, inizio con Planare Piacenza, diramazione Fiorenzuola verso Bologna, abbiamo indicazione di code a tratti. Anche la 14, come di consueto, ha molti tratti interessati da code e rallentamento anche per lavori. In particolare l'aggiornamento ci porta tra Ortone e Lanciano verso Bari. Nuovamente in A1 il tratto diventa Milano Sud, tangenziale ovest di Milano verso Milano, abbiamo indicazione di code a tratti. Code importanti a Roma, come di consueto sul tratto urbano della 24, tra fine con Planare e tangenziale est verso quest'ultima. Le code sono stimate stabili, valutate sempre 4 km, il traffico è definito congestionato, che oggi si va a sommare al caldo, tutto un po' congestionato, oggi un po' faticoso. Poi abbiamo la 3, Napoli stazione in uscita per le provenienze da Salerno con code. E poi ancora una volta la 1, due tratti da aggiornarvi. Il primo è Arezzo-Valdarno verso Firenze, rallentamenti per materiali dispersi, e l'altro è Reggio Emilia, bivio 22 verso Bologna, code a tratti. Ancora ci prendiamo qualche secondo per descrivere la viabilità della 12, coda tra Chiavari e Rapallo verso Genova, coda anche verso Livorno tra Ricco e Rapallo, e infine ancora notizia della 12, l'uscita di Rapallo la trovate con code. Tra l'altro l'ultimo messaggio era così molto pina, molto chiaro, coda Rapallo. Ecco, hai ragione Pina, proprio verissimo.

0: GR1.
1: Buongiorno da Salvatore Sabatino, subito a Napoli per un agguato mortale. Un 21enne incensurato è morto in ospedale dopo essere stato raggiunto da un colpo di pistola davanti casa. In corso le indagini dei carabinieri per far luce sulla dinamica e sul movente. Stando ai primi riscontri, il giovane non ha alcun legame con gli ambienti criminali. A Milano ora per la morte di un agente della polizia locale durante un inseguimento.
2: Un SUV che scappa alla vista di un posto di blocco, l'inseguimento in moto, poi la caduta. È morto così a 39 anni un agente della polizia locale di Milano. È accaduto ieri sera intorno alle 9:30. Francesco Imprezzabile, in servizio tra i motociclisti, era impegnato in un controllo nel quartiere di Ponte Lambro, estrema periferia est di Milano, quando un automobilista di passaggio alla vista degli agenti ha improvvisamente accelerato prima ancora che arrivasse l'ALT. È partito l'inseguimento lungo uno dei vialoni che costeggiano l'aeroporto di Linate, una manciata di chilometri, poi la caduta dell'agente. Forse è scivolato, ma non si esclude che possa esserci stato un contatto o addirittura uno speronamento volontario. Quel che è certo è che l'automobilista su un Audi Q7 è scappato. Lo sta ancora cercando la polizia stradale insieme ai colleghi di Imprezzabile. Il 39enne con gravi ferite è stato trasportato in elicottero al Niguarda, dove è morto nel giro di pochi minuti. Da Milano per il GR1, Roberta Di Matteo.
1: E siamo alle trattative Stati Uniti-Iran. Saranno sbloccati 12 miliardi di fondi congelati, lo fa sapere il capo negoziatore iraniano Galibaf dopo la conclusione del primo round negoziale tecnico in Svizzera. Secondo fonti di Washington, gli Stati Uniti avrebbero concesso lo sblocco dei fondi e il sollevamento delle sanzioni petrolifere in cambio del sì di Teheran a far tornare nel paese gli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica sullo stretto di Hormuz. Invece Teheran ribadisce sarà gestito da noi. Gli Stati Uniti restano un alleato strategico e quanto, secondo fonti dirette, ha ribadito Giorgia Meloni durante il Consiglio dei Ministri di ieri pomeriggio. Il botta e risposta con Trump, ha spiegato la Premier, non deve avere alcuna conseguenza sulle relazioni transatlantiche, che restano solide, invitando inoltre i ministri a partecipare al ricevimento del 2 luglio all'ambasciata in vista dell'Independence Day. Ieri nuova bordata del capo della Casa Bianca, l'Italia ha detto si è comportata molto male. Come la Germania, abbiamo speso miliardi per i paesi NATO e loro non sono stati accanto a noi. Ora il consueto appuntamento con le borse europee in avvio di contrattazioni. Linea Milano, Federico Simonelli, a te.
3: Sì, le borse internazionali cercano di valutare la portata dell'accordo sull'Iran, quelle europee aprono in territorio decisamente negativo. Milano in questo momento -0,9%. Come Londra, Londra peggio, -1,2% dopo le dimissioni di Starmer. In mattinata le asiatiche hanno subito netti cali anche per via del crollo di alcuni titoli tecnologici. A Wall Street in serata c'era stato il tonfo di SpaceX, -16% dopo l'annuncio dell'emissione di un bond da 20 miliardi di dollari. A Milano attenzione alle banche dopo che MPS ha comunicato di voler procedere come previsto sulla fusione con Mediobanca, MPS che in questo momento è poco sopra la parità, e agli energetici. Il petrolio è ancora in calo, ora il Brent scambia a $77 al barile. Linea Roma.
1: Meteo, gran parte d'Europa nella morsa del caldo per una vasta massa d'aria di origine sahariana che spinge i termometri 15 gradi oltre la media stagionale. Gran Bretagna nell'allerta rossa, 40 gradi in Germania e Francia, dove due bimbi, 2 e 4 anni, sono stati trovati morti nell'auto dei genitori in Provenza, probabilmente proprio a causa del calore accumulato nella vettura. Non fa eccezione il nostro paese, dove oggi salgono a 15 le città capoluogo in allerta a bollino rosso, con il picco termico che è atteso però nel fine settimana. Le previsioni con Tommaso Torrigiani del consorzio LAMMA CNR.
4: Ancora permane un'alta pressione di origine africana sull'Italia, dove nelle prossime ore rimarranno temperature elevate e superiori alle medie, con punte fino a 35-38 gradi. Un po' di instabilità interesserà i rilievi interni e quindi qualche temporale sarà possibile sia sulle Alpi che anche sui settori dell'Appennino centro-meridionale. Un caldo che non accenna a mollare la sua presa, anzi il picco è atteso a partire dal prossimo fine settimana, quando ci sarà un ulteriore rialzo termico.
1: E siamo alla musica. Tiziano Ferro torna questa sera allo stadio Maradona a Napoli e festeggia i 25 anni del suo primo successo.
5: Perdono, se quel che è fatto è fatto.
0: vento, io però chiedo scusa, regalami un sorriso, io ti porgo una.
1: All'evento di Napoli attesi ospiti a sorpresa 40.000 persone, prossima tappa del tour Stadi 26 sabato all'Olimpico di Roma, sold out. Il concerto ripercorre la carriera del cantautore di Latina dai successi storici a quelli dell'ultimo album, Io sono grande.
0: Questa è una canzone la più triste che ho scritto, questo invece è il suono del mio cuore.
1: E chiudiamo con il calcio. Ai mondiali Messi segna una doppietta contro l'Austria, porta ai sedicesimi l'Argentina e stabilisce il record di gol nella rassegna iridata, 18. Qualificate anche Francia e Norvegia grazie a due reti di Mbappé e Haaland. Nell'ultima partita della giornata l'Algeria ha battuto 2-1 nella rimonta la Giordania. Sono le 9:05, vi lascio alla musica di Radio 1, prossimo GR come sempre alle 10.
5: Seguila in FM, DAB e su RaiPlaySound.it.
6: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli. Il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.

Pretty Woman, con questo brano ci salutiamo, eccoci insieme, Angelo Torchetti con voi da questo momento fino a mezzogiorno, siamo su Isoradio, sull'estate del mattino insieme a Stefano Siani alla parte tecnica, dunque le notizie, l'infomobilità sempre in primo piano e andiamo subito a vedere la situazione. Partiamo da un incidente avvenuto sulla 4, siamo tra il raccordo tangenziale est di Milano e Milano est in direzione di Milano, c'è questo incidente, un camion e un'auto coinvolti e ci sono comunque sulla 4 code a tratti anche per traffico intenso in direzione ovest tra tangenziale est e viale Certosa e code nell'altra direzione, quindi verso Brescia, tra Pero e Milano est, code a tratti per traffico intenso, tempo di percorrenza di 30 minuti. Restiamo in zona Milano perché sul tratto iniziale della 1 ci sono code a tratti in entrambe le direzioni verso Bologna tra San Giuliano e la tangenziale ovest, tra Milano sud e la tangenziale ovest in direzione di Milano, code a tratti sulla 1 anche tra l'inizio della Comprare di Piacenza e la diramazione di Fiorenzuola. Per quanto riguarda la situazione ancora in Lombardia, andiamo sulla 8, la Milano-Varese, con code a tratti verso sud in due punti della 8, tra Fiera Milano e la 4 e tra Busto Arsizio e Milano Nord. Sono code a tratti di traffico intenso, poi troviamo anche le operazioni doganali in corso, quindi code anche sulla 9, tra Como Monte Olimpino e l'uscita merci di Chiasso. Genova, quindi vediamo la 7 con le code per lavori tra Genova Bolzanete e Busalla in direzione Milano un chilometro, code verso Genova per traffico tra Genova Ovest e Genova San Pier d'Arena e poi anche sulla 12 ci sono code tra Recco e Rapallo in direzione di Livorno e per la viabilità esterna che non riceve, a Rapallo in uscita altra coda per lo stesso motivo, code anche in direzione di Genova sempre per la stessa ragione tra Chiavari e Rapallo. Sulla 10 la situazione mi sembra invece regolare, non ci sono al momento segnalazioni, abbiamo ancora altre notizie che però ci portano a questo punto sull'autostrada del Sole con le code a tratti tra Reggio Emilia e la 22 del Brennero in direzione sud verso Bologna, c'è l'incidente anche al chilometro 155-300 della carreggiata nord della 1 tra Modena Nord e la 22 del Brennero, incidente che vede coinvolti un camion e un'auto e, poi abbiamo anche le code a tratti tra Valsamoggia e la 14 in direzione di Bologna, sono code per traffico intenso, code a tratti anche sulla 14 tra l'innesto della 1 e la diramazione per Ravenna in direzione di Ancona. Per il momento ci fermiamo qui, ci sono le altre notizie, ma le vedremo tra poco.

Non ne sbagliano una i pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo sento, non c'era neanche bisogno di chiedere scusa perché le canzoni ci piacciono. Siamo alle 9:15 minuti, allora ci eravamo anche fermati sulla 14 con le code verso Ancona tra la 1 e la diramazione di Ravenna. Sono code tratti per traffico intenso e ripartiamo proprio da lì perché c'è anche un incidente sulla 14 all'altezza di Bologna Borgo Panigale in uscita. Si tratta di un incidente dove è coinvolta una vettura. Sul raccordo di Casalecchio, code verso sud tra Bologna Casalecchio e l'innesto con la 14, e restiamo in zona Bologna perché sulla 13 la Bologna-Padova tra Altedo e Bologna Interporto c'è anche qui una coda, questa volta per un veicolo in avaria, la coda è di 2 chilometri. Ci sono code a tratti anche nello stesso punto, nello stesso tratto ma in una chilometrica diversa, quindi sempre tra le stazioni di Altedo e di Bologna Interporto code di traffico intenso. Per quanto riguarda invece l'autostrada del Sole, siamo adesso nella zona di Firenze, rallentamenti per traffico tra Calenzano fino ad arrivare al bivio 1 variante di Valico in direzione di Bologna. In A11, quindi la Firenze Pisa Nord, le code sono tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola e poi tra Pistoia e l'innesto con la 1 tra il chilometro 20 e il chilometro 7. Arriviamo a Roma con le code di traffico congestionato sul tratto urbano tra fine Compranare e la tangenziale est, code anche sulla Compranare verso la tangenziale a partire dal raccordo fino alla fine Compranare. Ci sono code anche nell'alta carreggiata sull'altra Compranare, quindi tra Tor Cervara e il raccordo anulare. Restiamo però ancora in zona Firenze perché in zona Firenze perché tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci sulla Firenze Pisa Livorno abbiamo code a tratti, code anche tra Interporto Toscano Est e Interporto Toscano Ovest. Siamo ovviamente sulla Firenze Pisa Livorno, qui ci sono rallentamenti. Attenzione ad una coda per lavori sulla 1 tra Frosinone e Ceprano in direzione di Napoli, 1 chilometro di coda. In A14 coda per lavori tra Ortona e Lanciano in direzione sud verso Bari. E chiudiamo con le notizie che riguardano il sud, quindi rallentamenti sulla 16 tra Baiana ed Avellino Ovest verso Canosa. A Napoli sulla tangenziale il traffico è molto intenso e ci sono code verso Pozzuoli tra Doganella e Corso Malta e verso est tra Vomero e Capo di Monte. Poi ci sono i rallentamenti della 3 con il tratto di Torre del Greco, San Giorgio a Cremano verso Napoli e coda a Napoli stazione in uscita da Salerno. I know.

0: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Pet Store scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 29 luglio con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su Conad.it.
2: Un docufilm che racconta la storia di una comunità tra modernità e antiche tradizioni. Sacro Moderno, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
3: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
4: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Ma can you believe it? Annuncio con finalità promozionale, condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.

0: Piero Pelù con gli FL65, questo è il loro Toro Loco. Tra l'altro sono tornati di FIBA e questo ci ha fatto molto piacere rivederli sul palco. Tra l'altro un palco a loro molto congeniale, perché sono sempre associati al concertone di Capodanno, anche se la loro carriera è lunghissima, interminabile, ricca di successi e di tantissimi appuntamenti dovunque, ma li ho sempre associati spessissimo al concerto del 1° maggio, perché soprattutto diversi anni fa non se ne perdevano uno ed erano sicuramente uno dei momenti più importanti in questa kermesse che si svolgeva e si svolge il 1° di maggio appunto a Piazza San Giovanni a Roma. Allora, tra poco andremo proprio a Roma per informarci sulla situazione di traffico e viabilità. Nel frattempo c'è questo incidente che vi devo raccontare a proposito della tangenziale nord di Milano tra la provinciale 151 Cinisello Balsamo Nord, zona industriale, e l'uscita 36 della statale 36 del lago di Como Lecco Monza in direzione della tangenziale est. L'incidente è al chilometro 7 e 922.
1: Salita del volo con destino alla felicità.

0: Roma Servizi per la mobilità per Raiso Radio, traffico e viabilità. E ci informa Simone Innocenti quest'oggi, buongiorno.
1: Sì, buongiorno, partiamo come di consueto dal grande raccordo anulare dove il traffico è intenso tra Spalaria e Ottavia e tra Roma Fiumicino e Pontina in carreggiata esterna. In interna si rallenta invece tra Tiburtina e Appia. Traffico intenso anche sul tratto urbano della 24 da Viale Togliatti in direzione della tangenziale. Su quest'ultima si rallenta da via Tiburtina in direzione di San Giovanni e tra via delle Valli e via dei Campi Sportivi in direzione Foro Italico. Traffico intenso anche sull'ultimo tratto della Roma Fiumicino e sul viadotto della Magliana in direzione Euro. Dalla redazione di Roma Servizi per la mobilità è tutto, linea allo studio.
0: Raiso Radio, traffico e viabilità.

Ziggy Osin, così abbiamo ritrovato un brano degli anni Ottanta. Loro erano i Blow Monkeys, molti se li ricorderanno, cioè, insomma, hanno fatto delle canzoni molto divertenti, anche molto ascoltate, soprattutto in quel periodo. Allora, torniamo intanto alle notizie, gli aggiornamenti anche un po' in ordine sparso, perché sono le ultime notizie appena arrivate, anche quelle aggiornate. Quindi partiamo da un incidente nuovo che abbiamo sulla 1 tra Attigliano ed Orte in direzione di Roma. Siamo al chilometro 488, un'auto coinvolta per il momento. C'è solo questo invito alla prudenza, quindi il traffico per il momento scorre. Abbiamo code ancora sulla 7 tra Genova Ovest e Genova San Pier d'Arena in direzione Genova, un'altra coda sulla Firenze-Pisa-Livorno, questa è una novità, tra Empoli Ovest ed Empoli in direzione di Firenze. Ci sono altri rallentamenti terminati però questa volta, per fortuna, quindi sulla 16 tutto regolare tra Baiano ed Avellino Ovest in direzione Canosa. Si aggiungono delle code, ma è un'attesa abbastanza breve al traforo del Monte Bianco su Piazzale Francese per venire in Italia verso Courmayeur. C'è questa coda, 15 minuti di attesa, e code a tratti sulla 4, tempo di percorrenza di 30 minuti tra il raccordo tangenziale est di Milano e Viale Certosa in direzione di Torino. Ricordo che tra l'altro abbiamo anche su un altro tratto dell'autostrada A4, quindi sempre praticamente intorno a Milano, delle code con tempo di percorrenza anche qui di 30 minuti, questa volta però in direzione di Brescia tra Pero e Milano Est. Torniamo anche all'altre notizie arrivate da poco e altri aggiornamenti, quindi sulla 3 code per lavori tra Vietri sul Mare e Salerno in direzione sud, e rallentamenti per lavori anche tra Pescara Sud ed Ortona in direzione Bari. Queste sono al momento le novità appena arrivate, tra poco ci saranno anche gli aggiornamenti meteo, ma intanto un po' di musica ed è la novità di Biagio Antonacci che andiamo ad ascoltarci.

0: Un dialogo con se stesso, questo è il singolo di Biagio Antonacci, You and Me, che stiamo ascoltando in queste settimane. Nel frattempo, però, prima di andare agli aggiornamenti meteo, vi aggiorno una nuova segnalazione che riguarda la Brescia-Padova, la 4, perché c'è un incidente che sta provocando una lunga coda di 9 km tra Peschiera e Somma Campagna in direzione di Padova. Altri dettagli per il momento non ne abbiamo, ma c'è questa coda, quindi, che va tenuta presente. Sono 9 i chilometri tra Peschiera e Somma Campagna. E allora eccoci agli aggiornamenti meteo dell'Aeronautica Militare. Primo maresciallo Antonio Sequino, per la terza volta oggi con noi.
1: Sì, terza volta.
0: Terzo appuntamento.
1: Buongiorno Angelo, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
1: Sì, cominciamo a parlare dei 30 gradi su Milano, dei 31 su Genova. Insomma, parliamo di una giornata abbastanza calda.
0: Faticosa.
1: Molto soleggiata, molto soleggiata. Non ci sono nubi in questo momento sul nostro paese. E le temperature sono favorite all'aumento. Oggi ci sono 15 città con bollino rosso da parte del Ministero della Salute, che indica una criticità. Tra queste incontriamo ad esempio Ancona, Firenze, Brescia, ma anche Frosinone, con temperature che arriveranno intorno ai 36-37 gradi, mentre invece la curiosità è che le città meno calde di oggi si troveranno proprio all'estremo sud, ovvero Palermo, che si attesterà intorno ai 31-32 gradi. Quindi si è invertita la rotta, diciamo.
0: Gradi che non sono pochissimi.
1: Non sono pochissimi, però rispetto ai 36-37, certo, non sono pochi. Infatti parliamo di temperature in questo momento che stanno al di sopra delle medie stagionali, situazione che tenderà ancora a continuare. Che cosa accadrà però nelle prossime ore? Arriverà qualche pioggia e qualche temporale, un po' come è successo ieri, con temporali che saranno localmente anche intensi, rapidi ma intensi, con quantitativi di precipitazione che possono risultare abbondanti e con venti che saranno forti durante i temporali. E questo accadrà soltanto durante le ore più calde, ovvero nel primo pomeriggio, vista insomma l'elettricità che si è creata nell'aria per effetto di questo caldo, di questo calore. Avverrà sui monti, sui rilievi, quindi sull'Appennino centro-meridionale, sull'Appennino anche settentrionale e a ridosso dei rilievi alpini e prealpini. I fenomeni più intensi ce li aspettiamo al centro-sud, con piogge che sfoceranno anche in, lungo le coste tirreniche, in particolare quelle della Calabria, ma anche sul Lazio.
0: È possibile che si verifichino grandinate anche in queste occasioni?
1: Beh, non è escluso assolutamente il rischio di grandinate, perché data l'attività elettrica, come dicevo prima, molto intensa, potrebbero formarsi delle grandinate, quindi bisogna prestare attenzione nel momento in cui si vede arrivare un temporale in questo momento.
0: Certo, grazie al primo maresciallo Alfonso Sequina, buona giornata.
1: Buona giornata.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

Eccola qua, dunque, Alice con la sua Il vento caldo dell'estate del 1980. Chissà se era così calda quell'estate del 1980, dovremmo andare a ricontrollare, ma insomma quella del 2026 invece lo è, e lo abbiamo sentito poco fa dal primo maresciallo Alfonso Sequino. Allora, andiamo adesso ad un aggiornamento che riguarda l'autostrada 1 tra Incisa Reggello e Firenze Sud. Verso Firenze rallentamenti per traffico intenso e aumenta la coda della 14, quella tra Ortona e Lanciano in direzione Bari, non uno ma due chilometri di coda per lavori. C'è poi un veicolo in avaria che si è fermato sulla 9, per cui abbiamo nuove code tra Lomazzo Nord e la 36 Pedemontana in direzione di Lainate.

0: Ore 10.
1: Rai Isoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
2: Il tuo bambino cresce attraverso il contatto umano, gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama. Mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli. Nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
3: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
4: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Sempre un piacere ritrovare il Duca Bianco, ovvero David Bowie, e iniziamo così questa nuova ora insieme dalle 10 alle 11, ma andremo avanti fino alle 12 perché saremo insieme fino a quell'ora sulle strade del mattino, musica, news ed infomobilità da Reso Radio, sempre con Angelo Torchetti con voi appunto fino a mezzogiorno con Stefano Siani sempre in console. Andiamo di nuovo al traffico, vediamo un po' prima di tutto questa situazione che abbiamo sulla A4, quindi la Brescia-Padova, dove c'è questa lunga coda fino a poco fa, una coda segnalata ancora di 9 chilometri, ma adesso la situazione è sicuramente migliorata perché abbiamo la coda in diminuzione, l'incidente è ormai risolto, mezzi sono stati spostati, per cui il traffico comincia a scorrere più agevolmente, tant'è vero che da 9 chilometri adesso i chilometri di coda sono diventati 5 tra Peschiera e Somma Campagna in direzione di Padova, e questa è intanto una buona notizia. Ci sono comunque sulla Brescia-Padova anche delle code a Peschiera in uscita per entrambe le direzioni. Andiamo adesso sui tratti di Autostrade per l'Italia e parliamo sempre delle notizie che riguardano il nord, in particolare ancora la zona di Milano con le code a tratti che persistono verso Brescia, Trapero e Milano Est, e tra Monza e Viale Certosa in direzione di Torino. Code anche a Capriate sulla 4 in uscita per entrambe le provenienze. Sul tratto iniziale della 1 restano in direzione Milano, quindi carreggiata nord, delle code tra Milano Sud e la tangenziale Ovest. In Liguria andiamo sulla 7 dove sono concentrate le notizie, infatti c'è intanto un nuovo incidente sulla 7 tra il bivio della 10 e il bivio con la 12 Genova-Livorno, un'auto e una moto sulla corsia di sorpasso in galleria, incidente a chilometro 130 e 400 con una coda di 2 km che si è già formata tra Genova-Ovest e la 12 in direzione nord, code però anche tra Genova-Ovest e Genova-San Pier d'Arena in direzione sud per la viabilità esterna che non riceve, e anche in direzione di Milano c'è una coda di 1 km per lavori tra Genova Bolzaneto e Busalla. Sulla 12 tra Recco e Rapallo verso Livorno abbiamo delle code per la viabilità esterna che non riceve, anche nella carreggiata opposta, esattamente quasi nello stesso tratto tra Chiave e Rapallo verso nord, altre code per la viabilità esterna intasata. Sulla 14 siamo nel tratto iniziale della 14 tra Bologna San Lazzaro e la diramazione di Ravenna verso Ancona, ci sono code a tratti per traffico intenso. Ritroviamo anche sul raccordo tangenziale di Bologna Panigale delle notizie, c'è un incidente infatti tra Bologna Borgo Panigale e il bivio con la statale 9, la via Emilia in direzione sud. Tutto regolare invece sul raccordo di Casalecchio, non c'è più la coda verso sud, ci sono invece delle nuove code sulla 1 tra Incisa Reggello e Firenze Sud verso nord, abbiamo rallentamenti anzi più che code per traffico intenso, rallentato il traffico in carreggiata nord anche tra Carenzano fino ad arrivare alla variante di Valico. Vi confermo l'incidente di Attigliano Orte sulla 1 in direzione di Roma, non ci sono comunque code al chilometro 488, e attenzione, un copertone in galleria sulla corsia di sorpasso, quindi molto pericoloso all'interno di una galleria tra Teramo Ovest e Valvomano sulla 24 in direzione di Roma.

0: The Bowser con Magnetic, uno dei successi di quest'estate 2026, un'estate 2026 definita da molti tra le più calde, e quindi sentiremo anche sulla nostra pelle questo aumento delle temperature e anche i temporali che si stanno abbattendo e si abbatteranno soprattutto nel pomeriggio, da quanto prevedono i previsori, appunto.
1: Sono seduto su un grattacielo

Gianluca Grignani con la sua Falco a metà. Nel frattempo riaggiorniamo ancora situazioni di infallibilità, perché avevamo detto già più volte di questo incidente della 1 tra Tigliano ed Orte in direzione Roma, un incidente con un'auto coinvolta al chilometro 488. Tra l'altro è arrivato anche un messaggio del nostro ascoltatore che ci parlava di questo incidente, naturalmente vi ringraziamo per le segnalazioni. Comunque questa è una notizia assolutamente confermata dalla nostra fonte, che è appunto Autostrade per l'Italia, che tra l'altro adesso ci dice che ci sono anche dei rallentamenti proprio tra Tigliano ed Orte in direzione di Roma. Nel frattempo i rallentamenti invece della 1 tra Incisa Reggello e Firenze Sud sono terminati. In carreggiata nord restano però ancora tra Calenzano e la variante di Valico verso Bologna rallentamenti per traffico intenso. C'è poi una novità che riguarda invece la 14 tra Porto Sant'Elpidio e Fermo, un incidente in direzione di Pescara tra un'auto e un camion che sono spostati sulla corsia di emergenza. Siamo all'altezza del chilometro 271 e poi arriviamo a Roma. Sul tratto urbano continua a essere congestionato il traffico tra Fine Complanare e la tangenziale, infatti abbiamo verso la tangenziale est 4 km di coda, ci sono anche in Complanare sia sulla Complanare verso la tangenziale, quindi la Complanare destra, tra il grande raccordo anulare e Fine Complanare 3 km di coda, verso il raccordo anulare tra Tor Cervara e il bivio con il raccordo la coda è comunque presente dal chilometro 1600 fino ad arrivare al chilometro 0. Situazioni stabili per quanto riguarda la 14 nel tratto abruzzese, dove abbiamo rallentamenti verso Bari tra Pescara Sud ed Ortona, e ancora tra Ortona e Lanciano un chilometro di coda per lavori. Quando

0: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
1: La nuova serie animata per scoprire i segreti della natura.
2: Cosa volete imparare oggi?
3: Come le api fanno il miele.
4: Sì, perché lo troviamo davvero delizioso.
1: Edmondo e Lucy Plus, tutta la serie in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, pasta di semola garofalo formati assortiti da 500 grammi a 75 centesimi. Scopri di più su conad.it.
7: Rai Isoradio.

Lady Gaga conduce la loro Runway. Allora andiamo adesso agli ultimi aggiornamenti per quanto riguarda l'infomobilità e partiamo dalle ultimissime novità che ci parlano dei rallentamenti terminati tra Tigliano ed Orta in direzione di Roma, mentre per quanto riguarda l'incidente di Porto Sant'Elpidio fermo, confermato tutto ma senza code per il momento in direzione di Pescara, tutto succede al chilometro 271. Novità positive anche per quanto riguarda la 14 nel tratto bolognese, perché tra Bologna e San Lazzaro e la diramazione di Ravenna verso Ancona le code a tratti non ci sono più. Risolto il problema anche delle code di Fiorenzuola Fidenza sulla 1 in direzione Bologna. Ci sono invece ancora delle difficoltà che abbiamo sulla 7 per l'incidente tra Genova Ovest e la 12, Genova Livorno in direzione di Milano al chilometro 130 e 400, e poi anche la coda segnalata sulla 3, la Napoli-Salerno tra Vietri sul Mare e Salerno in direzione sud, è una coda per lavori di circa un chilometro.

0: Ore 10:30.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Summer Breeze. Summer Breeze. Dall'evergreen al tormentone. I più amati della bella stagione. Summer Breeze su Rai Radio.
3: 10:30 minuti ed eccoci quindi con l'appuntamento dell'estate, Summer Breeze, tre canzoni che sono legate sicuramente da un punto in comune, l'essere due dei successi appunto che hanno accompagnato delle estati passate. E cominciamo dal 1979 e poi arriveremo al 1999 per poi ritornare indietro fino al 1966. Sono tre canzoni tra l'altro legate non soltanto dal fatto di essere tre successi estivi, ma di aver partecipato tutte e tre alla manifestazione regina dell'estate, che è il Festival Bar, che era il Festival Bar perché ormai non c'è più purtroppo. E la prima di queste tre canzoni partecipò al Festival Bar del 1979, fu un successo enorme per tutta l'estate non solo, ma non vinse quella edizione del Festival Bar perché trovò sulla sua strada Alan Sorrenti con Tu sei l'unica donna per me. Lui vinse quell'edizione lì e quindi ascolteremo e scopriremo tra poco qual è questa canzone che non vinse nel 1979. Nel 1999 invece arrivò una canzone che fece ballare tutti, con un titolo che poteva essere confuso con un altro singolo che invece vinse nel 1983, ovvero il duo Righeira con Vamos a la Playa, ma non è Vamos a la Playa dei Righeira quella che ascolteremo. E infine andremo all'ascolto del 1966 con una delle canzoni più famose di una grandissima artista italiana. Anche lei ha trionfato però questa volta al Festival Bar del 1966. E allora partiamo.

0: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
1: Grande nonno!
0: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
3: Rai Isoradio.

0: Arriverà il 18 di settembre prossimo il nuovo album Shazilla di Chaka Khan, che è quella che sta cantando in questo momento insieme a Snoop Dogg, perché questa è l'anticipazione di questo lavoro, una canzone che si intitola Boogies in My Soul, quindi un bel ritorno quello di Chaka Khan. Adesso però andiamo al centro multimediale di Autostrade per l'Italia, perché c'è il punto della situazione del traffico. Buongiorno.
1: Sì, buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori di Isoradio, da Roberto Santore da Autostrade per l'Italia. Dopo gli spostamenti pendolari del primo mattino, il traffico va rientrando nei valori normali. Apriamo con la notizia principale, che al momento ci porta sulla 7 Milano-Genova. Qui, per un tamponamento tra un'auto e una moto in galleria, al momento segnaliamo 2 km di coda. Siamo nel tratto compreso tra Genova Ovest e il bivio per la 12 in direzione di Milano. Per le altre notizie, code a tratti, traffico intenso sulla 4 Milano-Brescia tra Pero e la barriera di Milano Est verso Brescia, con tempi di percorrenza di 20 minuti. Ci spostiamo adesso sulla A12, Genova Sestri Levante. Qui ci sono code per il traffico intenso tra Recco e Rapallo in direzione di Livorno. Sulla 1 Milano-Napoli, per lavori su un viadotto, code tra Casal Pusterlengo, l'inizio della Complanare di Piacenza in direzione di Bologna. Ancora sulla 1, code tratti e traffico intenso segnalate nel tratto finale tra Melignano ed il bivio per la tangenziale ovest in direzione di Milano. A Roma, sul tratto urbano della 24 Roma Teramo, gestito dalla Strada dei Parchi, code a tratti tra la fine della Complanare e la tangenziale est per il traffico intenso verso Roma Centro. L'ultima segnalazione arriva dalla tangenziale di Napoli, qui ci sono code tra Capodichino e Corso Malta per chi viaggia in direzione di Pozzuoli. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, fate buon viaggio.
2: Rai Isoradio, musica, news ed infomobilità. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
3: Questa che stiamo per raccontare è la storia di Giorgio Lolli, un uomo che, col suo modo di approcciare il mondo, è riuscito a cambiare la vita di migliaia di africani.
4: La gente che abitava lì dice: adesso abbiamo tutto. Pensa te cosa vuole dire avere la radio.
2: Ascolta il podcast Radio Lolli. Dare la voce ai senza voce. Su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

Lo abbiamo visto felice come una Pasqua di essersi esibito e aver coronato il suo sogno allo stadio San Siro di Milano davanti a oltre 60.000 persone. Il debutto il 15 giugno per Achille Lauro con le sue ultime canzoni, naturalmente tutto il suo repertorio. Allora, abbiamo sentito quelle che sono le notizie di traffico e di viabilità. Per il momento prendiamoci una pausa dal traffico e ascoltiamoci ancora un po' di musica e soprattutto ritroviamo un bel successo di Harold Melvin and the Blue Notes, ma nella versione dei Simply Red.

così con i Simply Red ci avviciniamo alle 11, poi torneremo naturalmente in diretta per darvi ancora conto di quanto accade in strada, ma proprio di questo vi devo parlare perché c'è questo incidente sulla 1 tra Firenze Sud e Firenze Scandicci, è appena successo, c'è un... ci sono tre auto coinvolte in questo incidente con una coda già di un chilometro tra Firenze Sud e Firenze Scandicci in direzione di Bologna. Poi un altro incidente a Valmontone sulla 1 in uscita a chilometro 586-900 e si aggiunge un altro, un terzo incidente, un camion e un'auto a Napoli Est sulla 16 Napoli Canosa. Stare con te.

0: Ore 11.
1: Rai Iso Radio. Seguila in FM, DAB e su RaiPlaySound.it.
2: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
3: Stop! Un po' meno?
2: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
3: Stop! Un po' meno.
4: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
3: Stop! Buona!
4: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Maroon 5 Makes Me Wonder. Intanto torniamo agli aggiornamenti e ripartiamo ancora una volta dall'infomobilità, perché è importante sapere che cosa sta succedendo in strada e soprattutto come si sta evolvendo la situazione dell'incidente di Firenze Sud, Firenze Scandicci, dove c'è infatti al chilometro 295 questo incidente in direzione di Bologna con 3 auto coinvolte, la coda che sta aumentando ed è al momento di 2 chilometri proprio tra Firenze Sud e Firenze Scandicci. Però abbiamo anche altri rallentamenti, questa volta per materiali dispersi sulla 1 tra Parma e Fidenza in direzione nord verso Milano. Al chilometro 100 infatti si è verificato un incidente tra la 15 Parma La Spezia e Fidenza, e quindi abbiamo anche questi materiali dispersi oltre l'incidente. Altra notizia della 1 che ci porta sul bivio che collega la 1 Comprenare Firenze Nord alla variante di Valico in direzione Bologna. Qui abbiamo code a tratti per traffico intenso e code anche sul bivio che collega la 1 invece alla 22 Brennero Modena in direzione nord. Per quanto riguarda la Liguria, torniamo sulla A7 perché c'è sempre l'incidente con una coda di 2 km tra Genova Ovest e la 12 in direzione nord verso Milano, e un'altra coda per incidente proprio tra Genova Aeroporto e l'innesto con la 7 in direzione di Genova, quindi questa è la ripercussione chiaramente dell'altro incidente. Abbiamo poi code su Piazzale Francese in direzione di Courmayeur, la coda è sempre di 15, l'attesa è quindi di 15 minuti. Coda quindi abbastanza contenuta. 2 chilometri invece di code per lavori sulla 1 tra Casal Pusterlengo e l'inizio della Comprenare di Piacenza in direzione di Bologna. Scendiamo verso sud, in particolare al centro sud, quindi siamo sul tratto della 1 tra Attigliano ed Orta in direzione Roma, dove c'è l'incidente a chilometro 488, e poi l'incidente ancora a Valmontone sulla 1 in uscita per entrambe le provenienze. Per quanto riguarda Roma, situazione praticamente quasi invariata, nel senso che abbiamo comunque ancora le code a tratti tra Fine Companare e la tangenziale est in direzione della tangenziale, poi la 14 con dei rallentamenti sul tratto abruzzese tra Pescara Sud ed Ortona in direzione sud verso Bari, e una novità che riguarda la 30, la Caserta Salerno, attenzione in terza corsia, c'è del materiale disperso, non è meglio identificato, però tra Palma Campania e Sarno c'è sicuramente un ostacolo in direzione sud verso Salerno, e ancora verso Salerno sulla A3 questa volta tra Vietri sul Mare e Salerno, altra coda per lavori.

Ci fa venire voglia di ballare Bruno Mars, anche se con questo caldo non lo so se ce la faremo, ma insomma ce la mettiamo tutta. 15 città sono contrassegnate con il bollino rosso in Italia. Scusate per la giornata di oggi, ma non siamo gli unici a soffrire questo caldo, perché tutta l'Europa è investita da ondate di caldo. Pensate che in Germania ci sono temperature fino a 40 gradi e venerdì potrebbe essere battuto il record di caldo finora registrato per il mese di giugno.

0: Raiso Radio.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
1: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
2: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
3: Rai Isoradio.

Novità per Somber con la sua Potential. Ci sono novità però anche purtroppo dal punto di vista degli incidenti e soprattutto dalla coda che aumenta, dove c'è l'incidente già segnalato, quello al chilometro 100 della 1 tra la 15 Parma La Spezia e Fidenza in direzione nord, quindi verso Milano. Tre auto coinvolte tra la seconda e la terza corsia. La coda nel frattempo è aumentata e siamo intorno ai 4 chilometri di coda tra Parma e Fidenza in direzione di Milano. Ci sono però novità anche per quanto riguarda la 26, la Genova Gravellona Toce, con rallentamenti per traffico intenso che si sono formati in questo momento tra Masone e Dovada in carreggiata nord verso Gravellona Toce. Restiamo in Liguria sulla 10 a Genova Ventimiglia, dove verso Genova abbiamo delle code per traffico intenso tra Genova Pegli e l'innesto con la 7, e poi abbiamo anche altri aggiornamenti che riguardano proprio la 7, dove ci sono code ancora tra la 10 Genova Ventimiglia e la 12 Genova Livorno in direzione nord verso Milano. Situazione stabile per quanto riguarda invece la coda per lavori della 1 tra Casal Pusterlengo e l'inizio della Campanale di Piacenza in direzione di Bologna. Sono sempre 2 i chilometri di coda. Per quanto riguarda invece la zona di Firenze, ci sono 2 chilometri di coda tra Firenze Sud e Firenze Scandicci in direzione nord verso Bologna. L'incidente è al chilometro 295, anche se comunque risolto in questo momento perché i mezzi sono stati spostati, le 3 auto che erano coinvolte, quindi non impediscono più il passaggio, ma la coda è comunque per il momento di 2 chilometri ancora. C'è poi anche l'altro incidente di Attigliano Orte, anche in questo caso mezzi spostati in emergenza, tant'è vero che non abbiamo né code né rallentamenti al momento. Cosa diversa invece sulla Firenze Pisa Livorno, dove ci sono code a tratti tra la Strassigna e Firenze Scandicci verso Firenze e rallentamenti verso Livorno tra Interporto Toscano Est e Toscano Ovest. Questa è la situazione al momento con le ultimissime novità. Nessuna novità per quanto riguarda i rallentamenti dei lavori sulla 14 tra Pescara Sud ed Ortona, confermati dunque in direzione di Bari.

Voce aggraziata come il suo nome, Gracie Adams, questo è la sua, il suo nome appunto di questa cantante che canta questo brano dal titolo Hit the Wall, sua novità alle 11:34 minuti, ma novità ancora per quanto riguarda l'infomobilità. Questa mattina c'era stato un incidente proprio in questo tratto della 4 della Brescia-Padova tra Peschiera e Somma Campania, con code in direzione di Padova molto lunghe fino ad arrivare a circa 9-10 km di coda, situazione che poi si è risolta, però c'è ora un veicolo in fiamme, siamo praticamente proprio nello stesso tratto tra Peschiera e Somma Campania in direzione Padova, e quindi per questo veicolo in fiamme adesso vengono segnalate anche delle code. C'è poi una notizia che invece ci porta su una statale che è la Tirrena Inferiore, quindi la statale 18, dove abbiamo una corsia chiusa tra Belvedere Marittimo e 2,5 km prima di Cetraro in direzione di Reggio Calabria.

Eccoli qua i Gorillaz con la loro Clint Eastwood, sicuramente il brano più noto di questi, di questo gruppo. Raiso Radio Estate continua e sulle strade del mattino ritroviamo anche Malika Ayane con la sua ultima novità, si intitola Una possibilità e ce la prendiamo tutti.

Eccola qua Malika Ayane con la sua Che una possibilità, la sua canzone di questa estate. Intanto alle 11:44 minuti, a proposito di estate, parliamo di quello che gli italiani pensano delle vacanze. E che cosa possono pensare gli italiani? Pensano che le vacanze sono sicuramente una grandissima valvola di sfogo, sicuramente una cosa quasi irrinunciabile. Continuano a considerare le vacanze una priorità nonostante l'aumento dei prezzi ed un contesto economico che impone sicuramente una maggiore attenzione per quanto riguarda le spese. E quindi, piuttosto che rinunciare a partire, un italiano su tre sceglie comunque di farsi una bella vacanza e però cercare di contenere altri consumi, quindi ridurre magari anche la durata del soggiorno. Quindi si cerca, insomma, di metterci una toppa alla crisi generale, però senza rinunciare, perché questa indagine evidenzia come la vacanza è sempre associata all'idea di status, percepita come un momento, uno strumento anche di benessere personale. Pensate che il 51% degli intervistati ha detto che le ferie rappresentano soprattutto un'occasione per interrompere questo ritmo frenetico della vita quotidiana e quindi allontanarsi dal lavoro, dallo studio, dagli impegni accumulati durante l'anno che ci pesano un po' sulle spalle quando si arriva appunto a giugno. E tra i giovani tra il 18 e i 34 anni questa esigenza è ancora più marcata e coinvolge sicuramente 6 persone su 10, quindi la maggioranza. A confermare il valore rigenerante delle vacanze anche il 47% degli italiani. Questo 47% le considera fondamentali per recuperare energie mentali, quindi ritrovare sicuramente un certo equilibrio. Un altro elemento centrale è anche il desiderio di passare un po' di tempo di qualità con familiari ed amici, indicato dal 40% del campione delle persone intervistate. Tra le motivazioni che spingono a partire figurano sicuramente la possibilità di concedersi delle esperienze che durante l'anno magari sono più difficili da vivere, un po' per la mancanza di tempo, un po' perché magari si è in altri luoghi, non quelli dove si vorrebbe essere. E la scelta è sentita particolarmente dagli over 55, dove la voglia di fare nuove scoperte e vivere esperienze stimolanti, soprattutto tra le generazioni più giovani, e anche ancora maggiore. La ricerca mette in luce anche un cambiamento nel concetto stesso di lusso, quindi per un italiano su tre il vero privilegio in vacanza consiste nell'avere tempo libero, senza orari e vincoli, mentre una scelta analoga identifica il lusso nella possibilità di visitare quindi dei luoghi nuovi. Quindi viva le vacanze per chi se le può permettere, chi non se le può permettere, ma insomma si aggiusta un po' la situazione, magari facendole più corte e scegliendo posti un po' più economici.

questa canzone. Ma torniamo, prima di salutarci, a rivedere un po' di situazioni di traffico e di viabilità, visto che ci sono anche tra l'altro delle novità. La prima riguarda un incidente della 1 tra Lodi e Casal Pusterlengo, un camion e un'auto in direzione sud verso Bologna, e si è già formata una coda proprio in questo tratto Lodi Casal Pusterlengo. Per quanto riguarda la 4, ci sono ancora delle code tra Pero e Milano Est in direzione di Brescia per traffico intenso, sono code a tratti. Coda per un veicolo in avaria anche in direzione di, ancora in direzione di Brescia, tra Grate e la 58, esattamente al chilometro 147 e 600, infatti c'è questo mezzo in quarta corsia. In direzione di Torino, coda per lavori tra Viale Certosa e Pero. Abbiamo poi ancora il traforo del Monte Bianco all'attesa sempre di 15 minuti verso Courmayeur per entrare in Italia. Ci sono ancora le code per traffico intenso, non per lavori, ma per traffico intenso sulla 10 tra Genova Aeroporto e la 7 in direzione Genova. La coda per l'incidente della 1 tra Parma e Fidenza aumenta a 5 km, quindi non 4 ma 5 km di coda in direzione nord verso Milano. Altra coda per incidente sulla 14 tra Faenza e Farlì e Forlì, Faenza e Forlì in direzione sud verso Ancona, chilometro 64 e 800, e la coda è di 2 km proprio tra la diramazione di Ravenna e Forlì in direzione di Ancona. Qui si tratta di due auto coinvolte in questo incidente. Altra coda sulla 1 tra la Comprenale di Firenze Nord e la variante di Valico, traffico intenso in direzione di Bologna. Per quanto riguarda la 14 c'è anche un incidente tra Civitanova Marche Macerata e Loreto in direzione nord verso Ancona. Sulla 14 altri rallentamenti tra Pescara Sud e Ortona in direzione Bari, mentre sulla 25 un incidente avvenuto tra Chieti e Villanova in direzione di Pescara, si sono già formati dei rallentamenti. Infine un veicolo in fiamme sulla 30 da Caserta Salerno a Palma Campagna in uscita. A questo punto arriva anche la mia uscita dalla diretta, perché arrivano Sara Lucarini insieme a Monica Ad Angelis che vi accompagneranno per le prossime ore, e quindi grazie ad Alessandro Adriani, grazie anche a Stefano Siani che si sono attendati la parte tecnica, e tra pochissimo il GR1 da Angelo Torchetti. Buon proseguimento e buona giornata.

Kyle Smith con Aloran, questa era Drive Safe, ed è l'invito che sempre che vi arriva da Isoradio, quello di guidare con la massima attenzione e prudenza, lo diciamo anche in musica, in questo caso.

0: ore 12.
1: GR1.
2: Buongiorno da Alice Andreoli. È stata trovata nel milanese l'auto pirata che ha travolto e ucciso un agente della polizia municipale dopo un inseguimento. Il conducente è ancora in fuga.
3: L'agente Francesco Imprezzabile, morto cadendo dalla moto, aveva 39 anni. Lo schianto intorno alle 21.30 di ieri sera vicino all'aeroporto di Linate. Il SUV pirata che lo ha travolto aveva forzato il posto di blocco. La vettura, risultata a noleggio, è stata ritrovata poco fa, abbandonata a Pioltello, non lontano dal luogo dell'incidente. Ancora nessuna traccia invece del conducente in fuga. Intanto si cerca di capire cosa sia davvero accaduto. Il SUV avrebbe accelerato dopo lo stop di Imprezzabile. Da lì l'inseguimento, la corsa ad alta velocità. Non è escluso che i due veicoli siano entrati in contatto, se in modo accidentale o meno non è chiaro. L'urto avrebbe scaraventato a terra la moto dell'agente, una caduta fatale. Sul posto è arrivato anche l'elisoccorso, ma per Imprezzabile non c'è stato nulla da fare. Trasferito al Niguarda di Milano è morto poco dopo. Le altre pattuglie all'inseguimento non avrebbero visto il momento della caduta. Fondamentali saranno le telecamere di zona che potrebbero aver ripreso l'incidente. È stata aperta un'inchiesta per omicidio stradale e disposta la autopsia sul corpo del 39enne. Eleonora Fioretti, GR1.
2: E proprio in questi attimi è stata abbattuta l'agenzia che dice è stato rintracciato e fermato in provincia di Monza e Brianza il conducente del SUV. È stata bloccata anche un'altra persona. E sono numerose le dichiarazioni di cordoglio del mondo istituzionale e politico, a cominciare dal presidente del Senato La Russa e da quello della Camera Fontana. Sui social la presidente del Consiglio Meloni scrive: onore a Francesco, servitore dello Stato. L'Italia non dimentica il sacrificio di chi lavora con dedizione e professionalità per garantire la sicurezza dei cittadini e il rispetto delle regole. Il processo per l'omicidio di Giulio Regeni, ciò che qui si giudica è la tortura protratta come strumento di dominio, e quell'uomo aveva un nome, un volto, una storia. Giulio Regeni, un cittadino italiano, un giovane ricercatore, un uomo libero. Così il procuratore aggiunto di Roma, Sergio Colaiacco, durante la sua requisitoria nel procedimento a carico di 4 agenti dei servizi segreti egiziani accusati del sequestro e della morte al Cairo nel 2016 il ricercatore 28enne. Il magistrato ha poi spiegato come questo processo sia contro il silenzio, le menzogne e i depistaggi delle autorità egiziane. I negoziati Stati Uniti-Iran, conclusi il colloquio in Svizzera, definiti produttivi dalle parti e dai mediatori, ma Teheran smentisce di aver aperto ai funzionari dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica l'accesso ai siti bombardati. Intanto arrivano nuove accuse dell'ONU a Israele.
4: A Gaza i bambini palestinesi sono stati deliberatamente uccisi e questo è uno dei fattori chiave che permettono di stabilire l'intento genocida delle autorità e delle forze israeliane. È la raggelante conclusione del team investigativo indipendente delle Nazioni Unite che già lo scorso settembre aveva stabilito che Israele aveva commesso un genocidio nella striscia. Intanto il fuoco israeliano uccide una persona in Libano in violazione della tregua, ma proprio la creazione di un meccanismo di monitoraggio dello stile ostilità libanesi è uno dei risultati annunciati ieri da J.D. Vance in Svizzera nei colloqui con l'Iran. Colloqui giudicati positivi da tutti, mediatori inclusi, benché sul loro esito le dichiarazioni divergano. In particolare, l'Iran ha smentito di aver dato il suo ok al ritorno degli ispettori della IEA, annunciato dal vicepresidente americano. Quanto a Hormuz, sarà gestito da noi, ha ribadito il capo negoziatore Galibaf. Di certo, Washington ha sospeso per i 60 giorni dei negoziati le sanzioni petrolifere all'Iran. Valeria Fraschetti, GR1.
2: Maturità al via gli orali con 4 materie oggetto d'esame. Dopo le 2 prove scritte iniziano i colloqui, ma non esiste un'unica data perché la gestione del calendario è affidata alle singole scuole. I professori esamineranno un massimo di 5 maturandi al giorno. Da quest'anno vietato fare scena muta, il silenzio volontario comporta infatti la bocciatura. Prosegue l'ondata di caldo intenso su gran parte dell'Italia. Oggi sono 15 le città da bollino rosso distribuite al centro-nord, domani saranno 16. Il picco di calore è atteso nel weekend. Sentiamo le previsioni con Tommaso Torrigiani del consorzio LAMMA CNR.
0: Permane un'alta pressione di origine africana sull'Italia, rimarranno temperature superiori alle medie con punte fino a 35-38 gradi, soprattutto sulle pianure settentrionali e anche delle zone tirreniche. Qualche temporale sarà possibile sia sulle Alpi che anche sull'Appennino centro-meridionale. A partire dal prossimo fine settimana ci sarà un ulteriore rialzo termico.
2: Ed è allerta caldo in tutta Europa. In Francia si contano 40 morti annegati nel weekend tra chi ha cercato sollievo con un bagno in luoghi inadatti o pericolosi. Emergenza annegamenti anche in Germania, dove si prevedono temperature fino a 40 gradi. Sentiamo la corrispondente.
1: In Germania è già il giugno più caldo dall'inizio delle rilevazioni, ma entro sabato si potrebbero raggiungere i 40 gradi. Piscine, fiumi, laghi sono presi d'assalto dai tedeschi non abituati a queste temperature, ma con l'aumento del caldo aumentano anche gli incidenti. Da venerdì sono annegate almeno 9 persone e c'è chi prende provvedimenti controversi, vietare l'ingresso agli stabilimenti a chi non capisce almeno a sufficienza il tedesco. Succede sul lago di Heidese in Sassonia e il gestore Matthias Nobel viene accusato di razzismo. Ma lui si difende. Domenica c'erano 4 adulti con un bambino che giocava in acque profonde. Ho tentato di avvertire gli adulti, racconta, ma non hanno reagito. Così sono andato da solo a prendere il bambino e l'ho portato a riva. Se gli fosse successo qualcosa, la responsabilità sarebbe stata mia. D'ora in poi, quindi, a Heidense saranno i cassieri all'ingresso a verificare che almeno una persona in un gruppo di 5 parli discretamente tedesco e che sia in grado di capire le regole dello stabilimento e gli annunci dagli altoparlanti. Berlino, Barbara Gruden, GR1.
2: Calcio, altri 2 gol, già 5 in questa edizione, 18 in totale nei mondiali giocati. Da ieri è il più prolifico di sempre. Leo Messi continua a illuminare l'Argentina campione in carica.
5: Perché guardare troppo avanti in realtà si farà sul serio e molto da subito, già nei sedicesimi. Uruguay, Spagna, dipenderà dallo scontro diretto, forse Capoverde, ma loro sono i campioni del mondo. Messi irradia gioco, non dissimula quando dice che la forza dell'Argentina è l'unità.
6: Quando questo gruppo si riunisce per affrontare le competizioni ufficiali lo fa in amicizia. Ci piace allenarci e giocare insieme, ci piace l'entusiasmo che c'è intorno a noi. Cercheremo in tutti i modi di proseguire su questa strada, con questa sintonia. Però, ripeto, andiamo passo dopo passo. Questo mondiale è lungo e difficile. Pensiamo a una partita per volta. Lo sto vivendo in maniera speciale, come sempre, d'altronde.
7: Come sempre lo vivi.
5: Il gruppo è quello del mondiale in Qatar, senza Di Maria, età media forse un po' alta, 29 anni e mezzo. Centrocampo dominante con McAllister, Fernandez e De Paul. La difesa non ha preso gol. Il Dibu Martinez è un altro totem lì dietro. Davanti c'è Messi, con la sua inestinguibile voglia di segnare e di divertirsi. Dallas, collaborazione tecnica di Daniele Antelmi, Daniele Fortuna, GR1.
2: Ed è tutto per questa edizione. Prossimo GR1, come sempre, alle 13. Ora c'è l'informazione regionale in regia. Grazie a Stefano Velli. A tutti voi l'augurio di un buon proseguimento di giornata e di ascolto su Radio 1. E voi potete riascoltarci sempre su Rai Play Sound. Buon ascolto.
8: Azione estate con Rai Isoradio.

0: Coldplay, Speed of Sound qui su Iso Radio. Ben trovati, buon martedì 23 di giugno, in mia compagnia di Sara Lucarini insieme anche a Monica. Il tuo cognome, Monica?
1: Monica D'Angelis. Ben trovata Sara e ben trovati a tutti gli ascoltatori di Iso Radio.
0: Allora, a Roma tutti i De Angelis si chiamano comunque.
1: Perché è un cognome del sud. Interrompiamo subito, sì, per dare un aggiornamento. Per chi viaggia sulla Fippi lì, tra Ponte d'Era Est e Montopoli Valdarno in direzione di Firenze, segnaliamo un veicolo contromano che ora risulta già risolta la questione. Comunque prestate attenzione e mantenete la destra, mi raccomando.
0: Ok, comunque risolto, è stato,
1: sì,
0: spostato,
1: appena chiusa.
0: Perfetto, si comincia bene. Oh, insieme fino alle 15. Ci sono un sacco di curiosità di cui parlare, tra cui anche che mi sono girata tutte le sedi della RAI che ci sono nella capitale e non mi hanno dato quello che cercavo, capito? Mi vedi in affanno in qualche modo,
1: sì,
0: no? Sono,
1: diciamo,
0: arrivata qui e va bene.
1: La
0: comunque,
1: tua giornata.
0: Postazione l'abbiamo sistemata, luci soffuse, giuste, abbiamo creato, no? La luce rossa perché ci piace e ci rilassa. Ero entrata con questa luce bianca forte, sembrava di stare in ospedale, ho detto alt, cambiamo le luci, quindi l'atmosfera è giusta, la musica c'è, le notizie anche, ovviamente sarete aggiornati come sempre qui su Iso Radio sul traffico, sulla viabilità. Per tutti quelli che stanno viaggiando, buon viaggio, buon relax a chi si sta rilassando o magari è in vacanza, e buon lavoro a tutti gli altri. Tommaso Paradiso.

0: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
1: Grande nonno!
0: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Quali sono i numeri del bando CONAI per l'eco design del packaging 2025? Ne parliamo con Simona Fontana, direttore generale di CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi.
3: Nel 2025 abbiamo premiato 217 innovazioni sugli imballaggi, presentate da 121 aziende. Le principali evidenze mostrano un aumento delle soluzioni di riduzione dell'uso dei materiali e interventi per facilitare le attività di riciclo degli imballaggi usati.
2: Ci sono anche altri numeri importanti?
3: Complessivamente, i casi di questa 11ª edizione del bando hanno consentito di ridurre i consumi di acqua del 18%, di energia del 20% e le emissioni di CO2 del 27%.
2: Per info, conai.org.
4: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire? Inventare?
5: Tassoni, dal 1793, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
6: Rai Isoradio.

0: Lucio Dalla è sempre super attuale. 1996, canzone tra l'altro scritta dal grande Lucio insieme a Samuele Bersani. Appena ritrovata canzone qui su Isoradio in questo martedì ormai pomeriggio, fatevelo dire, mezzogiorno e 26 non è più buongiorno.
1: No.
0: Buonanotte. No. Siamo arrivati proprio. Allora diamo qualche aggiornamento sul traffico.
1: Allora, partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Parma e Fidenza in direzione nord di Milano segnaliamo 8 km di coda per un incidente accaduto tra un'auto e un camion al chilometro 107. Il percorso alternativo per brevi percorrenze è quello di uscire a Parma e seguire la 15 Parma-La Spezia con rientro in A1 in direzione Milano. Passiamo alla variante di Valico, tra Firenzuola e Badia in direzione nord di Bologna abbiamo un veicolo fermo al chilometro 23.500 in galleria, prestate attenzione. Sulla Genova Ventimiglia, tra il bivio con la 7 Milano-Genova e lo svincolo Genova-Aeroporto in direzione ovest di Ventimiglia segnaliamo un chilometro di coda. Sulla Genova-Roma, tra Recco e Genova-Nervi in direzione di Genova, materiali dispersi, attenzione perché si tratta di pezzi di copertone in galleria, siamo tra il chilometro 16.2 e 14.600. Sulla 25 Torano-Pescara, tra Chiedi e Villanova, traffico rallentato per un incidente al chilometro 181 e 700, e sulla Caserta Salerno a Palma Campania segnaliamo un veicolo in fiamme al chilometro 30 e 400.
0: Allora, la scienza dice tante cose, ecco, dice anche questa: spendere per le persone che amiamo ci rende più felici che spendere per noi stessi. Bah, io ho qualche dubbio, però perché dicono questo chi ha ovviamente fatto questo studio? Il motivo è semplice: perché quando spendiamo per gli altri il beneficio non è solamente materiale, ovviamente, ma è anche emotivo, quindi ci sentiamo più connessi, più presenti nelle relazioni, più vicini alle persone che fanno parte della nostra vita. Vuoi mettere, non so, spendere un paio di scarpe per te e non so, il paio di scarpe per tuo figlio, certo sei felice, sì, per lui o per lei, ma insomma, fossero per te sarebbe meglio.

0: lei, dito nella piaga, Margherita, businessman ISO, novità qui su ISO Radio. E, no, io stavo riflettendo, ogni volta mi passa dito nella piaga, Margherita, che è stata ospite qui, mi viene da pensare come si mette lei l'eyeliner, nessuno. Io voglio dito nella piaga tutte le mattine a casa mia. La pago, la pago. Allora, 348 103 1010, questo è il numero di WhatsApp al quale interagire con noi. Stavamo dicendo questa, no, notizia della scienza, lo sapete, ci studiano ogni cosa che facciamo, siamo studiati ormai, ci analizzano.
1: Anche controllati, direi.
0: Anche controllati. La scienza dice che spendere per le persone che amiamo ci renda più felici che spendere per noi stessi. Non è questione di quanto spendi, puoi anche, non so, che puoi regalare a poco?
1: Ma no, ormai una...
0: niente.
1: Sì, ormai... esatto, ormai
0: meno
1: niente.
0: Di 5 euro non spendi. Vabbè, fai conto un caffè. Tutti i giorni regali, no? Il caffè a qualcuno, ai colleghi, amici e quant'altro. Quindi non dipende da quanto si spende, ma per chi si spende. Quindi inevitabilmente ti senti felice nel momento in cui regali qualcosa a qualcuno a cui tu tieni. A un'altra persona di certo il regalo non lo faresti.
1: Beh, sicuramente non a chi non conosci.
0: Ecco, cioè, se non erro Augusto che è inviato una WhatsApp che sostiene che in realtà la scienza, ni questo studio un po' ni, non è che ci crediamo tanto, dipende anche dal carattere della persona. Ora stiamo rimettendo in ballo la scienza con il carattere, non so quanto entri o meno, ma comunque non è giusto che ci controllano. Arriva anche questo messaggio, ma qua andiamo da tutt'altra parte, però su sì, altri argomenti, su altri lidi. Salutiamo tutti quelli che sono su altri lidi ad ascoltarci in questo momento e lo facciamo con Rade De Palo, la sua Dipende qui su ISO Radio.

0: Angelina Mango, Marco Mengoni, Incanto d'amore. E ora 12:43, per tutti gli aggiornamenti sulla viabilità ci colleghiamo con il Centro Multimediale di Autostrade per l'Italia. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi e a tutti gli ascoltatori di Isoradio da Roberto Santoro e da Autostrade per l'Italia. Circolazione in graduale diminuzione sulla rete, ma apriamo con la notizia principale che ci arriva dalla 1 Milano-Napoli. Qui per un incidente ora risolto ci sono ancora 4 km di coda tra Parma e Fidenza in direzione di Milano. Rimaniamo sull'autosole per segnalare code a tratti per il traffico intenso tra la comprenore di Firenze Nord e il bivio per la 1 direttissima verso Bologna con tempi di percorrenza di 15 minuti. Code a tratti, traffico intenso anche sulla 4 Milano-Brescia, tra Cormano e Milano Est verso Brescia, il tempo di percorrenza di poco meno di 15 minuti. Sulla A10 Genova Ventimiglia, per un veicolo in avaria in uscita da Genova Aeroporto ci sono 2 km di coda del bivio della 7 e l'uscita di Genova Aeroporto. Ricordiamo che questa uscita è momentaneamente chiusa per le provenienze da Genova per questo veicolo in avaria. Sulla tratto urbano della 24 Roma Teramo, code a tratti, traffico intenso verso il Roma Centro tra la fine della Compranare e la tangenziale est. Situazione analoga sulla Compranare con incolonnamenti tra il grande raccordo anulare e lo svincolo di Tor Cervara. Era questa l'ultima notizia da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio.
2: Rai Isoradio. Per chi viaggia.

0: più grande successo, le vibrazioni Vieni da me qui su Iso Radio. Buon martedì 23 di giugno, buona giornata a tutti quanti voi, a chi sta lavorando in nostra compagnia, a chi non sta facendo un bel niente, beato a te, no, perché ci stanno pure quelli che non fanno nulla.
1: O chi è in spiaggia magari.
0: O chi è in spiaggia, in beate vacanza. A voi. Allora, entro il 2050 una persona su due potrebbe avere almeno un'allergia. Oggi siamo già a uno su quattro, ok? Il motivo ovviamente ci arriviamo tutti, no? Il cambiamento climatico, perché sta allungando le stagioni polliniche oltre a renderle più intense. Dall'altro c'è inquinamento atmosferico, eccessiva igienizzazione degli ambienti. Secondo me dopo il Covid in effetti forse stiamo un po' esagerando. Uso massiccio di antibiotici, diete sempre più povere di varietà non aiutano di certo il nostro sistema immunitario. Quindi il risultato è che ci stiamo avviando verso un futuro in cui trovare qualcuno senza nessuna allergia potrebbe davvero essere l'eccezione. Voi siete già nella squadra degli allergici?
1: Io sì.
0: Che cos'hai?
1: Quali, celiaca.
0: Che problemi? Celiaca. Aia.
1: Allergica al vino rosso, allergica alla stragrande.
0: Al vino rosso.
1: Eh già.
0: Se ne scoprono veramente tanti. Io sto notando ultimamente che tantissime persone sono allergiche al nickel.
1: Lieve allergia anche al nickel.
0: Vabbè, ho capito,
1: intolleranza al lattosio, praticamente
0: ti buttiamo,
1: sì.
0: Monica, ecco.
1: Più varie altre allergie, pelo del gatto.
0: Ma è fantastico.
1: Polline.
0: Ma forse dipende dalla tua alimentazione?
1: No, sistema immunitario molto basso.
0: Ecco, quindi bisogna fare qualcosa per riequilibrarlo, ma chissà se poi le allergie
1: anche genetica,
0: riescono,
1: purtroppo.
0: Anche genetica, infatti, chissà se alcune magari riescono a passare il corso degli anni, no? E c'è chi magari non è mai stato allergico a nulla e di punto in bianco diventa allergico anche a 60 anni. Siete allergici? Se sì, a che cosa? 348 103 10 10.

0: GR1.
1: Ondata di afa in Europa, 40 negati in cerca di refrigerio in Francia, dove la scorsa notte è stata la più calda di sempre. In Italia, 15 città da bollino rosso. 252esimo anniversario della Guardia di Finanza, Mattarella, esprimete i valori costituzionali di giustizia sociale. Il vostro impegno è un presidio strategico per la stabilità economica. Milano, preso il conducente dell'auto pirata che ha travolto e ucciso un agente della polizia locale durante un inseguimento. Giorgia Meloni, onore a chi lavora per la sicurezza. Medio Oriente, tregua appesa a un filo, scontro a fuoco nel sud del Libano, uccise due persone dai soldati israeliani, colloqui Stati Uniti-Iran, Teheran smentisce l'accesso agli ispettori ai siti nucleari bombardati. Maturità al via, le prove orali con le nuove regole, 4 materie d'esame, vietato rifiutarsi di rispondere, pena la bocciatura al GR1, impressioni e speranze degli studenti. Mannarino torna con Il primo amore, il nuovo album colonna sonora del tour, il cantautore romano sui palchi dei principali festival dell'estate. Sport, le stelle del calcio illuminano il mondiale d'oltreoceano, dopo Messi, Haaland e Mbappé, stasera il turno di Bellingham, Kane e CR7. Tennis, Sinner is back, dopo il drammatico stop a Roland Garros, il numero uno del mondo torna in campo per preparare Wimbledon.
2: Rai Go Radio. Seguila in FM, DAB e su RaiPlaySound.it.

0: Vi abbiamo riportato in un attimo al 1985, l'abbiamo fatto con il Living in a Box. Che bello questo pezzo, ci piace, appena riascoltato e ritrovato qui su Iso Radio. Allora Monica, andiamo a dare qualche aggiornamento sul traffico.
1: Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove al bivio tra la variante di Valico e Sasso Marconi in direzione nord di Bologna abbiamo traffico rallentato per materiali dispersi, stiamo intorno al chilometro 219. E sulla diramazione di Roma Nord tra Sette Bagni e Castelnuovo di Porto in direzione nord dell'autostrada del Sole, 2 chilometri di coda per un incidente accaduto al chilometro 16. Sulla 7 Milano-Genova tra il bivio con la 12 Genova-Livorno e il bivio a 10 Genova-Ventimiglia in direzione sud di Genova, coda per un veicolo fermo al chilometro 131 e 700. Una coda per incidente invece sulla 8 Milano-Varese all'altezza di Solbiate Albizzate in entrambe le uscite, sta causando coda e l'incidente è segnalato al chilometro 35 e 700.
0: C'è partita di sottofondo la musichina, capito? Oggi è un po' festa qui a Iso Radio, facciamo gli auguri anche a Sara,
1: Sara, carina, la nostra, perché, segretaria,
0: insomma, ne approfittiamo anche noi quando ci sono le feste nei dintorni, nei paraggi, no? O meglio, sono loro che vengono da noi perché siamo in onda e non si può far altro. Allora 348 103 1010, questo è il numero di WhatsApp al quale poterci scrivere. Si parlava prima di allergie, se siete allergici a qualcosa, sorrido al messaggio di Peter da Aosta. Io sono allergico a mia suocera. Io voglio sapere, ma che vanno fatto queste suocere? Qual è il problema delle suocere? Perché diamo la colpa alle suocere se poi il figlio o la figlia, no, hanno degli atteggiamenti che non ci piacciono.
1: Poco consoni.
0: Poco consoni, quindi vorremmo altro. Ecco, prenditene un altro. Tanto facile. J-Ax su Iso Radio.

0: Ferrovia.
1: Carol G, Manu Chao, viajando por il mondo qui su Iso Radio. Sono le 13:12 minuti, buon pranzo per chi sta mangiando in nostra compagnia. Attenzione, attenzione, ve l'abbiamo detto, è da prima, da due ore che vi diciamo che la scienza ci analizza, ci studia, tutti ci studiano. E allora sembrerebbe, uno studio parla chiaro, l'hobby maschile più attraente per le donne, sapete qual è? Provate così, ragionateci. Cosa ci piace a noi donne vedere in voi uomini? Cosa bricolage. Dovete fare? Bricolage? Io vedo un uomo che fa bricolage e scappo, scusa. No, dall'altra parte dicono gli scacchi. Ah, lobby dello scacchi? Ma insomma, io non ne conosco neanche uno di lui. Ecco, Adriani dall'altra parte. No, a quanto pare il lobby maschile più attraente per le donne è leggere. Sembrerebbe questo. Quindi quando noi donne vediamo un uomo leggere, lo troviamo molto interessante. Dici, non trovi uomini che leggono? È triste se non li trovi. Infatti. Dai, ci saranno. No.
2: Preferisco la manualità.
1: La manualità, in che senso?
2: Bricolage? Quello che ti... non
1: vabbè.
2: Fantastichiamo?
1: Ah, non no, così, noi donne si sa che no, fantastichiamo con la testa. Quindi, allora, il risultato è interessante. In cima alla lista c'è la lettura, seguita da lingue straniere, musica, cucina, artigianato, scrittura e pittura. Quindi questi sono insomma gli hobby che attraggono un po' di più noi donne in fatto di uomini. Qual è il vostro hobby? Avete un hobby, una passione particolare? Sarebbe interessante, secondo me adesso ne escono fuori veramente diversi.
2: Potrebbero.
1: 348 103 1010, questo è il numero di WhatsApp al quale poterci scrivere. Ci sono loro adesso, gli Zero Assoluto, con Appena Prima di Partire su Iso Radio.
3: Da quando non mi hai più cercato mi sembra molto più difficile, credevo di essere più forte.

0: ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
1: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
2: Un docufilm che racconta la storia di una comunità tra modernità e antiche tradizioni. Sacro Moderno, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
3: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
4: Grande nonno!
3: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: You and Me, Biagio Antonacci qui su Isoradio. Ben trovati, 13:25 minuti. Parlavamo prima di hobby particolari che fate, tanti vostri messaggi. Prima di andare a curiosare i vostri messaggi, però, curiosiamo quello che accade in strada.
1: Sull'autostrada del Sole tra Monte San Savino e Arezzo in direzione nord di Firenze è 1 chilometro di coda per un veicolo fermo al chilometro 359. 2 chilometri di coda invece per un incidente accaduto sulla diramazione di Roma Nord tra Sette Bagni e Castelnuovo di Porto. L'incidente è al chilometro 16. Sulla variante di Valico, tra Badia e il Bivio con variante di Valico in direzione di Bologna, abbiamo un veicolo fermo al chilometro 12 e 100, in galleria, in corsia d'emergenza, quindi prestate attenzione. In ultimo, sulla tangenziale di Napoli, tra Arenella e Capodimonte, traffico rallentato e traffico rallentato.
0: Eppure un po' di code.
1: Sì, no, perché diciamo che...
0: Ma dai, sì, insomma, c'è un po' di traffico, non troppo, ancora non ci possiamo lamentare, dai, la situazione è abbastanza scorrevole. Comunque, si parlava di hobby, perché abbiamo capito che l'hobby, quello più che attrae di più noi donne nei confronti degli uomini, è vedere l'uomo che legge, no? C'è chi sostiene, non faccio nomi, chi sostiene che se trovi l'uomo che legge, allora non sa fare nient'altro, neanche cambiare una lampadina. Ora, se è così o meno, insomma, questa è. Poi c'è chi si diverte invece a costruire mobili, a fare vetrate artistiche, caspita. Poi se trovo qualche bel libro, perché no, rigorosamente gialli, vedi, anche i suoi preferiti, ce lo scrive Sandro. E ci sono anche degli hobby particolari, io qui ne ho scoperto uno. Monica, sei piena di qualità, di cose, tu hai il hobby dei bonsai.
1: Sì.
0: Cioè, tu che fai? Ti metti là a tagliare come il film?
1: Esatto, come il maestro Miyagi in Karate Kid.
0: Ma veramente?
1: Esatto.
0: Ma poi ti crescono o li fai morire questi bonsai?
1: No. Crescono
0: pure bene.
1: Posso documentare con le foto?
0: Posso documentare, va bene. Quindi tu hai fatto un corso specifico di bonsai, come si chiama questo corso?
1: 4 anni con la Bonsai School Time di Torino.
0: Ah,
1: saluto Giorgio Castagnieri.
0: Ah, vabbè, alla grande, abbiamo salutato tutti. Vabbè, l'importante è che non li fai morire, eh?
1: No, brava. Assolutamente.
0: Baby Come Back, torna la musica qui su Isoradio.

0: prepariamoci perché la Brancali Levante e Delia ce li ascolteremo fino a dicembre 2026, eh? Perché insomma prende questo ritmo giusto per l'estate, una di quelle canzoni che ci portiamo oltre e oltre. Allora, stavamo notando con Monica questa notizia che ci fa un po' riflettere. Visitare Venezia potrebbe costare 50 euro. Questa ovviamente è semplicemente una proposta del sindaco che vorrebbe aumentare il contributo d'accesso, oggi fissato a 5 euro con prenotazione anticipata, o 10 euro, e l'idea è di portarlo tra i 30 euro e i 50 euro nelle giornate di massimo afflusso. Cioè, in pratica, chi è che deve pagarlo? Chi non soggiorna lì, perché chi ha già il soggiorno paga la tassa di soggiorno, quindi non ha questo contributo maggiore da dover dare, oppure chi è residente nel Veneto e i minori di 14 anni. È una proposta, ripeto, ancora nulla di fatto, ma il motivo qual è? Troppi turisti. Cioè, questa è la realtà. Troppi turisti, quindi mettiamo, no, facciamo
1: un po' come
0: in modo,
1: il Giappone, no?
0: È la stessa cosa, quindi facciamo in modo che ne possano venire meno, o quantomeno, no, calibrare un po', no, cercare di avere un flusso, forse anche per regolamentare un po' questo flusso di turisti. Ci riusciranno mai? Dici che ci sta?
1: Beh, sì, comunque Venezia è piccolina.
0: Sì, vabbè, pochi alla volta, no? Fare un qualcosa, un tetto massimo di tot persone per entrare a Venezia piuttosto che arrivare a 50 euro. A me sembra un po' una cifra esagerata.
1: 50 euro è una cifra esagerata, ecco. Però insomma, far rimanere la tassa a 5 euro la vedo una cosa giusta per equilibrare, diciamo, il turismo.
0: Comunque c'è da dire che Venezia resta e rimarrà per sempre un grande gioiellino che abbiamo in Italia, eh? No, come no? Monica, non ti piace? È l'unica a cui non piace Venezia, incredibile.
1: No,
0: ma anche quando la vivi con le maschere, no? Col carnevale di Venezia.
1: Troppo caotica.
0: Troppo.
1: Preferisco Viareggio.
0: Viareggio. Noi ci spostiamo a Viareggio, se volete, senza pagare 50 euro. Allora, diamo qualche info traffico in questo momento per chi sta viaggiando.
1: Sì, sale a 2 chilometri la coda per l'incidente accaduto tra Sette Bagni e Castelnuovo di Porto in direzione dell'autostrada del Sole. Ricordiamo che l'incidente è accaduto al chilometro 16 sulla variante di Valico tra Badia e il Bivio, variante di Valico in direzione nord di Bologna, un veicolo fermo in galleria al chilometro 12 e 100.
0: Arriva un'altra ISO novità qui su ISO Radio. Voce delicata, elegante, raffinata, lei si chiama Sienna Spyro e questa è la sua Material Lover.

0: perché lei è romantica, comunque vada resto, la resta a prescindere da tutto, ma chi te lo fa fare? Elisa tua per sempre qui su Isoradio. Ieri si parlava di cose strane che succedono anche in Italia, di questi stabilimenti, lo stabilimento dov'è che stavamo, a Trieste, dove c'è
1: Trieste,
0: un giusto?
1: Muro.
0: Dove c'è un muro che divide bagnanti uomini da bagnanti donne, quindi se tu entri là sai che è così, te la devi fare andare bene, è così, poi se no cambi stabilimento. Attenzione, perché a quanto pare in Germania, se mai ci doveste andare questa estate, chi non sa il tedesco non può entrare in questo stabilimento per la sicurezza dei bagnanti. Dicono: dobbiamo essere certi che i visitatori comprendano il nostro regolamento e agire con coerenza per poter garantire la sicurezza dei bagnanti. Questo è quanto riferito. Allora, intanto il tedesco è complicatissimo impararcelo, no?
1: Molto.
0: Cioè veramente, dopo magari chiediamo all'intelligenza artificiale di annunciare la prossima canzone su Isoradio, non si capisce nulla in tedesco. Però mi fa anche un po' strano, magari c'è un turista che viene a visitare, va lì in Germania, si vuole fare il bagnetto, andare nello stabilimento, se non sa bene il tedesco non ci può andare.
1: Ma anche già se si sale un po' verso Bolzano già.
0: Cioè, nel senso che non si capisce il bolzanese.
1: No, iniziano. Ci sono delle zone in cui io mi sono trovata persa una volta con sulle
0: piste. Dici, non bisogna arrivare fino troppo in là.
1: Esatto,
0: insomma.
1: E non riuscivo a trovare nessuno che parlasse italiano, ma tutto tedesco.
0: Quando è così è veramente un problema.
1: È un dramma.
0: Senti,
1: esatto.
0: Ma sulla Palmanova Tarvisio si parla in tedesco anche là?
1: No, qui no, segnaliamo un camion in fiamme tra Udine Nord e Gemona Osoppo in direzione di Tarvisio al chilometro 39.
0: Allora, come annuncerebbe una conduttrice radiofonica tedesca in radio la prossima canzone? Sentiamo qui, va?
2: Und jetzt auf Rai Iso Adio Shakira mit Dai Dai.
0: Shakira con Dai Dai. Però non è cattiva, di solito è cattiva tedesca.

0: Mica De Angelis.
1: D'Angelis.
0: A me piace De. Non ti posso dire De Angelis. Non lo posso fare. Allora, troppo caldo all'asilo. Sentite qui, genitori a Milano espongono un lenzuolo con scritto sauna e scrivono al comune. Stessa cosa, io l'ho provata ieri andando a prendere mio figlio. In effetti, un attimo, un tantinello calde queste aule, no? Quindi poi diverse scuole italiane, magari in questo periodo, anche un mese fa, hanno cercato di chiedere dei condizionatori per far sì che i bambini possano stare un po' più al fresco. Mi fa sorridere un po' a cosa uno debba arrivare, cioè ad appendere un lenzuolo con scritta sauna, capito, fuori dalla scuola. Fa un po' sorridere, ma c'è poco da sorridere in realtà.
1: In realtà sì, anche perché insomma i bambini, mi sembra giusto che anche loro abbiano l'aria condizionata negli asili.
0: Direi di sì. Poi se non erro, ad oggi noi che siamo tutti tecnologici, basta andare online, arrivano dei, l'avete capito, no? Arriva quella cosa dei e quindi si possono trovare anche a prezzi vantaggiosi. Bisognerebbe lavorare al comune, no? Dei nostri comuni, per aiutarli a fare le compere online. Secondo me ci riusciamo anche noi cittadini. 348 103 1010, questo è il numero di WhatsApp al quale interagire con noi. Fortunatamente c'è poco traffico, non lo urliamo troppo,
1: non lo diciamo tanto forte. Vabbè. Perché sulla Milano-Napoli tra Monte San Savino e Arezzo in direzione di Firenze i chilometri sono saliti a 2 per un incidente accaduto al chilometro 363. Saliti a 2 chilometri anche l'incidente avvenuto tra Sette Bagni e Castelnuovo di Porto al chilometro 16.
0: Siete Bagni. E vabbè, insomma, due codine, dai. No? Nostra compagnia.
1: Beh,
0: il tempo
1: al caldo.
0: Vabbè,
1: in macchina.
0: Dai, un po' d'acqua, un po' di musica buona, quella giusta è fatta.

0: Mimmi ci sta sul pezzo, Morandi. Poi si accoppia sempre bene con giovani donne come l'amoroso. Ritrovato Iso Novità qui su Iso Radio. Buona giornata a tutti. Allora voglio salutare Claudio, sempre in nostro ascolto, che ci dice che oggi sembrerebbe per lui la giornata mondiale degli abbracci, ma ti dirò di più, non è vero, perché è il 21 di gennaio, però oggi una giornata importante è, perché cosa ricordiamo, Monica?
1: L'Olympic Day. Ogni 23 giugno si celebra questa giornata che segna la nascita del Comitato Olimpico Internazionale nel 1894 a Parigi.
0: Quindi 23 giugno 1894 a Parigi, quindi l'Olympic Day, che va a commemorare la fondazione del Comitato Olimpico. Quante se ne scoprono, anche perché tutte queste giornate mondiali che sono al di fuori di cose importanti ci hanno un po' stancato. Non so a voi, ma ogni giorno se ne inventano una. E quindi se si può evitare, la evitiamo, tu che dici?
1: Beh, hanno inventato un po' di tutto: la giornata del bacio, la giornata degli abbracci, la giornata di tutto.
0: Però c'è da dire una cosa, che gli psicologi dicono, a proposito di abbracci, se ci mettiamo ad abbracciare anche gli alberi qua fuori a Saxarubra, ci faccia bene, quindi allevia lo stress. Cioè è stato di... no, non mi guardate così, è stato della scienza, sempre la colpa è sempre della scienza, in modo positivo o negativo che sia, ma ce lo dice, ce l'ha confermato.
1: Ma è una pratica che io so che fanno in India.
0: In India? Adesso è arrivata anche in Italia, perché prima o poi arrivano anche da noi. Stai serena, guarda, ci mettiamo un po' di tempo e di anni, ma alla fine anche da noi arrivano. Secondo me l'antistress migliore al mondo, sapete qual è? Abbracciate il vostro amico a quattro zampe. Veramente, a me è rientrato ieri dalla sua di vacanza e dolce, quanto ci mancano i nostri amici quando non li portiamo con noi in vacanza. Però stanno sempre bene, lasciatevi a chi di dovere e a chi li sa tenere.

0: Buon martedì anche, non solo buona domenica perché c'è tempo, è appena cominciata la settimana. Saif ritrovato con questa bella ISO novità qui su ISO Radio. Allora, si parlava prima del caldo, no? Anche tantissimi asili in giro sparsi per l'Italia, non tutti hanno l'aria condizionata e quindi tanti genitori si stanno lamentando, no? Per il fatto che questi bambini restano là nelle aule, sono piccoli, non si possono più di tanto lamentare, no? E senza l'aria non è il caso. Stavo anche notando che ci sono delle proposte, delle idee anche per quanto riguarda i mezzi pubblici. Quanti di voi prendono i mezzi pubblici? Quanti di voi per attendere l'autobus, magari anche nelle ore più calde durante la giornata, cercano un posticino all'ombra, ma non sempre c'è quel posticino all'ombra? E quindi si sta pensando anche, per dire, la metropolitana di Milano a sistemi di nebulizzazione in banchina, cioè quelli che magari a volte troviamo dove? Al ristorante?
1: Al ristorante o anche, ecco, io li ho trovati molto all'estero, questo
0: all'estero.
1: Devo essere sincera.
0: In Italia però
1: iniziano
0: anche
1: poco,
0: forse
1: devo dire.
0: Nelle capitali grandi, no? Cioè nelle città grandi, metropolitane, magari al centro della città, tipo
1: Piazza di Spagna, ho visto che ha iniziato ad adottarli. Sì, anche
0: diciamo che potrebbe essere una buona occasione, no? Per trovare un minimo di respiro. Io poco fa sono uscita qui dal nostro studio della diretta, ho detto vado a prendere una boccata d'aria, come ho messo fuori il piede sono rientrata, perché la boccata d'aria proprio qui nella capitale veramente l'aria si inizia a far pesante. Se non erro, in questa settimana, durante questa settimana, tantissime città italiane con il bollino rosso, quindi prestiamo attenzione, cerchiamo di evitare gli orari più caldi e tutte le precauzioni che già conosciamo.
1: Stiamo diventando un po' come un paese tropicale, considerato la tempesta che si è abbattuta ieri su Roma.
0: Sì, purtroppo,
1: soprattutto
0: sì,
1: verso la parte nord.
0: Ebbene sì, non so se adesso è solamente qua nel Lazio oppure è avvenuta anche da altre parti in Italia, ma insomma un ombrello sempre dietro dovremmo averlo. Poi non fate come me, dovunque vado lo scordo, o me lo fregano o me lo scordo. E poi altra cosa da portare quando anche e soprattutto si viaggia, sicuramente l'acqua, cioè non ve la scordate mai, portatevela appresso, così se c'è un chilometro, due chilometri, venti di coda, avete l'acqua, così stiamo serini e tranquilli. Questa canzone ci fa un po' muovere la testa e non solo. Another su ISO Radio.

0: non la voglio vedere.
1: La fine anche della nostra storia, Gianna Nannini, qui su Isoradio. Allora andiamo subito in strada per scoprire se ci sono nuovi aggiornamenti.
2: Sulla 1 Milano-Napoli, tra Monte San Savino e Arezzo, dove c'erano 2 km di coda per un incidente accaduto al chilometro 363, segnaliamo che il traffico scorre solo in corsia di emergenza. Sulla diramazione Roma Nord tra Sette Bagni e Castelnuovo di Porto, per l'incidente accaduto al chilometro 16 che vede coinvolte 3 auto tra la corsia d'emergenza e quella di sorpasso, il traffico scorre su 2 corsie. Sulla 12 Genova-Roma tra Genova Est e il bivio con la 7 Milano-Genova, un incidente accaduto proprio in direzione nord di Genova. Sulla 14 Bologna-Taranto tra Ancona Sud e Loreto in direzione sud di Pescara, un altro incidente è accaduto al chilometro 240 e 600. Ricordiamo il veicolo in fiamme sulla A23 tra Udine Nord e Gemona Osoppo in direzione nord di Tarvisio al chilometro 39.
1: Allora, se guidate per andare all'estero, quindi con la vostra macchina, oppure affittate, noleggiate una macchina all'estero, attenzione, perché ovviamente le norme non scritte, ma che ci sono negli altri paesi. Per dire, andiamo a finire in Germania, dove c'è il tailgating. Che cos'è? Il tallonamento. Detto così, ci può far pensare a cosa? Dai un calcio all'altra.
2: No,
1: significa che in pratica in Germania la distanza dal veicolo davanti deve essere pari ad almeno la metà della velocità indicata dal tachimetro. Per dire, non so, sei a 130 km orari, la distanza minima è 65 metri. E pensate che molti ponti autostradali tedeschi sono dotati di telecamere speciali che vanno proprio a fotografare chi tallona, così viene definito. Oppure, non so, andate nel Regno Unito. Allora, qui se noi utilizziamo il lampeggiante, ok?
2: Lampeggiamo, quindi.
1: Lampeggiamo, magari è per dire alla persona spostati che devo passare, magari perché no, magari va a 10 km orari su una strada dove puoi andare un pochino di più.
2: O un incrocio, magari, per segnalare all'altro che abbiamo di fronte, passa prima tu e
1: cioè,
2: poi
1: tu,
2: passo io.
1: Tu fai
2: io.
1: Un lampeggiante.
2: Ma di solito sì, mi fermo se l'altro non passa,
1: perché
2: lampeggio.
1: Ecco, se andate nel Regno Unito, a quanto pare, se tu lampeggi agli incroci vuol dire io mi fermo, passa tu, quindi sei gentile e
2: sì,
1: dai la possibilità.
2: Come, esatto.
1: Ma tu sei, non so, sei inglese?
2: Non lo so.
1: Hai origini inglesi?
2: No.
1: Cioè, Bob Sinclair, siete su Isoradio.

0: estate, vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai il via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
1: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire, inventare.
2: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
3: Rai Isoradio.

0: punto.
1: La camisa nigra, come siamo spagnoli oggi, con la musichetta che passiamo qui su Iso Radio. Ben trovati, buona giornata a tutti, 14:28 minuti insieme fino alle 15, ma sapete che Iso Radio continua a darvi sempre aggiornamenti sul traffico.
2: Sì, nera, per rimanere in tema di canzone, sulla Milano-Napoli tra Monte San Savino e Arezzo, 3 km di coda per l'incidente avvenuto al chilometro 363 che vede coinvolti un camion e un'auto, e il traffico scorre solo in corsia di emergenza. Sulla 7 Milano-Genova tra Genova Ovest e Genova Bolzaneto in direzione nord di Milano, 5 km di coda a partire dal chilometro 132-800. Sulla A24 Roma-Teramo, all'altezza di Valvomano in entrata verso Roma, segnaliamo un incidente accaduto al chilometro 151 che vede coinvolti un camion e un'auto. Fumo per incendio invece sulla Napoli-Canosa tra Cerignola Ovest e il bivio con la A14 Bologna-Taranto.
1: Allora, vi capita mai di camminare a piedi nudi, quindi scalzi, dentro casa, o magari, e spesso ci capita, ci può capitare di vedere anche turisti che invece nelle nostre città, ti è mai capitato? A me sì.
2: Sì,
1: vanno la scalzi, i bambini scalzi, io dico, ma perché lo fanno?
2: Soprattutto nei parchi.
1: Capito, che si prendono, invece no, fanno bene, perché loro sono amici della natura, mica come noi, comodini, con le scarpe e quant'altro. Sembrerebbe che il cosiddetto barefoot, ossia a piedi nudi, faccia proprio bene anche alla mente, migliora equilibrio, postura, coordinazione, consapevolezza del nostro corpo, ma non solo, sperimenta maggiore calma, lucidità ed equilibrio mentale. Ora si capiscono tante cose.
2: Ci permette di muovere bene le nostre dita.
1: Certo, ma proprio che... il contatto con la superficie, no? Quello che ci sta lì, con la scarpa ovviamente.
2: E il piede rimane rigido.
1: Ebbene sì, e quindi insomma da sperimentare, magari non solamente a casa, magari pulite prima il pavimento e poi lo sperimentate a casa, anche al di fuori sappiate che fa bene. Se magari volete fare
2: Giappone. In Giappone anche è usanza a camminare scalzi, sia quando si entra nei locali che addirittura
1: pure nei
2: in
1: locali?
2: Casa. Anche nei locali. Nei locali bisogna levarsi le scarpe.
1: Lì però lo fanno per igiene, per
2: no,
1: tante
2: no, si cammina comunque scalzi.
1: Perché loro
2: e
1: hanno
2: anche
1: equilibrio
2: dentro casa.
1: Hanno equilibrio, sa?

0: Quanto piace Harry Styles, anche a noi la sua American Girls, siete su Isoradio. Allora, noi in Italia abbiamo un po', quasi una fissa, mi viene da dire, la fissa delle ferie ad agosto, ma ce l'abbiamo solo noi o anche altri paesi?
1: Ma l'Italia è il paese che con più giorni di ferie, tra l'altro.
0: Sì, ma appunto ce le prendiamo tutti ad agosto, no? Mentre in altri paesi, in altri continenti, la situazione è un po' diversa, nel senso che non c'è la fissa di prendersi queste ferie ad agosto. C'è anche da dire che poi dipende anche dal lavoro che si fa o meno. È bello questo studio che oggi si riempie di luci e si spengono e si riaccendono. Oggi sembra di stare, non so,
1: erano al ritmo della canzone di Harry Styles.
0: Certo, assolutamente. In pratica noi in Italia, no? Quando arriva agosto, quasi tutto chiuso, no? Uffici chiusi, città vuote, il classico mantra, se ne riparla a settembre, perché un po' funziona così, tutto rimandato a settembre. Ma siamo davvero gli unici in Europa? Perché partiamo da alcuni dati. Nel 2023, durante una settimana compresa tra luglio e settembre, si è registrata in media un'assenza dell'11,3% dei lavoratori italiani per ferie, quindi parliamo di 3 anni fa. Eppure rispetto ai nostri vicini di casa ci posizioniamo solamente a metà classifica. Tra i più vacanzieri c'è la Svezia, Francia e Finlandia. Se però ci concentriamo sul mese di agosto, possiamo affermare che non siamo gli unici a ossessionarci con le settimane attorno a Ferragosto. Secondo un'indagine di Sago, su 5.000 persone nel 2024, a quanto pare le ferie anche in Germania, Spagna, Francia e Regno Unito le prendono anche loro ad agosto, soprattutto ad agosto. Quando fa caldo, quando c'è tanta gente. Invece se te la prendi a giugno, stai più sereno, più rilassato, fa meno caldo. A settembre
1: costa di meno.
0: Costa di meno. E che
1: bisogna dire questo?
0: Non ci dispiace. Non ci dispiace, no? Che fai? Risparmi e ti compri anche qualcos'altro, no? Oltre a farti la vacanza. Quindi è positivo. In arrivo Edoardo Bennato, siete su Isoradio.

0: dice lei, nessuno, eh. I knew it, I knew you, Taylor Swift qui su Iso Radio. 14:46 minuti, ma noi diamo ogni tanto l'orario semplicemente per dirvi che siamo in onda, ma soprattutto se avete l'orario sballato della macchina così lo rimpostate. Perché ci sono quelle macchine, non ve ne frega nulla e lasciate, non so, sono le 2 di notte in macchina, capito? Magari sono invece le 2:46.
1: Perché ormai c'è il cellulare.
0: C'è il cellulare, sì, ma il cellulare in macchina no. E quindi meglio avere l'orario giusto, l'orologio. Io non lo uso più l'orologio da quando abbiamo il cellulare e quindi sta bene nel cassetto. Allora andiamo un attimo su strada perché qualcuno ha deciso di lasciare un
1: cane purtroppo tra San Vittore e Caianello, segnale in direzione sud di Napoli, si segnala un cane in corsia di sorpasso, prestate attenzione, siamo intorno al chilometro 685. Rimaniamo sull'autostrada del Sole dove tra Monte San Savino e Arezzo in direzione nord di Firenze 3 chilometri di coda per l'incidente accaduto al chilometro 363 che vedeva coinvolte appunto un camion e un'auto e il traffico scorre soltanto in corsia di emergenza. Andiamo sulla 4 Torino-Trieste tra Castegnato e Brescia Ovest in direzione est di Brescia, si segnala un chilometro di coda per un incidente accaduto al chilometro 214 e 500 che anche qui vede coinvolte due auto e il traffico scorre su due corsie.
0: Allora, se non avete voglia di andare in Giappone quest'estate, potreste andare in provincia di Pisa, precisamente a Capannoli in Baldera, perché a quanto pare anche qui si trova il telefono del vento. Non so se l'avete mai sentito citare o lo avete visto per chi è stato in Giappone. È questa struttura, questa cabina, dove c'è la possibilità di parlare a chi non c'è più. Quindi un momento di ritrovo con magari le persone care che non ci sono più e quindi un modo per farsi due chiacchiere in un punto magari anche bello come in questo caso. L'idea nasce appunto, il progetto, in Giappone nel 2010, dove Hitaru Sasaki, così si chiama, ha installato questa cabina nel suo giardino dopo la perdita di un familiare e quindi da lì nasce la voglia di ricreare la stessa cosa a distanza di tanti anni, perché è nato il progetto, questa installazione nel 2023, e quindi la cabina si trova su questa collina panoramica in un contesto naturale non lontano dal centro del paese. Non c'è ovviamente nessuna connessione, nessun segnale, nessuna voce dall'altra parte, eppure per chi entra lì dentro qualcosa succede davvero, e comunque quindi è molto bello. Smoke City, siete qui su Iso Radio.

0: E già l'avete imparata a memoria, eh? BBK qui su Iso Radio, Iso Novità. Noi siamo quasi giunte al termine, prima però c'è un aggiornamento.
1: Un aggiornamento
0: da dare
1: per l'incidente accaduto sulla Torino-Trieste tra Castagnato e Brescia Ovest. Autostrade consiglia di uscire a Ospitaletto e rientrare a Brescia dopo aver percorso la viabilità ordinaria.
0: Bene, bene, io direi di andare tutti a Poggi Bonzi in questo momento, visto che sta arrivando altra pioggia, sembrerebbe, qui nella capitale. Ci ritroviamo domani, sempre puntuali a mezzogiorno. Ciao Monica.
2: Ciao Sara, a
0: domani. Vi lascio con Non puoi scoprire nuovi oceani fino a quando non hai il coraggio di perdere di vista la spiaggia. Ciao.

0: ore 15.
1: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su RaiPlaySound.it.
2: GR1.
3: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. Medio Oriente, malgrado la firma degli accordi fra Stati Uniti e Iran, restano tensioni nella regione. In Libano ancora vittime del fuoco israeliano nonostante l'interruzione dei bombardamenti. Il punto in studio con Davide Maggiore.
4: Sì, nei dintorni di Nabatieh, nel sud del Libano, l'esercito israeliano ha aperto il fuoco contro un gruppo di persone affermando di aver identificato terroristi armati. Due i morti, secondo fonti libanesi, erano civili, accusa da parte sua Hezbollah, e parla di una palese violazione del cessate il fuoco, che è uno dei pilastri fondamentali dell'intesa tra Washington e Teheran. Washington e Teheran che restano in disaccordo sui risultati effettivamente raggiunti nei colloqui. Gli iraniani infatti hanno negato di aver accettato ispezioni della IAEA ai siti nucleari bombardati, contraddicendo così quanto sostenuto dal vicepresidente degli Stati Uniti Vance e quanto ribadito via social da Trump, che anzi scrive di ispezioni per un lungo periodo di tempo, aggiungendo con molti punti esclamativi la parola infinito. Secondo Trump inoltre gli Stati Uniti manterranno una presenza navale stabile intorno ad Hormuz, anche se lo stretto è aperto, e il tycoon parla di numeri record, 19 milioni di barili per il petrolio transitato ieri dallo stretto. Diversa anche in questo caso la versione della Repubblica Islamica: solo un certo numero di navi è autorizzato a passare secondo l'agenzia Fars, mentre Iran e Oman fanno sapere di stare studiando gestione e costi futuri dell'attraversamento.
3: A Londra il day after, riunione di gabinetto stamattina per il premier Starmer dopo le dimissioni, mentre si prepara la successione del rivale, la corrispondente.
5: To Andy Burnham, member for Makerfield.
6: Andy Burnham va veloce. Ieri, arrivato a Londra, ha giurato come deputato, ha incontrato i parlamentari laburisti in un clima di feste e di selfie, e sembra che potrebbe diventare leader e quindi premier prima del previsto, già tra 3 settimane. Alcuni dirigenti del partito infatti vorrebbero nominare Burnham direttamente senza passare per la presentazione di candidature e votazione. Il re del Nord torna alla politica di Londra dopo quasi 10 anni, che per coincidenza sono anche 10 anni dalla Brexit. Un trauma ancora non assorbito. Le cose non sono andate poi così bene per la Gran Bretagna e così male per l'Unione Europea. Economia, finanza, stabilità governativa e scambi ne hanno risentito. Farage, paladino di Brexit e sovranista di ultradestra, è più popolare che mai. Da Londra, Nicoletta Manzione per il GR1.
3: Esclusa l'ipotesi che ci sia stato uno speronamento all'origine della caduta in moto dell'agente della polizia locale di Milano, Francesco Imprezzabile, 39 anni. Lo si apprende da fonti della procura che indaga per omicidio stradale e fuga pericolosa. Fermati 2 giovani albanesi dopo il ritrovamento del SUV, mentre sono in corso ulteriori verifiche per accertare l'eventuale presenza di altri occupanti dell'auto che non si era fermata all'alta. Un agguato come conseguenza di una precedente lite. Ci sarebbe questo all'origine dell'omicidio di Lorenzo Spasiano, operaio incensurato 21enne, ucciso a colpi d'arma da fuoco sotto casa nel quartiere di Miano, nord di Napoli. Il giovane non avrebbe alcun legame con ambienti criminali. Indagini in corso per individuare i responsabili. In occasione del 252esimo anniversario, la Guardia di Finanza ha diffuso il bilancio delle attività svolte lo scorso anno e nei primi mesi del 2026. 1 milione gli interventi per contrastare società illecite, evasori fiscali e lavoratori irregolari, sequestrate criptovalute per un valore di 114 milioni di euro nel Mediterraneo, intercettate oltre 41.000 persone, bloccate più di 400 imbarcazioni e arrestati 74 responsabili di immigrazione clandestina. L'eccezionale ondata di caldo che sta colpendo gran parte dell'Europa: in Francia 54 dipartimenti in allerta rossa, 40 persone sono annegate mentre cercavano sollievo con un bagno in luoghi inadatti o pericolosi. Di poco fa la decisione di chiudere a partire dalle 16 a Parigi la Torre Eiffel proprio a causa del gran caldo. Temperature intorno ai 40 gradi anche in Germania. Nel nostro paese le città da bollino rosso saliranno a 17 giovedì, mentre oggi se ne contano 15, e tra queste c'è Ancona. Allora sentiamo sentiamo qual è lì la situazione.
0: Tanti anziani in barella nei corridoi del pronto soccorso dell'ospedale regionale di Ancona, fragilità e patologie croniche che si accentuano con l'impatto dell'ondata di calore. Susanna Contucci, la primaria.
7: Più accessi, circa un 10% in più.
0: Ancona, uno dei capoluoghi di regione, oggi bollino rosso, la morsa del caldo e dell'umidità che però va avanti da giorni. 23 gradi, la media della temperatura da inizio mese, 3 in più rispetto al dato storico. Con il pronto soccorso, dice la primaria Contucci, che diventa osservatorio su questi cambiamenti climatici, sanitari, sociali.
7: Stiamo osservando appunto ondate di calore prolungate. Chi accede in pronto soccorso oggi è spesso la parte più fragile della popolazione.
0: La Croce Gialla offre un aiuto nella sede centrale di Ancona. Francesco Giovagnoli, coordinatore dei volontari.
8: Mettiamo a disposizione le nostre stanze climatizzate.
0: Arriva un'anziana, si chiama Fiorella, qui trova compagnia e fresco.
9: Questa è l'ultima spiaggia nostra, perché arrivati a una certa età.
0: Da Ancona, Matteo Tacconi per il GR1.
3: La linea all'estate in onda, il prossimo giornale alle 16.
1: Seguila in FM, DAB e su RaiPlaySound.it.
10: Il tuo bambino cresce attraverso il contatto umano, gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama. Mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli. Nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
11: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
12: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

I Simple Minds, Don't You Forget About Me. Abbiamo fatto un salto indietro al 1985, alle 15:10 su Raiso Radio, al microfono Fabio Carriero, che vi terrà compagnia fino alle 18. Un saluto per la parte tecnica a Claudio Campobasso, e andiamo a vedere qualche aggiornamento allora riguardo le nostre autostrade come di consueto, e partiamo dalla 4 Torino-Trieste, dove troviamo 2 chilometri di coda al momento per un incidente avvenuto tra Castegnato e Brescia Ovest, in direzione est per chi viaggia verso Brescia. Appunto in questa direzione si consiglia l'uscita di Ospitaletto, proseguire sulla provinciale 19, poi strada provinciale 10, seguire tangenziale ovest con rientro da Brescia Ovest. L'incidente è avvenuto all'altezza del chilometro, in un tratto compreso tra i chilometri 211 e 214 e 500. Andiamo sulla 1 Milano-Napoli, dove anche qui troviamo una coda per un incidente tra Monte San Savino e Arezzo in direzione nord per chi viaggia verso Firenze. Sono 4 chilometri di coda, nel tratto compreso tra i chilometri 368 e 363. Attenzione ai temporali e alle piogge che stanno interessando, temporali pomeridiani di calore che stanno interessando soprattutto le zone interne del centro, del sud e delle isole. E qui sulla 1 Milano-Napoli incontriamo in questo momento della pioggia tra Napoli Nord e il nodo A1 a Cerra Fragola, tra i chilometri 739 700 e 749. E infine incontriamo 1 chilometro di coda per lavori sulla 7 Milano-Genova, tra Genova Bolzano e Busalla in direzione nord per chi viaggia verso Milano, il tratto compreso tra i chilometri 125 800 e 114 e 300.

0: Drop Dead, Olivia Rodrigo, novità per questa giovanissima cantautrice britannica alle 15:19 Raiso Radio. Allora, qualche breve aggiornamento, andiamo sulla tangenziale nord di Milano, dove incontriamo delle code a causa di traffico intenso all'altezza dello svincolo di Sesto San Giovanni Sud in direzione della A8. Ci spostiamo in Toscana, sulla tangenziale di Siena, traffico rallentato a causa di un veicolo in avaria poco dopo lo svincolo di Acqua Calda in direzione dello svincolo di Siena Nord, raccordo Firenze-Siena, in direzione appunto dello svincolo della superstrada Siena Nord, raccordo Firenze-Siena, strada statale 222.
1: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo. Previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
2: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
3: La nuova serie animata per scoprire i segreti della natura.
4: Cosa volete imparare oggi?
5: Come le api fanno il miele.
6: Sì, perché lo troviamo davvero delizioso.
3: Edmondo e Lucy Plus, tutta la serie in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
7: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
8: Grande nonno!
7: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
9: Raiso Radio.

Fred De Palma con Amy Schilla e Anitta, la testa gira su alle 15.28 su Rai Iso Radio Destinazione Estate. Allora torniamo sull'A4 Torino-Trieste, dove ancora segnalato questo incidente che sta causando 3 km di coda tra Ospitaletto e Brescia Ovest in direzione di Brescia. Appunto, in questa direzione si consiglia l'uscita di Ospitaletto, proseguire sulla provinciale 19, poi sulla provinciale 10, seguire la tangenziale ovest con rientro da Brescia Ovest. Attenzione anche sulla 14 Bologna-Taranto, dove c'è una coda di 2 km tra Valle Rubicone e Rimini Sud in direzione appunto sud verso Ancona. La coda è causata dal ripristino urgente di pavimentazione e siamo in un tratto compreso tra i chilometri 116 e 119. E infine sulla A9 Lainate Como Chiasso, coda per operazioni doganali tra Como Monte Olimpino e Chiasso uscita merci in direzione del confine con la Svizzera.

0: Summer Breeze. Summer Breeze. Dall'Evergreen al Tormentone. I più amati della bella stagione. Summer Breeze su Rai Radio.
1: Eccoci all'appuntamento con Summer Breeze per ripercorrere un po' le estati dagli anni 60 fino al giorno d'oggi, per quelli che sono stati un po' i leitmotiv di questa stagione nel corso degli anni, un po' i tormentoni. Oggi, come gli altri giorni, ascolteremo tre brani in sequenza per scoprire un po' quelle che sono state le ossessioni musicali che hanno caratterizzato questa stagione, che è l'estate. Partiremo con un brano del 2000 che è proprio, lo dice il nome, una bomba. Andremo poi, ci avvicineremo poi ai nostri giorni con un brano del 2019 interpretato da una cantante che è diventata un po' negli ultimi anni un simbolo dei tormentoni estivi, fino a finire poi negli anni 60 con un pezzo che non ha effettivamente bisogno di presentazioni. Eccoli qui per voi.

0: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Con oltre 200 negozi pet store specializzati, siamo sempre vicini a loro. Fino al 29 luglio, con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su conad.it.
2: Rai Su Radio.

0: Direttamente dalla Scandinavia, più precisamente dalla Norvegia, Ed Bausa con questo Magnetic alle 15.46 su Rai Iso Radio. E appunto ora, come di consueto, ci colleghiamo con il Centro Multimediale di Autostrade per l'Italia per conoscere la situazione in tempo reale sulla nostra rete autostradale. Buon pomeriggio a voi.
1: Buon pomeriggio a voi e a tutti gli ascoltatori di Rai Iso Radio, da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Circolazione sostenuta sulle principali arterie. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove segnaliamo 4 km di coda per un tamponamento tra un'auto ed un mezzo pesante tra Monte San Savino e Arezzo in direzione di Firenze. Al momento il traffico defluisce su una sola corsia e sul posto stanno intervenendo il nostro personale e tutti i mezzi di soccorso. Sempre in autosole segnaliamo inoltre 4 km di coda per un mezzo pesante rimasto in panne in galleria sulla 1 direttissima tra il bivio con la variante Rivale e Badia in direzione di Firenze. Anche in questo caso sul posto opera il nostro personale per il ripristino quanto prima del regolare flusso. Ancora in A1 code a tratti per traffico intenso tra lo svincolo di Melegnano e il bivio con la tangenziale ovest di Milano in direzione proprio del capoluogo lombardo. Spostandoci invece in A14 Bologna-Taranto segnaliamo 2 km di coda per lavori di ripristino che si sono resi necessari tra Valle Rubicone e Rimini Sud in direzione di Ancona. Mentre sulla A4 Milano-Brescia, per un incidente da poco risolto, restano 2 km di coda tra Spitaletto e Brescia Ovest in direzione di Brescia. Tutte le corsie dunque sono da poco tornate ad essere disponibili al transito. In A9 Lenate Chiasso, coda per l'ordinario svolgimento delle operazioni doganali tra Como Monte Olimpino e Chiasso in direzione della Svizzera. Raggiungendo invece l'A7 Serravalle Genova, segnaliamo 1 km di coda per lavori di ammodernamento tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano, mentre sulla A10 Genova Savona, coda per traffico intenso tra Genova Aeroporto e il bivio con l'A7, sempre in direzione del capoluogo Meneghino. Infine sulla A56 tangenziale di Napoli registriamo coda per traffico intenso tra Capodichino e Corso Malta in direzione di Pozzuoli. Con questo da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, dunque guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
2: Rai Iso Radio.

Anna Oxa, un'emozione da poco, un meraviglioso brano del 1978 scritto tra l'altro da Ivano Fossati, una meraviglia che tra l'altro fece conoscere Anna Oxa al pubblico italiano ancora giovanissima al Festival di Sanremo. Allora andiamo sulla A32 Torino-Bardonecchia, dove incontriamo delle code a causa di traffico intenso tra lo svincolo della circonvallazione di Ul e lo svincolo di Bardonecchia in direzione della stessa Bardonecchia. Siamo tra i chilometri 62 e 72 e 200. Un salto dal Piemonte alla Sicilia, dove sulla A19 Palermo-Catania incontriamo del traffico rallentato a causa di un incendio tra lo svincolo di Catena Nuova e poco prima di quello di Gerbini in direzione di Catania. Siamo in un tratto compreso tra i chilometri 156 e 900 e 171 e 300. Attenzione sulla 14 ad un incidente in cui è coinvolto un camion all'altezza dello svincolo di Sangro Ovest in direzione sud per chi viaggia verso Bari. Siamo all'altezza del chilometro 428. E infine una segnalazione: attenzione ai temporali sulla A1 Milano-Napoli nel tratto compreso in particolare tra Valmontone e Ferentino. Il traffico è appunto rallentato a causa di questo fenomeno meteorologico che sta interessando un po' il tratto appenninico centro-meridionale.

0: Roma Servizi per la mobilità per Raiso Radio, traffico e viabilità.
1: E per Roma Mobilità e per conoscere la situazione in tempo reale sulle strade della nostra capitale abbiamo in collegamento Isidoro Piterà. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a voi. Al momento si segnala traffico intenso in via Aurelia Antica e via Aurelia, in via Gregorio VII, via Anastasio II e via Cipro, in via Emo, viale Giulio Cesare sulla circonvallazione Clodia, via L'Angelico sul Lungotevere Diaz e in viale di Tor di Quinto. Traffico intenso anche in via Mattia Battistini, in viale del Foritalico, in via Salaria, via Po e viale del Muro Torto lungo la tangenziale est e sulla circonvallazione Tiburtina. Inoltre forte traffico segnalato in via Tuscolana, zona Cinecittà, in via Appia Pignatelli e sul raccordo anulare tra via Cassi e via Salaria e tra la via del Mare e l'uscita per l'autostrada Roma-Fiumicino. Dall'Agenzia per la Mobilità è tutto, Isidoro Piterà.
0: Raiso Radio, traffico e viabilità.
3: Il tuo bambino cresce attraverso il contatto umano, gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama. Mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli. Nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
4: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
5: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Winsong, la meravigliosa voce di Randy Crawford alle 16.04 su Rai Iso Radio, destinazione estate. Allora andiamo sulla tangenziale ovest di Milano, incontriamo traffico rallentato tra l'allacciamento A7 Milano-Genova e lo svincolo di Settimo Milanese San Siro-Fiera in direzione dell'allacciamento con l'A8 Milano-Varese, il tratto compreso tra il chilometro 20 e il chilometro 7. Sempre a Milano, questa volta ci spostiamo sulla tangenziale nord, traffico rallentato anche qui tra lo svincolo di Monza Sant'Alessandro e quello di Cinisello Balsamo zona industriale in direzione della A8. Il tratto compreso è tra i chilometri 4.600 e 8.500. Attenzione sulla A14 Bologna Taranto nel tratto compreso tra Ortona e Val di Sangro, prestare attenzione perché c'è del gasolio per strada in direzione sud per chi viaggia verso Bari, quindi massima prudenza. Il tratto compreso tra i chilometri 403 800 e 421 e 200. Sempre attenzione ai temporali sulla 1 Milano-Napoli nel tratto compreso tra il bivio della diramazione di Roma Sud e quello di Ceprano, e dove possiamo anche incontrare delle code a tratti per la pioggia. E poi vento forte anche sulla stessa autostrada più a sud tra Capua e il nodo A1 strada provinciale Casoria tra i chilometri 720 e 754. E infine una coda di 3 chilometri ancora presente per ripristino urgente di pavimentazione sulla 14 tra Valle Rubicone e Rimini Sud in direzione sud per chi viaggia verso Ancona tra i chilometri 116 e 119.

On My Soul, Bruno Mars, qui alle 16:12 su Rai Radio, questo cantautore statunitense originario delle Hawaii, che al momento risulta essere uno, se non il più ascoltato in streaming, l'artista più ascoltato in streaming del mondo. Allora, andiamo sulla A4 Torino-Trieste, dove incontriamo rallentamenti per traffico intenso tra Sesto San Giovanni e il bivio A4 raccordo Viale Certosa in direzione ovest per chi viaggia verso Torino, tra i chilometri 136 e 500 e 126 e 200. Sulla A10 Genova Ventimiglia, attenzione a materiali dispersi, si tratta più precisamente di un martello in corsia di sorpasso tra Genova Pra e il bivio A10 e A26 Trafori in direzione ovest per chi viaggia verso Ventimiglia, più precisamente attenzione all'altezza del chilometro 11 e 200. Una coda per lavori, torniamo sulla 4 Torino-Trieste, la incontriamo tra il nodo A4-A8 Milano-Varese e il nodo di Pero in direzione ovest per chi viaggia verso Torino, tra i chilometri 126-600 e 125. Prestare attenzione del gasolio, lo dicevamo anche prima, sulla 14 Bologna-Taranto tra Ortona e Val di Sangro in direzione sud per chi viaggia verso Bari. Siamo in un tratto compreso tra i chilometri 403-800 e 421 e 200. E infine attenzione ad una coda per un incidente sulla 1 Milano-Napoli, una coda è di 4 km tra Monte San Savino e Arezzo in direzione nord per chi viaggia verso Firenze, tra i chilometri 368 e 363.

0: Passenger, novità per Alex Warren, questo giovane cantante youtuber statunitense. Allora andiamo sulla Torino Bardonecchia, dove incontriamo delle code per un chilometro a causa di traffico intenso tra lo svincolo con la circonvallazione di Hull e quello di nello svincolo di Bardonecchia in direzione appunto di quest'ultimo svincolo. Siamo tra i chilometri 62 e 72 e 200. Sta diminuendo invece la coda di al momento di 2 km sulla 1 Milano-Napoli, una coda causata da un incidente tra Monte San Savino e Arezzo in direzione nord per chi viaggia verso Firenze, tra i chilometri 368 e 363. E infine è ancora invece presente la coda di 3 km a causa di ripristino urgente di pavimentazione sulla 14 Bologna-Taranto tra Valle Rubicone e Rimini Sud in direzione sud per chi viaggia verso Ancona, tra i chilometri 116 e 119.
1: Convenienza? Ma vai da Conad!
2: Via via!
1: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, cono 5 stelle Sammontana, vari gusti e formati a 2,69€. Scopri di più su conad.it.
3: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
4: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.

Tell Me Baby, ha esattamente 20 anni questo brano dei Red Hot Chili Peppers, alle 16:27 su Rai Isoradio. Andiamo sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga, dove incontriamo del traffico rallentato a causa di un veicolo in avaria poco prima dell'incrocio con di Briosco in direzione del punto dello Spluga e quindi del confine con la Svizzera. Siamo più precisamente all'altezza del chilometro 28 e 300. Andiamo sulla 1 Milano-Napoli, attenzione a dei materiali dispersi che sta causando del traffico rallentato tra Firenze Sud e Incisa Reggello in direzione sud per chi viaggia verso Roma tra i chilometri 304 e 307. Stessa autostrada ma sulla variante di Valico, incontriamo una coda per traffico intenso tra il Bivio 1 variante di Valico e lo svincolo di Badia in direzione sud per chi viaggia verso Firenze tra i chilometri 2 e il chilometro 15. Prestare attenzione invece sulla A24 Roma Teramo per della grandine, quindi attenzione a moderare la velocità tra Castelmadama e Vicovaro Mandela tra i chilometri 24 e il chilometro 33 e 200. E infine andiamo sulla A9 Lainate Como Chiasso, dove incontriamo una coda per operazioni doganali tra gli svincoli di Como Centro e lo svincolo di Chiasso uscita merci in direzione nord appunto verso il confine con la Svizzera tra i chilometri 38 e il chilometro 41 e 400.

Beautiful Freaks, novità per la cantante britannica Meek alle 16.34, anzi quasi 35, su Raiso Radio, destinazione estate. Allora, andiamo sulla 14 Bologna-Taranto, dove incontriamo 3 km di coda per traffico congestionato tra Valle Rubicone e Rimini Sud. In direzione sud per chi viaggia verso Ancona siamo tra i chilometri 116 e 119. Si è risolta invece si è risolto il disagio causato da del gasolio presente sulla strada, insomma, sulla 14 Bologna-Taranto, all'altezza dello svincolo di Sangro Ovest, all'altezza del chilometro 428 in direzione di Bari. Andiamo sulla A1 Milano-Napoli, dove sono ancora segnalate delle code a tratti a causa della pioggia e o di temporali tra Colleferro e Danagni, quindi prestare attenzione. Ritorniamo sulla 14, dove incontriamo un incendio, quindi prestare attenzione tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro, all'altezza del chilometro 34. Una coda la incontriamo a causa di materiali dispersi sulla A4 Torino-Trieste tra Rovato e Castegnato in direzione est per chi viaggia verso Brescia tra i chilometri 203 e 207. E code a tratti li incontriamo tra Scandicci e Firenze-Scandicci, sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno in direzione est per chi viaggia verso Firenze, in un tratto compreso tra i chilometri 3 e 200 e 2 e 600.

0: Mobilitacci è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
1: Anche su un mezzo non tuo?
0: Sì.
1: E offre anche tutela legale.
0: Mi fai parlare?
1: E assistenza sanitaria e a casa.
0: Esatto, Mobi, perché ACI
1: è il club sempre vicino a te.
0: Almeno la chiusura posso dirla io?
1: Ok, socia.
0: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
2: Sacro Moderno, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, pasta di semola garofalo formati assortiti da 500 grammi a 75 centesimi. Scopri di più su conad.it.
5: Rai Isoradio.

0: Merck e Cremont, Partenope, con la partecipazione straordinaria di Serena Brancale dei Colors, alle 16.43 su Rai Isoradio. Allora, adesso ci colleghiamo, come di consueto, con il Centro Multimediale di Autostrade per l'Italia per conoscere in tempo reale la situazione sulla nostra rete autostradale. Buon pomeriggio a voi.
1: Un rinnovato buon pomeriggio a voi e a tutti gli ascoltatori di Rai Isoradio, da Luigi Di Diego e Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto sulle principali direttrici. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove segnaliamo coda per traffico intenso tra Val di Chiane e Arezzo in direzione di Firenze. Situazione analoga sulla 1 direttissima tra il bivio con la variante di Valico e Badia verso Firenze. Registriamo con tempi di percorrenza qui di circa 20 minuti. Restando in A1, segnaliamo inoltre code a tratti per temporali tra Colleferro e Anagni verso Napoli. Vi ricordiamo che in questi casi la velocità massima deve scendere da 130 a 110 km orari anche se state viaggiando su asfalto drenante, salvo diverse segnalazioni. Spostandoci sulla 14 Bologna-Taranto, segnaliamo invece 3 km di coda per traffico congestionato tra Valle Rubicone e Rimini Sud in direzione di Ancona, mentre tra Bologna, Borgo Panigale e il bivio con l'Autosole verso quest'ultima registriamo code a tratti per traffico intenso. Per le stesse ragioni code a tratti anche in A4 Milano-Brescia tra il bivio con il raccordo Viale Certosa e Milano Est verso Brescia, tanto quanto tra il bivio con la Milano Varese e Pero in direzione di Torino. Sulla 9 Lenate Chiasso segnaliamo invece coda per l'ordinario svolgimento delle operazioni doganali tra Como Centro e Chiasso in direzione della Svizzera. Infine, raggiungendo la A56 tangenziale di Napoli, segnaliamo anche qui coda per traffico intenso tra Secondigliano Aeroporto e Corso Malta in direzione di Pozzuoli. Prima di chiudere, vi ricordiamo che in prossimità di un cantiere è davvero importante prestare la massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Con questo, da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
2: Rai Isoradio, per chi viaggia.

Repeat It, Martin Garrix con Ed Sheeran alle 16.51 su Rai Isoradio, destinazione estate. E andiamo sulla tangenziale est di Milano, dove incontriamo delle code a tratti a causa di traffico intenso tra lo svincolo di Lambrate e quello di Monlue in direzione dell'allacciamento A1 Milano-Napoli. Ci troviamo nel tratto tra il chilometro 7 e il chilometro 3. E ci spostiamo sull'A4 Brescia-Padova, dove anche qui incontriamo code a tratti a causa di traffico intenso tra lo svincolo di Verona Est e l'allacciamento con la A22 Modena-Brennero in direzione di Milano. Siamo in un tratto compreso tra i chilometri 209

e quello con la statale 95 di Brienza, poco prima dell'incrocio di Alianello, in entrambe ovviamente le direzioni. Siamo all'altezza del chilometro 77 e 500. Torniamo sulla 1 Milano-Napoli, attenzione a code a tratti per traffico intenso tra Colleferro e Anagni in direzione sud per chi viaggia verso Napoli. Code a tratti per traffico intenso anche sulla 4 Torino-Trieste tra Sesto San Giovanni e il bivio a 4 raccordo Viale Certosa in direzione ovest per chi viaggia verso Torino. E sulla A12 Roma-Civitavecchia, attenzione alla pioggia tra il bivio A12 Roma-Fiumicino e l'allacciamento A12 statale 698 Porto di Civitavecchia, tra l'inizio dell'autostrada e il chilometro 65 e 300.

0: GR1.
1: In studio Alice Andreoli, l'eccezionale ondata di caldo che sta colpendo gran parte dell'Europa. In Francia 58 dipartimenti in allerta rossa, 40 persone sono annegate mentre cercavano sollievo con un bagno in luoghi inadatti o pericolosi. Chiusa la Tour Eiffel a Parigi, da domani chiusura anticipata alle 16 anche per il Museo del Louvre. Le autorità hanno consigliato di rimandare le visite a Mont Saint-Michel. Boccheggia anche la Germania con temperature intorno ai 40 gradi, in alcune zone della Spagna si sono toccati i 45 gradi, affa e gran caldo anche in Italia, dove continuano ad aumentare le città da bollino rosso. Oggi sono 15, domani saliranno a 16 e giovedì a 17. L'OMS dichiara l'ondata di calore un'emergenza sanitaria e fa sapere che negli ultimi 4 anni per le alte temperature sono morte 200.000 persone. E su questa situazione climatica con eventi estremi che accelerano a livello globale e locale sentiamo un commento di Antonello Pasini, fisico del clima del CNR.
2: Il riscaldamento globale sta accelerando. Una volta avevamo l'anticiclone delle Azzorre che era più tiepido, adesso abbiamo questi anticicloni africani estremamente forti, ma noi possiamo agire sulle cause umane, evitare gli scenari peggiori del cambiamento climatico.
1: Medio Oriente, nuove vittime del fuoco israeliano in Libano, dove la tregua, pilastro degli accordi tra Stati Uniti e Iran, è a rischio. In diretta ci aggiorna Davide Maggiore.
3: Sì, due uomini uccisi nei dintorni di Nabatieh da colpi di mitragliatrice dei soldati israeliani che affermano di aver sparato contro terroristi, mentre per Hezbollah si trattava di civili. Altri colpi esplosi, secondo fonti libanesi, nelle vicinanze di un corteo funebre, sempre nel sud del Libano, azioni che fanno vacillare il cessate il fuoco nel paese dei cedri. Proprio nel giorno in cui a Washington parte invece una nuova tornata di colloqui tra Libano e Israele. Potrebbero essere decisivi, secondo il presidente libanese Aoun, che di tregua ha parlato con il vicepresidente americano Vance e il segretario di Stato Rubio, ma le prospettive in tutta la regione restano incerte, malgrado il memorandum siglato tra statunitensi e iraniani e i successivi colloqui tecnici in Svizzera. Su possibili ispezioni della IEA ai siti nucleari iraniani, Teheran smentisce ogni apertura, ma Trump insiste, l'accordo c'è. E anche su Hormuz resta la distanza, lo stretto è aperto secondo l'Iran, ma per un numero limitato di navi, specifica l'agenzia Fars. E mentre la Repubblica Islamica e l'Oman discutono della futura amministrazione dello stretto e anche di costi dei servizi di navigazione, il presidente americano ribadisce che le navi statunitensi resteranno comunque nell'area.
1: Via libera della Camera al piano casa, il testo che passa ora al Senato anima il confronto fra i partiti. Sentiamo.
4: Tra i primi a rallegrarsi per il via libera, Matteo Salvini, principale estensore del piano. Ottima notizia l'approvazione, scrive sui social. E anche Tajani rivendica l'importanza del provvedimento contro l'emergenza abitativa. Mentre a sinistra propongono la patrimoniale, noi lavoriamo per ampliare il diritto alla casa, afferma Maullu di Fratelli d'Italia. E Lupi aggiunge: diritto che non puoi mai ledere, quell'altro diritto alla proprietà privata. Per mobilitare gli affitti fermi serve la garanzia che chi occupa senza titoli sia sfrattato subito. Per le opposizioni, invece, dietro la pretesa attenzione alle categorie svantaggiate, il piano casa nasconde la speculazione dei grandi gruppi privati coinvolti nel recupero dell'edilizia pubblica, che dicono di fatto sarà una dismissione del patrimonio immobiliare dello Stato. Il vero piano casa che il governo dovrebbe approvare è mandare a casa Salvini, dice in aula la Dem Braga, e dalla direzione del partito Elie Schlein solidarizza con la deputata Baccalì, oggetto di uno scontro con i Vannacciani, che in aula hanno gridato la casa prima agli italiani. Torna su Gaza il 5 Stelle Conte, denunciando il rapporto ONU sui bambini presi di mira e uccisi dai militari israeliani. Meloni dice: esca dal Board of Peace. Noemi Giunta, GR1.
1: È stato arrestato e si trova nel carcere di San Vittore, arrestato per omicidio stradale al termine dell'interrogatorio davanti alla PM l'albanese di 27 anni che ha fatto cadere dalla moto durante un inseguimento l'agente di polizia Francesco Imprezzabile, che poi è morto. L'uomo, che non si è fermato all'ALT, era già sottoposto a misura dell'obbligo di firma per altro reato. E siamo alla notizia di chiusura nella morsa della canicola parigina, interruzione a sorpresa per i 30.000 fan che ieri sera assistevano al concerto degli Iron Maiden alla Défense. La band britannica ha dovuto fermare lo show per un'ora a causa di un blackout da surriscaldamento. Stop anche alla registrazione dello spettacolo in occasione della pubblicazione di un album live dedicato all'imponente tour che ha fatto tappa anche allo stadio San Siro di Milano lo scorso 17 giugno. Ed è tutto per questa edizione. Prossimo GR1 alle 18.
0: Rai Isoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
5: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli. Il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.

You Shook Me All Night Long, gli AC/DC alle 17.09 su Raiso Radio, Destinazione Estate, un salto indietro al 1980. Al microfono Fabio Carriero, che vi terrà compagnia fino alle 18. Un saluto per la parte tecnica al Sergio Ciani, e andiamo avanti con qualche aggiornamento per ciò che concerne le nostre strade e autostrade. Partiamo con la A15 Parma La Spezia, dove incontriamo un tratto chiuso a causa di un incidente tra lo svincolo di Parma Ovest e lo svincolo di Fornovo in direzione La Spezia, tra i chilometri 4600 e 22800, l'uscita obbligatoria a Parma Ovest per i veicoli provenienti da Parma, Milano e Bologna. E ci spostiamo adesso sulla A1 Milano-Napoli, attenzione ancora alla pioggia segnalata tra Napoli Nord e il bivio A116 Napoli-Canosa, tra i chilometri 739 e 753. Spostiamoci sulla 7 Milano-Genova, un chilometro di coda tra Genova-Bolzaneto e all'altezza di Genova Bolzaneto, appunto, e all'altezza del chilometro 125 e 800. E un incidente segnalato sulla 7, appunto, Milano-Genova, tra Ronco Scrivia e Busalla in direzione sud per chi viaggia verso il capoluogo ligure. Si tratta dello sbandamento di un'auto. Siamo all'altezza del chilometro 108 e 600. Una coda per un veicolo fermo in avaria la incontriamo sulla A1 Milano-Napoli all'altezza dello svincolo di Anagni, siamo appunto al chilometro 603 e 900. Andiamo sulla A5 Torino-Aosta-Montebianco, dove incontriamo un veicolo fermo in avaria, prestare attenzione, all'altezza tra i chilometri 139 e 300 e 142 e 600, all'altezza degli svincoli di Courmayeur Sud e dell'allacciamento A5 strada statale 26 in direzione nord verso il traforo del Monte Bianco.

0: Tema Impala con Dracula, novità alle 17:17 su Raiso Radio, destinazione estate. Allora andiamo sulla 4 Venezia Trieste, dove segnaliamo un incidente avvenuto tra lo svincolo di Latisana e poco prima dello svincolo di San Giorgio di Nogaro in direzione di Trieste. Siamo tra i chilometri 467-100 e 483-200. Sulla stessa autostrada A4 Torino-Milano un incidente invece segnalato in uscita poco prima dello svincolo di Ghisolfa Ovest, inizio tangenziale ovest, in direzione appunto della stessa tangenziale, all'altezza del chilometro 121. Andiamo sulla A12 diramazione per Viareggio, prestare attenzione per un veicolo in avaria poco dopo lo svincolo A12-A11 in direzione dello svincolo stesso, con le autostrade appunto A12-A11. E ci trasferiamo sulla A7 Milano-Genova, dove bisogna prestare attenzione ad un ostacolo su strada tra lo svincolo di Castelnuovo Scrivia e l'allacciamento A21 Torino-Piacenza-Brescia tra i chilometri 54 e 63 in direzione di Genova. Andiamo poi sulla A7, sulla stessa autostrada, per segnalare una coda di 3 km per un veicolo fermo in avaria tra gli svincoli di Ronco Scrivia e quello di Genova Bolzaneto in direzione sud per chi viaggia verso Genova, tra i chilometri 106 e 500 e 112.
1: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
2: La nuova serie animata per scoprire i segreti della natura.
3: Cosa volete imparare oggi?
4: Come le api fanno il miele.
5: Sì, perché lo troviamo davvero delizioso.
2: Edmondo e Lucy Plus, tutta la serie in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
6: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
7: Raiso Radio.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Boogie's in my soul, la straordinaria voce di Chaka Khan, in questo caso con Snoop Dogg, la regina del funky. Una novità alle 17.29 su Raizo Radio, destinazione estate. E ritorniamo sulla A4 Venezia-Trieste, dove ci sono delle code a causa dell'incidente di cui parlavamo poco fa tra lo svincolo di Latisana e poco prima dello svincolo di San Giorgio di Nogaro in direzione di Trieste. Siamo nel tratto compreso tra i chilometri 467-100 e 483-200. Spostiamoci sulla tangenziale sud di Torino, dove incontriamo traffico rallentato con code a tratti per traffico intenso tra l'allacciamento interscambio Drosso e l'allacciamento interconnessione tangenziale nord in direzione della tangenziale di Torino, tra i chilometri 17-300 e il chilometro 26. Sempre a Torino, sulla tangenziale sud, attenzione a dei materiali dispersi poco dopo lo svincolo di Autoporto Sito in direzione dello svincolo di Santena A21 Torino-Brescia all'altezza del chilometro 21. Sulla A15 Parma-La Spezia un incidente sta causando disagi. L'incidente è avvenuto poco prima dello svincolo di Fornovo in direzione di La Spezia. Siamo al chilometro 22.800. Andiamo sulla A1 Milano-Napoli e anche qui è segnalato un incidente tra Valsamoggia e Modena Sud in direzione nord per chi viaggia verso Milano. L'incidente è segnalato all'altezza del chilometro 171.500. E ultimo aggiornamento per il momento sulla 14 Bologna-Taranto, attenzione ad una coda in uscita e in entrata all'altezza di Ancona Sud in entrambe le direzioni al chilometro 230.400.

0: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
1: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 29 luglio con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su conad.it.
3: Rai su Radio.

0: Another Talk to You, questo duo pop dance olandese, novità alle 17:42 su Raiso Radio. Ora ci colleghiamo con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia per conoscere in tempo reale la situazione sulla nostra rete autostradale. Buon pomeriggio a voi.
1: Buon pomeriggio a voi e a tutti i radioascoltatori di Rai Isoradio, da Luigi Di Dieco, Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto sulla rete, partiamo dall'A14 Bologna-Taranto, dove registriamo code a tratti per traffico intenso tra Bologna, Borgo Panigale e il bivio con l'Autosole in direzione di quest'ultima. Situazione analoga nella stessa direzione tra Bologna-San Lazzaro e il bivio con il raccordo di Casalecchio, tanto quanto in direzione di Ancona tra il bivio con il raccordo di Casalecchio e Bologna-San Lazzaro. Sulla A9 Lenate-Chiasso segnaliamo invece 3 km di coda per l'ordinario svolgimento delle operazioni doganali tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera. Passando al quadrante ligure segnaliamo invece 1 chilometro di coda per un mezzo pesante in avaria tra Ronco Scrivia e Genova Bolzaneto in direzione di Genova. Per le stesse ragioni si è formata coda anche tra il bivio con la A10 Genova Savona e l'uscita di Bolzaneto in direzione di Milano, mentre tra Genova Bolzaneto e il bivio con la A12 Genova Sestri Levante i chilometri di coda che si sono formati sono 2 per un altro veicolo rimasto in panne. In tutti i casi segnalati sui rispettivi luoghi degli eventi opera il nostro personale per il ripristino quanto prima del regolare flusso. Coda per traffico intenso sulla 11 Firenze-Pisa Nord tra Firenze Ovest e Prato Est verso Pisa, situazione analoga in Autosole tra Calenzano e Firenze Scandicci in direzione di Roma. Per le stesse ragioni code a tratti sulla A4 Milano-Brescia tra Sesto San Giovanni e il raccordo Viale Certosa verso Torino, tanto quanto tra il raccordo Viale Certosa e Milano Est in direzione di Brescia, mentre sulla diramazione di Roma Sud segnaliamo 1 chilometro di coda per traffico intenso sulla viabilità ordinaria tra Torrenova e il bivio con il grande raccordo anulare in direzione di quest'ultimo. In chiusura parliamo anche della 56 tangenziale di Napoli, dove registriamo coda per traffico intenso tra Secondigliano Aeroporto e Corso Malta in direzione di Pozzuoli. E con questo da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
2: Rai Isoradio, musica, news ed infomobilità.

egoista, certo, perché no? E perché non dovrei esserlo? Quando c'ho il mal di stomaco, ce l'ho io, mica te o no?

0: That's So True, Gracie Abrams alle 17:51 minuti e destinazione estate Raiso Radio. Qualche ulteriore aggiornamento sulle nostre autostrade. Andiamo sulla 4 Torino-Milano, dove è segnalato un incidente poco dopo l'area di servizio di Settimo Torinese in direzione di Torino. Siamo all'altezza del chilometro 2200. Andiamo sulla stessa autostrada, ma tra Brescia-Padova, 4 Brescia-Padova, code a tratti a causa di un incidente tra lo svincolo di Sirmione e l'allacciamento con la 22 Modena Brennero in direzione di Venezia. Si è in un tratto compreso tra il chilometro 251-800 e il chilometro 276. Trasferiamoci a Milano sulla tangenziale ovest, anche qui è segnalato un incidente tra l'allacciamento a 7 Milano-Genova e lo svincolo con la provinciale 59 Vigevanese Vecchia in un tratto compreso tra il chilometro 20 e il chilometro 14-900 in direzione dell'allacciamento a 8 Milano-Varese. E sulla 12 Genova-Rosignano, attenzione perché sono segnalati dei pedoni poco prima dello svincolo di Versilia in direzione di Rosignano al chilometro 128-300. E infine, ultimo aggiornamento, un incidente segnalato sulla 1 Milano-Napoli tra il bivio 1 raccordo Caserta Sud e lo svincolo di Napoli Nord in direzione sud per chi viaggia verso Napoli, all'altezza del chilometro 739 e 600. Vedo già qui pronto Simone Mercurio.
1: Eccoci, Fabio Carriero.
0: Che vi accompagnerà fino alle...
1: dalle 18 alle 21. Tra l'altro, insomma, sarà un orario univoco per tutta la settimana. Dunque, da oggi sino a venerdì siamo allo stesso orario.
0: Ci sarà sempre Simone Mercurio tra le 18 e le 21.

0: sera, no? Quando ci si avvia verso casa.
1: Sì. Beh, un po' verso casa, ma anche un po' perché adesso sì.
0: Sì, qualcuno è in vacanza.
1: Esatto, cominciano anche le vacanze. Quindi
0: c'è chi va via dal mare 18-21, quindi è il momento doccia, ti prepari prima di magari uscire la sera quando sei in vacanza.
1: Oppure chi sta proprio partendo per una bella vacanza di una settimana, due.
0: E quindi preannunciamo, ridiamo il numero di telefono, chi volesse raccontarci cosa fa, 348-103-1010.
1: Perfetto.
0: Grazie Fabio.
1: Grazie a te e buon proseguimento con Rai Isoradio Online. Mi raccomando sempre
0: On air,
1: sì,
0: on air online, anche perché online, insomma, sì, se ci voglio
1: dall'applicazione scrivere. Rai Play Sound.
0: Exactly. A dopo.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Eccoli qui, Beatles, Led B, pezzo storico, 18:04, bentrovati, Robo Fabio Carriero, Simone Mercurio al microfono, saremo insieme sino alle 21 e come dicevo saremo insieme sino alle 21 per tutta la settimana, quindi orario univoco come si dice, insomma comunque sempre allo stesso orario, 18:21, cosa che capita non spessissimo qui da noi a Raiso Radio, quindi 18:21 vi terremo compagnia, vi terrò compagnia con Sergio Ciani in questo caso alla parte tecnica, per insomma questo drive time, questo orario che ci riporta a casa, come diciamo con Fabio, se siete stati al lavoro, ma anche se siete in vacanze, quindi state tornando dal mare o da ovunque voi siate, le coordinate, ovvero fatecelo sapere dove, al 348 103 10 10, che è il nostro numero per WhatsApp e qualora li usaste ancora anche per gli SMS. Ripeto piano, 348 103 10 10. Tra un po' ovviamente torniamo su strada per i consueti aggiornamenti, ma partiamo subito con la bella musica italiana.

musica di Manu Chao insieme a Karol G, Viaggiando por el Mundo, ed è quello che molti di noi, di voi, stiamo facendo, sia qui in Italia, chi viaggia, chi è in autostrada in questo momento, di fatto sta viaggiando, no? Sta viaggiando, quindi raccontateci, lo state facendo già in tanti, al 348 103 10 10, ci state raccontando dove vi trovate. Tanti, insomma, auspicano a breve le meritate ferie, quindi stanno tornando a casa, ma manca davvero poco alle sospirate meritate ferie. Altri invece lo sono già e ascoltano lungo la rete stradale autostradale italiana, insomma Isoradio, perché tiene compagnia con la sua musica 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Dunque andiamo a raccontare quanto sta accadendo in questo momento. C'è un incidente sulla A1 tra Valsamoggia e Modena Sud, siamo al chilometro 171 e 500, vediamo la nota di Autostrade per l'Italia. Si tratta di un tamponamento tra due camion in direzione nord verso Milano. Sulla variante di Valico segnaliamo un'auto ferma in galleria tra Firenzuola e Badia, siamo in direzione nord verso il capoluogo emiliano romagnolo, quindi verso Bologna. Sulla 4 incidente, arriva sulla 4 Torino Trieste, si tratta di un'auto e un camion, siamo tra il bivio A4 tangenziale nord di Milano e Sesto San Giovanni in direzione ovest verso Torino. Una delle situazioni più critiche, anzi la situazione più critica in questo momento per quanto riguarda il numero di chilometri di code, è quello sulla 9 Lenate Como Chiasso, tra Como Centro e Chiasso uscita merci, 3 km coda per operazioni doganali, siamo in direzione nord verso la Svizzera. Un altro incidente, quello che arriva in questo momento sulla 14 tra Bologna Borgo Panigale e il bivio della stessa 14 con la 1 Milano Napoli in direzione nord verso l'autostrada, verso la stessa autostrada del Sole. Poi ancora segnaliamo sempre sulla 14 un altro incidente a Sangro Ovest, si tratta di un camion in direzione sud verso Bari. Sempre sulla 14 segnaliamo anche materiali dispersi tra Ortona e Val di Sangro, si tratta di gasolio in direzione sud verso Bari.

0: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai il via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
1: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad!
2: Via, via.
1: Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
3: Rai su Radio.

0: 18:30 in punto in diretta su Raiso Radio, ci colleghiamo dunque con il meteo, primo maresciallo Nenno Chicchirichi.
1: Buon pomeriggio a lei e ai vostri radioascoltatori. La situazione meteo vede al momento maltempo sui rilievi alpini e prealpini, specie del Triveneto, sul basso Piemonte, Toscana, sulle regioni centro-meridionali tirreniche ed anche sulle due isole maggiori, con rovesci e temporali in atto. Fenomeni che nelle prossime ore andranno ad esaurirsi lasciando spazio ad ampie schiarite. Poche nubi sulle rimanenti aree della penisola. Un breve accenno per domani, dove avremo ancora temporali diffusi, localmente anche intensi, con associate raffiche di vento su Alpi e Prealpi occidentali, Ligure di Levante ed aree interne tirreniche centrali. Fenomeni invece meno intensi ed a carattere sparso interesseranno le restanti aree tirreniche e rimanenti aree alpine e prealpine. Fenomeni che anche questa volta andranno ad esaurirsi un po' in serata. E con l'aggiornamento meteo è tutto, grazie per l'ascolto e restituisco la linea allo studio.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Io ascolto Raiso Radio, perché con lei viaggio sicuramente. Mi accompagna nei miei percorsi quotidiani e alla scoperta di nuovi territori. Ho scelto Raiso Radio per le notizie 24 ore su 24, su strade e autostrade, perché è la mia radio on the road. Musica, news e info mobilità. Rai Iso Radio, il mio mondo in una radio.

Eccoli qui, pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento, il loro tormentone estivo alle 18.38 su Reso Radio. Allora andiamo sui tratti non gestiti di autostrade, tra un po' ci collegheremo anche con il centro multimediale invece di autostrade che ci racconterà quanto accade. Allora andiamo in Lombardia, area particolarmente congestionata attorno a Milano, sulla tangenziale est 51, code e rallentamenti in più punti tra Lambrate e Monlue verso la 1, in uscita a Carugate Brugherio Nord e ad Agrate Brianza. Traffico intenso anche sulla 52 tra Nova Milanese, Monza Sant'Alessandro e Cinisello Balsamo, così come sulla ovest, la 50 tangenziale A50 di Milano, code a tratti tra Quinto De Stampi e Settimo Milanese. Traffico anche sulla statale del Lago di Como e dello Spluga, traffico intenso in Brianza, dunque nei pressi di Nibbiondo in direzione Lecco e Valtellina. Andiamo sulla 4 da Brescia Padova, anche qui situazione difficile in entrambe le direzioni verso Milano. Poi nel Lazio sulla Pontina permangono code verso la Terracina nei pressi di Sezze dopo l'incendio di un mezzo pesante già spento ma ancora in fase di rimozione. Andiamo in Puglia, traffico rallentato sulla statale Adriatica nei pressi di Foggia a causa di un incendio lungo la carreggiata, e poi in Sicilia dove diverse criticità ci sono nell'area orientale dell'isola, quindi code a tratti sulla tangenziale di Catania tra Passo Martino e Mister Bianco verso il centro della città, e poi rallentamenti tra la statale Ragusana tra Modica e Pozzallo per fondo stradale dissestato. Adesso Justin Timberlake.

0: You feeling me? Let's do something. Let's make a bet.
1: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo. Previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
2: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
3: Un docufilm che racconta la storia di una comunità tra modernità e antiche tradizioni. Sacro Moderno, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
4: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Da Pet Store scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 29 luglio con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su Conad.it.
6: Rai Isoradio.

0: Ed eccolo qui, Offenbach, alle 18.48 su Rai Sora Radio. Siamo pronti per collegarci con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Buon pomeriggio.
1: Grazie, buon pomeriggio da Paolo Pompei, a voi e a tutti gli ascoltatori di Isoradio. Vediamo insieme le principali notizie di viabilità sulla nostra rete. Partiamo dalla 7 sera Valle Genova, dove per un camion in panne da poco rimosso permane un chilometro di coda tra Ronco Scrivi e Bolzaneto verso Genova, con tempi di percorrenza di 35 minuti. Ci spostiamo poi sul tratto lombardo della 9, Lenate Chiasso, dove per le operazioni doganali tra Como, Montolimpino e Chiasso uscita merci c'è un chilometro di coda in direzione della Svizzera. Flussi intensi poi sulla 4 Milano-Brescia con coda tratti tra Viale Certosa e Milano Est verso Brescia e tempi di percorrenza di 15 minuti. Stessa situazione anche in direzione opposta, dove ci sono coda tratti tra Monza e Viale Certosa e tempi di percorrenza di 20 minuti. Traffico intenso anche sulla 14 Bologna-Taranto, dove in direzione della 1 Milano-Napoli segnaliamo coda tratti tra Borgo Panigale e il bivio per la 1 e tra Bologna-San Lazzaro e il bivio per il raccordo di Casalecchio. Stessa situazione in direzione opposta con coda tratti tra il raccordo di Casalecchio e Bologna-San Lazzaro e sempre nella stessa direzione registriamo un chilometro di coda per un veicolo in panne tra Castel San Pietro ed Imola. Situazione analoga anche sulla 1 Milano-Napoli, dove per un camion in avaria tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi segnaliamo 3 chilometri di coda verso Firenze con tempi di percorrenza di 35 minuti. Flussi intensi poi al sud, dove a Napoli sulla tangenziale cittadina tra Secondigliano e Corso Malta ci sono code in direzione di Pozzuoli. Prima di salutarvi vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia, buon viaggio!
2: E ciao!

Eccolo qui, Achille Lauro, Comuni Immortali alle 18.53 su Rai Isoradio. Allora, siamo reduci in questi giorni di tanti concerti, festival, e uno che c'è stato, insomma, l'estate chiama anche la musica dal vivo, ovviamente, e siamo reduci anche dal primo weekend di uno dei festival forse più belli degli ultimi anni che si fanno in Italia, che è il Prima Estate di Lido di Camaiore. Immaginate uno dei festival più fighi del mondo, come può essere il Coachella negli Stati Uniti o il Primavera Sound di Barcellona, pieno di star. Aggiungeteci una cosa che per molti grandi eventi è pura fantascienza, ovvero la normalità

pubblico un fastidio logistico, dunque niente file eterne per una birra con i cosiddetti token, queste monete inventate, ma pagamenti rapidi pensate con la carta di credito, e quindi zero guerre anche civili tra gli autisti, e parcheggio a 2 euro all'ora che ci sta a pochi metri dall'ingresso del festival. E dunque grandi artisti, abbiamo visto Jack White, quello di po che ci richiama con i suoi White Stripes alle vittorie di ormai 20 anni fa ai mondiali di calcio per la nostra nazionale, poi la serata italiana di venerdì con i Marlene Kunz e Casino Royale, poi infine la grande conclusione del primo weekend con i Libertines di Pete Doherty e con Richard Ashcroft, chi è la voce dei Verve, che ha chiuso la serata. Ma non è finita qui, perché il prossimo weekend Lido di Camaiore, quindi 26, 27 e 28 giugno, arrivano altri 3 pesi massimi: Nick Cave con i suoi Bad Seeds, Gorillaz e 21 Pilots. Quindi se c'era qualcuno di voi al Lido di Camaiore, insomma, ci ho raccontato.

via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti.

0: L'ultimatum di Bruxelles, un mese, poi Roma perderà i fondi safe per la difesa. Crosetto dipende da Giorgetti, il ministro dell'economia, valuteremo i costi. Le opposizioni, governo senza una linea. Trump, l'Iran ha accettato tutte le ispezioni sul nucleare. Teheran smentisce, Netanyahu avverte, non è ancora finita. Meloni, i rapporti con gli Stati Uniti vanno bene. Putin, la NATO si prepara alla guerra, noi pronti a colloqui di pace. Olena Zelenska al TG3, pace possibile, ma solo noi possiamo decidere del nostro futuro. I nostri giovani si sentono europei. Il vigile morto a Milano durante un inseguimento, arrestato, il conducente dell'auto che non si era fermato al posto di blocco. Mi scuso, ho fuggito perché non volevo guai, escluso lo speronamento. Il processo per la morte di Giulio Regeni, la procura ha chiesto un ergastolo e condanne a 17 anni per i 4007 egiziani imputati che non si sono mai presentati in aula. L'ondata di caldo record, già 15 città da bollino rosso, in aumento gli accessi nei pronto soccorso, allarme in tutta Europa, 40 morti annegati in Francia e la Torre Eiffel chiude prima.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte. Direzione radio digitali specializzate e podcast. L'America ha raccontato attraverso i suoi personaggi gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su RaiPlay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. Ritmo della sera con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.

La musica degli Alan Parsons Project, Eye in the Sky, 19:06 minuti, occhi nel cielo, che sono gli occhi insomma che tutti abbiamo, e a maggior ragione se siete andati al cinema sono gli occhi che il buon Steven Spielberg ha sempre, da sempre, da decenni ormai puntati nel cielo, visto i suoi film dedicati agli extraterrestri. E ti incontri ravvicinati al terzo tipo adesso questo Disclosure Day nei cinema, grande successo. Buona serata, 19:06 minuti, nuova ora che apre insieme, si apre insieme al sottoscritto, Simone Mercurio al microfono, Claudio Campobasso alla parte tecnica, saremo sino alle 21 insieme, orario in cui poi daremo la linea a Roberto Fragomeno che vi darà compagnia e informati in questa isoserata, possiamo chiamarla così, l'isoserata di Rai Isoradio. Allora, purtroppo nel pomeriggio si è verificato un grave incidente sulla 15 Parma La Spezia che ha coinvolto più veicoli nel tratto compreso tra Parma Ovest e Fornovo. Siamo in direzione La Spezia e c'è stato uno schianto, l'autostrada è stata chiusa e sono intervenuti dei soccorsi, ci sono delle c'è ovviamente il personale autostradale. Secondo le prime informazioni riportate dalla stampa locale, nell'incidente sarebbero rimasti coinvolti diversi mezzi. Per chi viaggia verso la Liguria è in vigore l'uscita obbligatoria a Parma Ovest, i veicoli provenienti da Parma, Milano e Bologna devono lasciare l'autostrada a Parma Ovest e possono rientrare successivamente a Fornovo attraverso la viabilità ordinaria. Dunque situazione particolarmente delicata, c'è questo, ribadiamo, questo tratto chiuso tra Parma Ovest e Fornovo direzione La Spezia, percorso alternativo sulla viabilità ordinaria con rientro consigliato a Fornovo. Restano inoltre rallentamenti in altri punti dell'autostrada tra Vezzano e La Spezia Est in direzione di Parma. Ringraziamo anche chi ha sollecitato ovviamente questa notizia, 348 103 10 10, scrivete particolarmente su WhatsApp ma anche SMS. 19:08 Isoradio.

0: Sabrina Carpenter, Madonna, Bring Your Love su Rai Isoradio, 19:14 minuti in diretta su Rai Isoradio. Allora andiamo andiamo in autostrada, sulle situazioni più critiche in questo momento, sulla 1 tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi in direzione sud verso il capoluogo toscano. Come dicevamo, ci sono 4 km di coda per veicolo fermo, poi ancora sulla Firenze Pisa Livorno, coda per veicolo fermo anche qui tra Empoli Ovest e San Miniato in direzione ovest verso Livorno. Sulla variante di Valico, anche qui ripercussioni per un veicolo in fiamme, c'è una coda al momento di 1 km con tendenza in aumento tra Firenzuola e il bivio A1 con la variante di Valico. Sulla 1 c'è ancora questo incidente al chilometro 203 tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi, coinvolti 2 camion spostati in Piazzola direzione sud verso Firenze, traffico rallentato anche per materiali dispersi sulla 1 tra Valdarno e Arezzo direzione sud verso Roma. Poi ancora sulla 9 le nate Como Chiasso tra Como Monte Olimpino e Chiasso uscita merci, coda per operazioni doganali in direzione nord verso la Svizzera. Mandateci i vostri SMS, WhatsApp, lo diciamo sempre, ma ovviamente non c'è bisogno di dire che dovete mandarli in sicurezza, no? Mica siamo non siamo paternali, assolutamente no, mandateli ovviamente, è sottolineato e sottinteso in sicurezza, perché SMS, WhatsApp, comunque l'azione del cellulare mentre si viaggia e si guida in auto è assolutamente sconsigliata, ma abbiamo ovviamente un ascoltatorato, si può dire ascoltatorato, di quelli seri, quindi non c'è assolutamente bisogno di sottolineare che si deve fare tutto in sicurezza. Andiamo ancora sulla 15, ricordiamo che c'è questo tratto chiuso per incidente tra Parma Ovest e Fornovo, nel pomeriggio infatti si è verificato un grave incidente che ha coinvolto più veicoli nel tratto compreso tra Parma Ovest e Fornovo direzione La Spezia. A seguito dello schianto l'autostrada è stata chiusa e sono intervenuti i soccorsi. Per chi viaggia verso la Liguria è in vigore l'uscita obbligatoria a Parma Ovest, i veicoli provenienti da Parma, Milano e Bologna devono lasciare l'autostrada a Parma Ovest e possono rientrare successivamente a Fornovo attraverso la viabilità ordinaria. Quindi sulla stessa 15 sono anche code per circa 2 km, ma adesso arrivate Gregorio.
1: Viva l'Italia! L'Italia liberata!

viva l'Italia, l'Italia che non muore. Viva l'Italia, presa a tradimento, l'Italia assassinata dai giornali e dal cemento.

viva l'Italia, l'Italia che è in mezzo al mare, l'Italia dimenticata e l'Italia da dimenticare.

0: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
2: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
3: Radio.

Io, Ippia, io perché, però anche no, J-Ax alle 19:27 su Rai Isoradio. Allora, ben trovati ancora, questa è Rai Isoradio ovviamente. Leggevo una notizia che parlava dei tormentoni estivi e quest'anno pare che, insomma, i tormentoni estivi, secondo le classifiche di Year One, quelle che stanno andando meglio sono le canzoni un po' più strutturate, più cantautorali e meno, come dire, appunto, tormentoni che durano appunto lo spazio di una estate o di una stagione. Se parliamo di tormentoni, oggi è scomparsa purtroppo un'artista che ha fatto un paio di brani che sono entrati nella storia della musica, quantomeno radiofonico, di quella che insomma gira tanto. Parliamo di Gesh Paty, Etienne, qualcuno se la ricorderà. Nel 1987 divenne un caso planetario, non perché seguisse una formula di plastica, ma perché era uno di quei brani, come dire, ipnotici, teatrali, trasgressivi, aveva un'anima proprio come i pezzi d'autore che oggi fortunatamente, come dicevamo, stanno spodestando i cosiddetti mambo usa e getta. Qualcuno forse se la ricorderà, è stata anche Gesh Paty a Sanremo nel 1988. I più giovani, tu Claudio te la ricordi? No, non te la ricordi. Ed eccola qui, Gesh Paty, Etienne, su Rai Isoradio.

Andiamo, Gianni Morandi, Alessandra Amoroso, questo suo nuovo singolo Hit Parade, che sta travolgente, devo dire, luminosa, piena di energia. Morandi ormai si è lanciato in quelle che sono le collaborazioni con gli artisti più giovani per fare anche queste canzoni più estive, più giovani, insomma, relativamente. L'anno scorso, insomma, da qualche anno collabora con Lorenzo Giovanotti, che sì, ha 20 anni di meno, e poi adesso con Alessandra Amoroso. Hit Parade, molto orecchiabile, molto carina. 19:36 su Reso Radio, ancora ben trovati. Andiamo su strada, c'è un veicolo in fiamme sulla variante di Valico, siamo tra Badia e Firenzuola, in direzione sud verso Firenze. Un veicolo in fiamme in direzione sud verso Firenze, il chilometro interessato è il 21.800. Sulla A1 c'è anche una coda per traffico congestionato tra il Bivia 1 raccorda 14 Bologna Casalecchio e Sasso Marconi, siamo in direzione anche in questo caso sud verso Firenze, i chilometri di coda sono 2 in tendenza di diminuzione. In aumento invece la tendenza dei 2 chilometri sulla variante di Valico tra il Bivia 1 e variante di Valico e Firenzuola verso sud verso Firenze. Poi per quanto riguarda le altre situazioni non abbiamo code quantificate, per cui sono presumo sotto al chilometro. In genere funziona così: quando non sono quantificate vuol dire che sono sotto al chilometro, dunque code per viabilità esterna che non riceve nel tratto urbano della 24 qui a Roma tra Portonaccio e il Bivio con la tangenziale est della capitale. Poi ancora sulla tangenziale di Napoli c'è viabilità che non riceve, viabilità esterna anche a Fuorigrotta sulla tangenziale in uscita in entrambe le direzioni. Restiamo sulla tangenziale del capoluogo partenopeo in Campano, zona ospedaliera fuori grotta, e questo tratto direzione ovest verso Pozzuoli ci sono delle code per viabilità esterna che non riceve. Molti di voi ci stanno scrivendo al 348-103-1010 raccontandoci di essere in coda, come dicevamo prima, verso i concerti. Tra un po' partono i concerti della serata e ne parleremo. Il prossimo talk vi dicevamo qualche dritta di oggi e delle prossime date. Non tutti i festival hanno la particolarità di arrivare proprio dritti e parcheggiare ed entrare a godersi la musica.

0: Notte con Raiso Radio.
1: E se mio figlio sapesse già parlare, mi direbbe tu come stai stasera?

Fino alla fine per Gio Temerario e Ron al secolo Rosalino Cellamare. Forse pochi sanno che il vero nome di Ron è esattamente questo, ovviamente un bel nome, ma insomma forse come artista era un po' troppo lungo, come diceva Massimo Troisi, tra Ugo e com'era l'altro nome, Bartolomeo, Sebastiano, Bartolomeo, tempo che arriva, insomma adesso invece Ron è più rapido, ovviamente. Allora parliamo di grande musica, parliamo di grandi Rolling Stones, perché il grande Mick Jagger a 80 anni suonati non ha assolutamente voglia di andare in pensione. Appena dichiarato ai microfoni della BBC: non vedo l'ora di tornare in tour, spero il prima possibile. Una dichiarazione che riaccende le speranze dei fan dopo che la band alla fine dello scorso anno aveva congelato i piani per i mega concerti negli stadi previsti per questo 2026. Il motivo dello stop: Keith Richards non se la sentiva di impegnarsi in una sfacchinata del genere, ovviamente. Anzi, proprio in questi giorni però Richard ha rincarato la dose su questo aspetto, ma ha aperto una porta clamorosa. Ha detto: niente tour classico, una data qui, una data lì, spostandosi aereo, albergo, eccetera, ma una residency fissa, come spesso molti artisti stanno facendo. Per esempio Harry Styles, abbiamo letto che sta facendo 10-12 tappe nello stesso luogo. Vasco Rossi, prossimo anno qui in Italia, farà, per celebrare i suoi 50 anni di carriera, 10 tappe allo Stadio Olimpico. Quindi Keith Richards ha detto testualmente: facciamo New York, facciamo Londra, facciamo Parigi, facciamo Roma, suonerei ovunque ma fermi nello stesso posto. E d'altronde, a 80 anni suonati, direi che hanno le loro ragioni, no? E noi non vediamo l'ora però di vedere dal vivo i Rolling Stones. Intanto la notizia che il 10 di luglio, quindi tra poco, uscirà il nuovo disco, il 25° album.

Eccolo qui, Jungle The Wave, 19.52 su Rai Soradio. Allora, come dicevamo, nel pomeriggio si è verificato un grave incidente sulla 15 Parma-La Spezia che ha coinvolto più veicoli nel tratto compreso tra Parma Ovest e Fornovo. Siamo in direzione La Spezia. A seguito dello schianto l'autostrada è stata chiusa e sono intervenuti i soccorsi, forze dell'ordine e personale autostradale. Secondo le prime informazioni riportate anche dalla stampa locale, dell'incidente sarebbero rimasti coinvolti diversi mezzi. Le deviazioni sono, per chi viaggia verso la Liguria, in vigore l'uscita obbligatoria a Parma Ovest. Lo ribadiamo, i veicoli provenienti da Parma, Milano e Bologna invece devono lasciare l'autostrada a Parma Ovest e possono rientrare successivamente a Fornovo attraverso la viabilità ordinaria. Queste le notizie. Sulla variante di Valico segnaliamo i 4 km di coda per veicolo in fiamme, siamo tra il Bivia 1 variante di Valico e Firenzuola direzione sud verso Firenze. Sulla 1 ancora un incidente tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi, coinvolti due camion al chilometro 203. Queste le ultime notizie, adesso musica e subito dopo arriveranno i titoli come di consueto del TG1. Voi continuate a raccontarci dove siete, cosa fate, dove andate, come diceva quello, un fiorino. Rai Soradio.

0: Meloni colpita da parole di Trump, poi su politica interna, governo ha abbassato le tasse, riforma del voto serve all'Italia, 100.000 nuovi alloggi in 10 anni. Piano casa, maggioranza, risposte concrete ai cittadini, sinistra perde occasione, opposizioni presa in giro e attaccano su legge elettorale. Trump, l'Iran ha accettato i controlli ai siti nucleari, ma Teheran smentisce divergenze anche sugli asset scongelati, li controlleremo noi. Milano, vigile muore a 39 anni durante un inseguimento, ma va il lavoro, dice il suo comandante, arrestato un 26enne albanese con precedenti. Le sorelline ritrovate sono disorientate da ciò che succede, al racconto della psicologa dei carabinieri al TG1, la grande non parlava. Basta cattiverie, lo sfogo contro i leoni da tastiera della madre di una vittima di Senago, l'incidente in cui sono morti 3 giovanissimi. Caldo record in Europa, OMS emergenza sanitaria, in Italia 16 città da bulino rosso, siamo andati nel bacino del Po in secca. Gol mondiali messi nella storia, il miglior marcatore di sempre, Mbappé risponde, 4 gol come Holland. Stasera Inghilterra-Ghana, diretta su Rai 1, intanto il neopresidente FIGC Malagò pensa al prossimo CT, Conte o Mancini i favoriti, e Zola al TG1 dice entrambi sanno cosa fare.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
2: Stai guidando nella nebbia? Attenzione, mantieni una distanza di sicurezza maggiore dal veicolo che ti precede. In caso di frenata improvvisa, avrai più spazio per fermarti in sicurezza. Utilizza i segnali acustici, se necessario, per indicare la tua presenza. Prestare attenzione alla nebbia è un dovere verso noi stessi e gli altri. La sicurezza stradale dipende da tutti noi. Una campagna Isoradio in collaborazione con Rai, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.

I gorgheggi, eccolo qui, i gorgheggi di John Legend, Ordinary People. Claudio Campobasso, tu ce l'hai il numero di John Legend? No? Mannaggia, allora, conosciamo tutti quel genere di persone che si vantano a cena o in giro, al telefono, di conoscere, di avere in rubrica numeri di personaggi famosi o di avere conoscenza diretta con le, celebrità. Chi giura di avere il numero privato appunto di star del momento, di contatti, un vizio non solo italiano ma mondiale oggi. Conta più apparire che non essere, che citazione. Pare per esempio che in America, negli Stati Uniti, molti abbiano il numero privato del presidente degli Stati Uniti, e non è affatto un segreto, soprattutto anche perché lui ha fatto televisione per tanti anni, The Apprentice, quindi tantissimi giornalisti hanno il numero privato, e lui pare che anche oggi, comunque, quando ci sono mattina presto, dicevo, oggi un articolo sul Post, o la sera, risponda tranquillamente al telefono, e poi ovviamente quello che lui dice diventa notizia. E questo vizio in qualche modo di sventolare però amicizie importanti mi ricorda un famoso sketch in diretta di Gianni Minà e Massimo Troisi, non so se ti ricordi, in cui Troisi davanti a un divertito Gianni Minà parlava dell'agenda di Gianni Minà stesso, che aveva nella sua rubrica nomi come, che so, Cassius Clay, Mohamed Ali, oppure Maradona, Fidel Castro. E Troisi diceva: io a malapena c'ho mi nonna, non lo diceva in romano, lo diceva in napoletano, ovviamente, cosa che io non so fare, ma se avessi qui il buon Claudio saprebbe parlare anche in napoletano, no? Perché tu sai fare anche l'accento napoletano. Lasciando stare i collezionisti di VIP, voi ce l'avete in rubrica un contatto privato di qualcuno di veramente famoso, o siete come Troisi che al massimo avete l'idraulico di fiducia? Fatecelo sapere.

0: radio parlavi di idraulico, ma l'idraulico è un personaggio famoso, io ce l'ho perché ormai è talmente ricercato che quando è bisogno non lo trovi mai, che è diventato un personaggio famoso, quindi in rubrica ho il numero di telefono dell'idraulico che è un personaggio famoso.
1: Assolutamente.
0: Baci, ciao Ale da Reggio Calabria.
1: Ciao Ale, beh effettivamente sì, l'idraulico poi soprattutto in queste, non c'è cosa peggiore, ma poi accade puntuale sempre, non c'è cosa peggiore quando a ridosso delle vacanze, delle ferie con 40 gradi che stiamo vivendo in questi giorni, ti si rompe lo scaldabagno, ti si rompe qualcosa in casa o ti si ottura il gabinetto, e lì sono veramente dei problemi molto gravi, perché poi si approfitta anche, come dire, della situazione, beccare un idraulico innanzitutto libero e poi diventa, come dici tu, un personaggio famoso. 20 e 10 minuti, ben trovati ancora su Reso Radio, ultima ora, a dir la verità, ultimi 50 minuti insieme sino alle 21, poi arriverà Roberto Fragomeno a tenervi compagnia e informati per tutta la sera di Reso Radio. Allora andiamo su i tratti non gestiti da autostrade, perché ci sono diverse situazioni, c'è il traffico ancora sostenuto nell'area milanese sulla tangenziale est, la 51, code in uscita a Carugate Brugherio verso Lecco. Poi sulla tangenziale ovest la A50, rallentamenti tra la A7 e lo svincolo di Settimo Milanese in direzione della A8 Milano-Varese. Traffico intenso anche sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga, con rallentamenti in prossimità di Nibionno verso Lecco e Valtellina. Andiamo in Emilia-Romagna, anche qui situazione critica, come dicevamo sulla 15 la Parma-La Spezia, resta chiuso il tratto tra Parma Ovest e Fornovo in direzione La Spezia per un incidente avvenuto nel pomeriggio, uscita obbligatoria a Parma Ovest e rientro consigliato a Fornovo attraverso la viabilità ordinaria. Sempre in zona presenza di personale sulla strada, sulla 1 tra l'allacciamento con la 15 e Parma in direzione di Bologna, quindi la principale criticità del momento è questa della 15. Sulla Pontina invece nel Lazio permangono code verso Terracina nei pressi di Sezze dopo un mezzo pesante andato in fiamme. L'incendio è stato spento, ma sono in corso le operazioni di rimozione del veicolo. E lui in questi giorni è negli stadi italiani.
2: Mio padre che mi spinge a mangiare, e guai se non finisco

Avrete sentito tra le notizie, soprattutto insomma estere, di politica estere più importanti della giornata e anche di ieri, è stato il cambio della guardia in qualche modo in Inghilterra, dove il suo sesto primo ministro dal 2016 a oggi, Keir Starmer, si è dimesso, lasciando una Gran Bretagna nel caos proprio nei giorni in cui si suggella il decimo anniversario del referendum sulla Brexit, quindi 10 anni di promesse che l'opinione pubblica vive ormai come una delusione senza via d'uscita. Ci sarà un nuovo premier, il più accreditato pare che sia Andy Burnham, nuovo premier britannico, soprannominato King of the North e sindaco di Manchester. Ma vi diciamo questo perché c'è un personaggio che è ancora più famoso dei premier inglesi, perché se i premier inglesi cambiano, i primi ministri britannici cambiano, a Londra c'è un solo leader che resta saldamente al potere da 15 anni, Larry the Cat, Larry il gatto. Il Corriere della Sera ce lo racconta, ma tanti giornali oggi ne parlo. C'è un ritratto irresistibile al felino più famoso della politica globale, inquilino fisso a Downing Street, al civico 10 di Downing Street dal lontano 2011, nominato tra l'altro ufficialmente Chief Moser, acchiappatopi capo dell'ufficio di gabinetto di Londra. È stato adottato dal gattile di Battersea per combattere un'infestazione di roditori proprio nel 2011, sopravvissuto proprio a tanti premier, da David Cameron a Keir Starmer sino a oggi, e ha milioni di follower sui social, tant'è che gli è stato dato proprio, è stata aperta una pagina apposita su Instagram, un promemoria felino per tutti i leader del mondo. Dunque, i governi cadono, ma il vero potere indossa una pelliccia bianca e dei baffetti e una chioma tigrata.

eccolo qui su Rezo Radio, nella musica 20 e 25, bentrovati ancora, andiamo su strada, vi andiamo a raccontare quello che sta accadendo in questa serata. E dunque c'è un incidente, raccordo di Piacenza Sud, tra il bivio con Planare A21 Torino e la fine con Planare Piacenza Sud, in direzione sud verso Bologna, incidente al chilometro 56 e 400, leggiamo la nota di Autostrade per l'Italia che ci dice che sono coinvolti un camion e un auto. E ancora sulla variante di Valico, ricordiamo che ci sono questi 5 chilometri di coda tra il bivio 1 variante di Valico e Firenzuola. Firenzuola, siamo tra in direzione sud verso Firenze, la causa è risolta ma la tendenza della coda è in aumento in questo momento. Un altro incidente arriva sulla 4, bivio a 4, raccordo tangenziale est di Milano Monza, questo il tratto interessato, in direzione ovest verso il capoluogo lombardo, coinvolti un camion e un auto. C'è un veicolo in fiamme, come dicevamo, sulla variante di Valico. In seguito a questo si sono creati 5 chilometri di coda, la notizia, comunque il veicolo è stato rimosso. Poi ancora andiamo sulla tangenziale di Napoli, a Fuori Grotte, in uscita dall'allacciamento della diramazione di Capodichino, coda per viabilità esterna che non riceve, e coda anche nello stesso tratto, sempre in tangenziale di Napoli, nel tratto tra la zona ospedaliera di Fuorigrotta e Fuorigrotta in direzione ovest verso Pozzuoli. Andando ai tratti non gestiti da Autostrade, ricordiamo in Emilia Romagna, dove c'è la situazione più critica, sulla A15 Parma La Spezia, dove resta chiuso il tratto tra Parma Ovest e Fornovo in direzione di La Spezia per un incidente avvenuto nel pomeriggio. Ricordiamo che l'uscita obbligatoria è a Parma Ovest e rientro consigliato a Fornovo attraverso la viabilità ordinaria. Sempre in zona presente il personale sulla strada sulla A1 per strada allacciamento con la 15 e Parma in direzione di Bologna. E adesso musica, eccole qui, Serena Brancale, Levante Delia, Al mio paese. Questo è un hit, questo è un vero tormentore dell'estate, partito proprio intorno al maggio, ma dura ancora oggi. Parte, eccola, vai.

0: Rai Isoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

Machine Gun Kelly, Girl Next Door, insieme a Wiz Khalifa, alle 20:34 su Rai Isoradio. Allora andiamo su strada, raccordo di Piacenza Sud, dove tra il bivio con planare A21 e la fine con planare Piacenza Sud c'è un incidente al chilometro 56 e 400 in direzione sud verso Bologna, coinvolti un camion e un'auto. Poi ancora ricordiamo questi 5 chilometri, nonostante la causa risolta, il veicolo in fiamme è stato rimosso, ma permane questa coda di 5 chilometri sulla variante di Valico tra il bivio A1 e la stessa variante di Valico. In questo momento arriva anche la notizia di un veicolo contromano, dunque attenzione, siamo sulla 1 tra la galleria Colle e il bivio con planare di Firenze Nord a 11 direzione sud verso Roma, attenzione pericolosa, quindi siamo al chilometro 278-280 in questo tratto in direzione sud verso la capitale. Se siete su questo tratto tra galleria Colle e il bivio con planare Firenze Nord sulla A1, chilometro 278-280, sguardo lungo. Se potete, poi fermatevi in un'area di sosta o un'area di servizio, c'è un veicolo contromano nel tratto tra Galleria Colle e bivio con planare Firenze Nord A11, chilometro 278-280 della A1 direzione sud verso Roma. Sulla tangenziale di Napoli c'è anche un veicolo fermo tra il Vomero e Fuorigrotta, siamo in prima corsia direzione ovest verso Pozzuoli. Poi ancora segnaliamo traffico intenso e relativa coda sulla 1 tra il bivio A1 con planare Firenze Nord, bivio A1 variante di Valico direzione nord verso Bologna. Ricordiamo ancora che c'è questo veicolo contromano tra galleria del Colle e il bivio con planare Firenze Nord tra il chilometro 278 e il 280. Attenzione, tenersi sulla destra se potete. Fermatevi.

La voce, il ruggito di Whitney Houston, So Emotional, alle 20:44 su Rai So Radio. Stiamo giungendo al termine, e arriva al termine proprio in coda al nostro programma. Ci siamo quasi alle 21, daremo palla, timone, testimone al nostro Roberto Fragomeno. Arriva la notizia che il veicolo contromano non è più contromano, dunque è stato fermato. Siamo sulla 1 tra Galleria Colle e il bivio con Planare Firenze Nord a 11. C'era questo veicolo contromano in direzione sud verso Roma. Adesso la notizia è diventata grigia, quindi presumiamo che sia stato in qualche modo fermato. Permane la situazione di coda con 4 chilometri nonostante per il traffico congestionato. Siamo sulla variante di Valico tra il Bivia 1 e la variante di Valico e Firenzuola, direzione sud verso Firenze. Poi dei veicoli fermi sono tra il Vomero fuori grotta in tangenziale di Napoli, direzione ovest verso Pozzuoli. Vediamo di cosa si tratta. È un veicolo fermo in prima corsia. E poi sulla 1 tra Sasso Marconi e il Bivio 1 via variante di Valico, direzione sud verso Firenze, c'è un'auto ferma in terza corsia. Queste le notizie del traffico. Tra un po' ovviamente torniamo su strada, ma in questo momento c'è il Portogallo che sta vincendo. Siamo all'81esimo del secondo tempo, 4-0 contro l'Uzbekistan con doppietta di Cristiano Ronaldo. Questa sera ci sono anche diverse partite, questa notte Inghilterra contro il Ghana alle 22, poi all'1 di notte Panama contro Croazia e alle 4 del mattino Colombia contro il Congo. Ieri invece, come sappiamo, ci sono state le vittorie dell'Argentina contro l'Austria per 2-0 con Messi che insomma segna e diverte, e poi in Francia che ha battuto l'Iraq per 3-0. Raccontateci se voi state seguendo i mondiali nonostante l'assenza dei nostri azzurri, nonostante l'assenza dell'Italia, se volete. 348 103 10 10.

Ed eccola qui Gianna Nannini insieme a Pacifico, tu che sei parte di me, alle 20:52, quasi 53, su Rai Isoradio. Dunque andiamo, siamo giunti al termine, mandiamo un riepilogo prima dei saluti di quanto sta avvenendo su strade. Dunque andiamo ai tratti non gestiti da autostrade. Sulla 15 Parma La Spezia permane il tratto chiuso per un incidente tra Parma Ovest e Fornovo. Come vi dicevamo, nel pomeriggio si è verificato un grave incidente sulla 15 che ha coinvolto più veicoli nel tratto compreso tra Parma Ovest e Fornovo in direzione di La Spezia. A seguito dello schianto l'autostrada è stata chiusa dalle 16:42 di questo pomeriggio e sono intervenuti i soccorsi. Dunque, per chi viaggia verso la Liguria, è in vigore l'uscita a Parma Ovest. I veicoli provenienti da Parma, Milano e Bologna devono lasciare l'autostrada a Parma Ovest e possono rientrare poi successivamente a Fornovo attraverso la viabilità ordinaria. Questa è ancora una notizia aperta in questo momento. Dunque, questa è la situazione. Poi, tra l'altro, tra lo svincolo La Spezia, Porto Est e via Val di Locchi, Lerici, svincolo Vezzano, siamo sempre in direzione di Parma sulla 15, permangono in questo momento delle code a tratti per 2 chilometri. Questa la situazione su questo tratto autostradale. Andiamo in autostrada proprio per le, diciamo, poche notizie. Sono 13 le notizie in questo momento aperte su Autostrade per l'Italia, sui tratti gestiti proprio da autostrade. Dunque c'è un incidente sulla 4 Torino-Trieste tra il bivia 4 raccordo tangenziale est di Milano Monza. Questo il tratto in direzione ovest verso Milano, verso il capoluogo lombardo interessato, coinvolti un camion e un'auto. Segnaliamo ancora sulla 1 traffico rallentato tra Sasso Marconi e il bivio con la variante di Valico direzione sud verso Firenze. Poi veicolo fermo anche tra Sasso Marconi e il bivio 1 variante di Valico, veicolo in fiamme sulla variante di Valico tra Badia e Firenzuola direzione sud verso il capoluogo toscano. Varie situazioni di traffico rallentato e congestionato sulla tangenziale di Napoli a Corso Malta, nel tratto poi tra Corso Malta e Capodimonte e a Fuorigrotta in uscita dalla diramazione.

tra Andria e Trani. Siamo al chilometro 630 e poi anche nel tratto tra il bivio 14 a 16 Napoli Canosa e la stessa Canosa. Ringraziamo Sergio Ciani alla parte tecnica, ringraziamo Claudio Campobasso, anche lui dall'altra parte del vetro. Adesso, come detto, arriverà Roberto Fragomeno a tenervi compagnia e informati sino a mezzanotte e dintorni. Da Simone Mercurio è tutto, vi lasciamo con la musica di The Groove, poi arriva il GR1, arrivano le news. Ciao da Simone, ciao!

0: Ore 21 e 4.
1: GR1.
2: Buonasera da Sonia Oranges. Intervistata alla festa del quotidiano La Verità, Giorgia Meloni ha affrontato i principali argomenti dell'attualità internazionale e interna. Pronti a fare la nostra parte su Hormuz, ha sottolineato. Quindi ha rivendicato il cambio di passo dell'Europa sui migranti e torna sui recenti scontri col presidente americano.
3: Ribadisce lo stupore per la reazione di Donald Trump, ma la politica estera non è Temptation Island, avverte Giorgia Meloni.
4: Non intendo continuare ad alimentare questo confronto. Penso che il nostro lavoro bilaterale con gli Stati Uniti debba tornare alla sua normalità. Quale sarà adesso la politica estera italiana? Sarà quella che è stata negli ultimi 80 anni. Non vedo francamente contraccolpi.
3: Dunque il governo sarà a Villa Taverna per le celebrazioni del 4 luglio e in politica estera l'Italia deve fare la sua parte dopo l'accordo, seppur fragile, fra Iran e Stati Uniti. Per Giorgia Meloni vuol dire, con l'ok del Parlamento, partecipare alla missione internazionale a Hormuz. Sguardo all'Europa, la Premier è soddisfatta per la maggioranza Giorgia che ha approvato il nuovo regolamento rimpatri. Rivendica sul fronte interno grande solidità del governo e dunque la legge elettorale. Sarebbe devastante tornare indietro. Forse la sinistra non la vuole perché punta al pareggio, punge Giorgia Meloni. Le opposizioni a volte esagerano perché a corto di argomenti, sottolinea la Premier, per questo, aggiunge, parlano di vannacci. Federica Ionta, GR1.
2: Allarghiamo e non restringiamo l'alleanza. Così durante la direzione del PD la segretaria Elly Schlein è intervenuta nel voto e risposta tra Renzi e Conte sull'ingresso di Italia Viva nella coalizione. Per la leader Dem c'è l'occasione di vincere con l'alleanza progressista e cambiare il paese, quindi l'attacco al governo.
5: La fotografia di 4 anni di governo Meloni, un fallimento sul terreno economico e sociale. Davanti a questo io dico, ma solo un governo che è chiuso nel palazzo può pensare seriamente che la priorità degli italiani sia cambiare la legge elettorale.
2: Liberati i 2 attivisti italiani della flottiglia di terra detenuti da un mese in Libia, l'annuncio via social dal ministro degli esteri Antonio Tajani. Domenico Centrone e Leonardo Alberizia, ha spiegato, rientreranno domani in Italia grazie a un'intensa azione diplomatica coordinata tra Farnesina e Palazzo Chigi. Con loro un cittadino italo-uruguaiano, Mattias Alvarez Rodriguez. E mentre a Washington prende il via una nuova tornata dei colloqui tra Israele e Libano, nel paese dei cedri rischiano di riaccendersi le ostilità dopo una sparatoria nel sud.
6: Hezbollah denuncia, aprendo il fuoco a Nabatie, Israele ha violato la tregua, 2 le vittime civili, secondo il movimento sciita, miliziani per le truppe israeliane. E così torna in bilico il cessate il fuoco, di cui il capo dello Stato libanese Aoun ha parlato al telefono con il vicepresidente americano Vance e il segretario di Stato Rubio. Altre ombre pesano sull'attuazione del memorandum firmato nei giorni scorsi tra Iran e Stati Uniti. Proprio Vance aveva parlato di un via libera iraniano alle ispezioni dell'AIEA sui propri siti nucleari. Teheran smentisce, ma il presidente Trump rilancia. A suo dire l'accordo sulle ispezioni c'è, per un tempo molto lungo, anzi infinito, ed è proprio grazie alle concessioni iraniane su questo e altri punti non specificati che Washington ha consentito a lasciare aperto lo stretto di Hormuz, continua il tycoon. Ma l'Iran a sua volta fa piani per gestire il passaggio, insieme all'Oman. I due paesi hanno parlato anche di costi legati ai servizi per la navigazione. Di fatto pedaggi che però, ammonisce lo statunitense Rubio, arrivato nella regione, nessun paese può pretendere di riscuotere. Davide Maggiore, GR1.
2: E proprio poco fa il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, aprendo il comizio in Pennsylvania, ha detto forse dovremo candidarci di nuovo, alludendo alla possibilità di fare il presidente per la terza volta, cosa che la Costituzione americana vieta, e il suo annuncio ha scatenato l'ovazione dei sostenitori. L'economia seduta in deciso calo per le borse europee, appesantite dalla vendita sui titoli del settore tecnologico e dell'intelligenza artificiale. Tra le peggiori Milano, che ha perso l'1,46%. Anche per Wall Street, giornata difficile con il Nasdaq in ribasso di oltre 2 punti percentuali. La cronaca con le indagini sulla morte di Francesco Imprezzabile, agente di polizia locale di Milano, caduto dalla moto durante un inseguimento.
7: Amava la divisa, una vita dedicata alla polizia municipale, spezzata sulla strada che costeggia l'aeroporto di Linate. 39 anni, originario di Mazara del Vallo, stava inseguendo un SUV sfuggito a un posto di blocco quando ha perso il controllo della sua moto. I colleghi dietro di lui lo hanno trovato a terra, già in arresto cardiaco. Inutile la corsa in ospedale. Il comandante Gianluca Mirabelli lo ricorda così.
8: Un ragazzo che a agosto avrebbe compiuto 40 anni, amava il proprio lavoro e l'ha dimostrato.
7: Gli agenti hanno fermato a Monza un cittadino albanese di 26 anni. Dopo l'interrogatorio è stato arrestato in flagranza differita e portato in carcere a San Vittore. Deve rispondere di fuga pericolosa e omicidio stradale. Aveva già un obbligo di firma per altri reati. Mi scuso con lo Stato e la famiglia della vittima, avrebbe detto. Mi ha intimato l'ALT, ma avevo pochi grammi di hashish e sono scappato. Il SUV preso a noleggio è stato ritrovato a Pioltello. La procura ha escluso che ci sia stato uno speronamento. Oltre al fermato, a bordo c'erano altre tre persone non indagate. Milano, Davide Gangale per il GR1.
2: L'Egitto ha protetto gli aguzzini di Giulio Regeni e il duro atto d'accusa della Procura di Roma al processo per l'omicidio del ricercatore italiano avvenuto al Cairo nel 2016, chiesto l'ergastolo per uno dei quattro agenti dei servizi egiziani imputati e 17 anni e mezzo per gli altri tre accusati di sequestro, torture e omicidio. Il femminicidio di Giulia Tramontano potrebbe essere stato pianificato mesi prima, lo scrive la Cassazione nelle motivazioni con cui ha disposto un nuovo processo d'appello per rivalutare l'aggravante della premeditazione nei confronti di Alessandro Impagnatiello, compagno della vittima già condannato all'ergastolo. Tra gli elementi indicati dai giudici, la somministrazione di veleno per topi e le ricerche online su sostanze letali. Mezza Europa soffoca sotto l'ondata di caldo, 45 gradi in Spagna, 40 in Germania, in Francia una quarantina di persone annegate in 5 giorni che cercavano refrigerio. In Italia salgono a 17 le città da bollino rosso, con punte di 41 gradi a Firenze e blackout in diversi centri da Milano a Napoli e Torino.
9: In questi giorni di caldo record abbiamo avuto dei passaggi importanti. Nel weekend centinaia di persone, insomma, sono venute a trovarci, a passare o la giornata o qualche ora con noi.
10: Purtroppo non riesco a vivere in acqua 24 ore su 24, ma almeno una volta al giorno un bagno in piscina è l'unica cosa che mi può salvare, anche se devo dire che adoro l'acqua un pochino più freddina. Ormai anche l'acqua non è poi più così refrigerante come era prima.
11: Non c'è ventilazione, è allucinante, un'umidità pazzesca, allucinante, senza ventilazione si resiste e non si può fare nient'altro.
12: Bisogna uscire al mattino, perché il pomeriggio bisogna stare chiusi dentro. No, io faccio sempre così, al mattino parto presto, vado a fare un giro e poi torno a casa.
2: Iniziate in tutta Italia le prove orali dell'esame di maturità. Qui il racconto della giornata in una scuola della capitale.
13: Bene, molto bene. Ho fatto un discorso, non mi sono bloccato, diciamo mi sono trovato molto bene a fare l'esame.
14: È soddisfatto questo maturando che incrociamo all'uscita dell'esame all'Istituto Tecnico Galileo Galilei di Roma.
13: Abbiamo portato sistemi e reti, informatica, italiano e inglese. Ho esposto meglio informatica rispetto alle altre perché diciamo mi ci trovavo molto.
14: C'è chi invece è in attesa, l'ultimo della giornata, sulle spine, prova a contenere l'ansia.
15: L'ansia c'è, comunque essendo ultimi, forse è peggio perché comunque vediamo gli altri che vanno avanti, insomma, che passano e...
16: Vabbè, solo qualche ora, dai.
15: Sì, solo qualche ora e sarà finito, dai.
14: Dopo circa un'ora di colloquio, però, che da quest'anno verte su quattro materie relative all'indirizzo di studi, la tensione si scioglie ed è il momento, finalmente, di pensare alle meritate vacanze.
17: È finita, possiamo... almeno io posso tranquillizzarmi un po'. Si va in vacanza.
18: Ora ho finito l'esame, riposo assoluto per una settimana perché sono stato 10 giorni a studiare proprio tutta la mattina, tutto il pomeriggio.
13: Vacanze.
14: Da Roma, Federico Mello, GR1.
2: In chiusura la musica, inarrestabile Olivia Rodrigo, la pop star annuncia il Daisy Chain Field Festival, evento musicale benefico che si terrà in agosto in California con un cast tutto al femminile. New York City's never looked so blue. My friends are smoking blunts in the back. E intanto l'artista scala le classifiche internazionali con l'ultimo album You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love e si prepara al tour americano. In Italia arriverà nella primavera 2027. Ci fermiamo qui, linea d'ascolta si fa sera, poi dopo il meteo e la musica torna tutto il mondiale minuto per minuto.
19: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
20: I più programmati su Rai Isoradio.

8 minuti, buona serata, buon viaggio questo 23 giugno del 2026. Abbiamo ascoltato le notizie del GR1. Salutiamo Simone Mercuri che fino a quest'ora ci ha tenuto compagnia, c'è Sergio Ciani in console, Roberto Fragomeni insieme fino a mezzanotte e mezzo a chiudere la programmazione per questo martedì. Tra poco torna il mondiale in campo con Inghilterra-Ghana, vi terremo aggiornati riguardo al match che sarà trasmesso appunto in diretta su Rai 1. Le chiusure già attive in alcune zone, chiusa la 13 tra Ferrara Nord e Occhiobello direzione Nord Padova, e chiusa la 8 Milano-Varese tra Solbiate Albizzate e diramazione Gallara-Tecattico in direzione sud Milano fino alle 5 di domani. In A3 tra Torre del Greco ed Ercolano Scavi verso nord Napoli viene segnalata la presenza di un veicolo in fiamme, siamo all'altezza del chilometro 12.

Ivan Graziani, questo è Taglia la testa al gallo, 21 e 26 minuti, quindi diretta su Isoradio. Tra poco ci colleghiamo con Rai Meteo. Intanto hanno chiuso il tratto della A14 per lavori tra Forlì e Faenza, direzione nord Bologna. Il tratto è chiuso appunto per lavori fino alle 5 di domani mattina. Sempre in A14 segnaliamo fumo per incendio tra Andria e Trani, chiusa la statale 36 della Côte d'Ivoire dello Spluga tra Pescate e Badia Lariana in direzione della Svizzera, chiuso anche il tratto tra Lecco fine Ponte Kennedy e Piona, sempre in direzione Svizzera. Sulla 15 Parma La Spezia, 2 km tra Pontremo e Berceto verso Parma, sul raccordo Siena Firenze rallentamenti per un mezzo fermo a Firenze Certosa in direzione di Firenze, come detto. Tra poco il meteo.

0: E alle 21.30 siamo collegati con Rai Meteo. Buona serata Vincenzo Capozzi.
1: Grazie, buona serata a lei e a tutti gli ascoltatori. Il gran caldo continua a tenere banco su buona parte della nostra penisola, sebbene quest'oggi, al pari di quanto avvenuto ieri, siano stati registrati numerosi episodi di instabilità atmosferica, attivi per lo più lungo la dorsale appenninica e nell'area alpina. Attualmente piogge anche a carattere di rovescio stanno interessando il Trentino Alto Adige, l'Alto Veneto ed il Friuli Venezia Giulia, nonché in maniera molto localizzata le aree montuose del Piemonte. Si tratta di fenomeni destinati ad esaurirsi in tarda serata. Le ore notturne infatti saranno caratterizzate da condizioni di stabilità e dunque da assenza di precipitazioni. Sulla falsa riga di quanto accaduto nelle ultime giornate, le temperature minime faranno fatica a scendere al di sotto dei 23-24 gradi nelle aree più densamente urbanizzate e nelle località costiere. La giornata di domani si aprirà con cielo sereno o poco nuvoloso, per poi riservare nuovi momenti di instabilità. Dalle ore centrali infatti si riproporranno condizioni favorevoli alla formazione di nuvolosità lungo la dorsale appenninica e sulla fascia alpina e prealpina, dove potranno verificarsi locali rovesci di pioggia anche a sfondo temporalesco. Non sono esclusi fenomeni di forte intensità, accompagnati anche da grandine, specie sull'Appennino toscano, su quello calabro, nelle aree interne della Sicilia e nel Cunese. Sul fronte delle temperature non sono attese sostanziali novità. Il termometro si spingerà domani fino a 38 gradi in pianura padana e localmente anche nelle pianure di Toscana e Lazio. I venti sosterranno a prevalente regime di brezza con possibili temporanei rinforzi pomeridiani, specie sulle regioni meridionali. Ho concluso, vi auguro un buon proseguimento di serata e buon viaggio.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Informiamo gli ascoltatori che a partire dal 1 luglio, per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB, potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale Isoradio. Le prime aree interessate saranno la Regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria, coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.

Questi sono i Maroon 5 con il loro nuovo singolo, 21:39 minuti, è cominciata su Rai 1 la diretta del mondiale tra poco, Inghilterra contro Ghana in A14 tra la 1 e Borgo Panigale in direzione sud Bologna. Abbiamo tratto chiuso per lavori fino alle 5 di domani mattina, è chiuso anche il tratto tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro in direzione sud Ancona, chiusa la 14 anche tra Forlì e Faenza direzione nord Bologna, sempre fino alle 5 di domani mattina. In A1 tra Calenzano e la variante di Valico, direzione nord, abbiamo rallentamenti per un mezzo fermo in panne. La 13 questa notte è chiusa tra Ferrara Nord e Occhiobello, direzione nord Padova, e chiusa anche la 8 Milano-Varese tra Solbiate e Albizzate e diramazione Gallarate-Gattico in direzione sud Milano. Mentre in A1 tra Lodi e Casal Pusterlengo, direzione sud Bologna, abbiamo code, anche queste sono per lavori in corso.

Sei passione, dolore e follia, che grande successo, Salda Vinci, Rossetto e Caffè, 21:43 minuti, rivedevo su X, adesso si chiama X, cioè una conferenza stampa a Cannes di un po' di anni fa, c'erano Russell Crowe e Ryan Gosling, quindi due grandi attori americani. Un giornalista chiede a Russell Crowe che metodo utilizzasse di recitazione, dice: Russell, quale metodo usi nella tua recitazione? E lui risponde, dice: utilizzo il metodo Russell Crowe, non sono mai andato a scuola di recitazione, amico, non so nemmeno com'è il metodo Stanislavski, nessuna idea. Lui ha aggiunto un aggettivo che io mi evito in radio, e poi gli ha detto: se vuoi fare l'attore, arrangiati da solo. Ma la cosa più divertente non è questa, è la risata improvvisa che ha tirato fuori Ryan Gosling, che all'inizio stava lì abbastanza serio mentre Russell Crowe rispondeva, poi quando ha detto quelle cose è scoppiato in una risata spontanea, proprio divertente, perché si vede che è spontaneo, come dire: so che sei un matto, ma non pensavo fino a questo punto. Comunque, episodio divertente, se vi capita in giro magari vi farà fare due risate. Allora, torniamo alla viabilità, nel frattempo andiamo a vedere le ultime notizie. Altra chiusura in A14, siamo tra Riccione e Cattolica, il tratto è chiuso in direzione sud Ancona fino alle 5 di domani mattina. In A1 tra Firenze Scandiccio e Firenze Imprunita verso sud Roma abbiamo 1 chilometro di coda per lavori, mentre tra Calenzano e la variante di Vadico direzione nord Bologna abbiamo rallentamenti perché c'è un mezzo fermo in panne. Arriva un grande successo di George Michael, Kissing a Fool.

21:52 minuti, di nuovo le chiusure. La 8 Milano Varese questa notte chiusa tra Solbiate e Albizzate, diramazione Gallarate Gattico verso sud Milano fino alle 5. Chiusure anche sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, tratto chiuso tra Lecco fine Ponte Kennedy e Piona in direzione della Svizzera, quindi in direzione del passo dello Spluga. Ci sono ancora code segnalate in questo momento sulla 1 tra Calenzano e la variante di Valico in direzione nord Bologna, un chilometro perché c'è un mezzo fermo al chilometro 271, un chilometro anche tra Firenze Scandicci e Firenze Impruneta in direzione sud Roma, anche qui lavori in corso. Sulla 3 tra Torre del Greco ed Ercolano Scavi verso nord verso Napoli ancora segnalata la presenza di un veicolo in fiamme, qui siamo all'altezza del chilometro 12.

Le 22 in punto qui su Isoradio, buona serata a tutti, buon viaggio, c'è Claudio Campobasso in console, Roberto Fragomeni, insieme viaggeremo fino a mezzanotte e mezzo a chiudere la programmazione per questa giornata. Intanto si aggiungono chiusure, andiamo a vedere dove. E chiusa questa notte la A14 tra Riccione e Cattolica in direzione sud Ancona, e chiusa la 13 tra Ferrara Nord e Occhiobello direzione nord Padova. Ci sono code per il tratto chiuso in A14 tra Cesena Nord e Forlì verso nord Bologna, e il tratto chiuso è quello tra Forlì e Faenza in carreggiata nord verso Bologna. Attenzione, code per incidente in A14 tra Fermo e Porto Sant'Elpidio direzione nord Ancona. Siamo al chilometro 272,3, c'è cioè un chilometro di coda.

0: era già amore.
1: Duetti estivi, Francesco Renga con Giusy Ferreri, non dovresti, il titolo del brano che abbiamo ascoltato. In A1 lo svincolo di Colleferro è chiuso in entrata in direzione Roma, mentre sempre in A1, sempre sulla Roma-Napoli, lo svincolo di Ferentino è chiuso in uscita per chi arriva da Napoli. Sono svincoli chiusi ovviamente per lavori fino alle 5 di domani mattina. Non sono poche le chiusure questa notte, sono molti tratti dove si sta lavorando. Andiamo prima però sulla statale 5 via Tiburtina Valeria, a Scurcola Marsicana verso Pescara. Segnaliamo un incidente in questo momento, non ci sono particolari segnalazioni di code o rallentamenti. Le code le abbiamo in A14 per incidente tra Fermo Porto San Giorgio e Porto Sant'Elpidio verso Ancona, ci sono 2 chilometri di coda qui per incidente. Chiusa la 24 tra San Gabriele Colledare a Sergi verso Roma, chiusa in questo momento la A14. Siamo tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro in direzione di Ancona, la 14 anche chiusa tra la 1 e Bologna Borgo Panigale in direzione sud Bologna. In Liguria è chiusa la 10 tra Varazze e Arenzano verso Genova, la 26 è chiusa tra Arona e Baveno direzione nord e Gravelluna Toce, ed è anche chiusa tra la 10 la diramazione Perodosa Bettoli in direzione sempre nord verso Gravelluna Toce. Questa notte è chiusa, è già chiusa la 1 tra Casal Pusserlengo e Fine con Planare Piacenza verso sud Bologna, chiusa per lavori. In prossimità del tratto chiuso abbiamo code tra Lodi e Casal Pusterlengo in direzione sud.

E abbiamo ritrovato Enzo Avitabile, Soul Express, uno dei suoi maggiori successi questa sera nella nostra programmazione serale alle 22:19 minuti, sempre 0-0 tra Inghilterra e Ghana, con l'Inghilterra che fa la partita ma in effetti sbatte contro un muro che ha alzato il Ghana, e si difende in maniera molto molto ordinata. In effetti non ci sono state occasioni, siamo al 18esimo ovviamente del primo tempo. Allora torniamo alla viabilità, torniamo alle chiusure. La 5 è chiusa tra Osta Ovest e la Statale 26 verso il Monte Bianco, e chiusa la 1 tra Casal Pustellengo e Fine con Pranari Piacenza in direzione sud Bologna, e chiusa questa notte la 14, siamo tra Forlì e Faenza direzione nord Bologna tratto chiuso, e ci sono code tra Cesena Nord e Forlì verso Nord Bologna proprio per il tratto chiuso. Tratto chiuso per lavori in A1 tra Incise e Firenze Sud in direzione Nord Firenze, chiuso fino alle 5 di domani mattina, mentre attenzione perché in A14 tra Fermo e Porto Sant'Elpidio in direzione Nord Ancona il traffico è bloccato per un incidente al chilometro 272 e 300, in prossimità del traffico bloccato sono segnalati 2 chilometri di coda, questo appunto per un incidente.

0: Irama, 22:27 minuti, il traffico è bloccato sulla A14 tra Fermo e Porto Sant'Elpidio, direzione nord Ancona. Ci sono 2 km di coda, è avvenuto un incidente al chilometro 272-300. Chiusa la 24 tra San Gabriele Colledare e Sergi verso Roma, la A14 chiusa tra Acquaviva delle Fonti e Gioia del Colle, direzione sud Taranto. La 16 questa notte chiusa tra Avellino Est e Benevento in entrambe le direzioni fino alle 6 di domani mattina. Chiusa la diramazione Roma Nord tra il Grande Raccordo Anulare e Settebagni verso la 1 in direzione dell'autostrada, mentre in A1 è chiuso il tratto tra Incise e Firenze Sud verso Firenze e tra Firenze Scandicci e Firenze Sud verso Sud Roma. Abbiamo 1 km di coda per un mezzo fermo in panne, code anche in Appennino tra Calenzano e la variante di Valico. In A1 in direzione nord Bologna 1 km, anche qui c'è un mezzo fermo al chilometro 271. L'appuntamento dell'estate, Summer Breeze, 3 brani, 3 grandi successi di qualche estate fa. Quest'oggi partiremo con il 1998, poi andremo al 2011 e chiuderemo con un gruppo napoletano che a me piaceva tantissimo e che ci riportano indietro al 1978.
1: Summer Breeze, Summer Breeze, dall'Evergreen al Tormentone, i più amati della bella stagione. Summer Breeze su Rai Radio.

con questo brano degli alunni del Sole, Liu, si chiude l'appuntamento per quest'oggi con Summer Breeze. Liu è un album degli alunni del Sole del 1978, ha partecipato per esempio al Festival Bar, insomma, e non solo ha partecipato, cioè ha vinto con questo brano, ha vinto il Festival Bar. Il Festival Bar era, diciamo, la seconda manifestazione dopo il Festival di Sanremo in Italia, era una gara estiva che molti di voi ricorderanno, sicuramente in molti, ma i più giovani magari non lo hanno mai seguito. Il patron Vittorio Salvetti organizzava questo festival estivo che poi aveva una gran finale e si proclamava, insomma, il disco che era stato più ascoltato, più votato, anche perché alla base del Festival Bar c'erano i jukebox, originariamente erano i brani più gettonati, per questo veniva usato questo termine, più gettonati, perché si metteva il gettone, si metteva la moneta dentro al jukebox per ascoltare la canzone. Sembra di parlare di ere geologiche fa. Comunque, con Liu Summer Breeze si chiude e tornerà puntualmente domani in più edizioni nel corso della nostra programmazione. Andiamo sulla statale 106 Ionica, la variante di San Leo, direzione Reggio Calabria. Abbiamo rallentamenti per un incidente.

Siamo quasi in conclusione del primo tempo nel match tra Inghilterra e Ghana, siamo al 44esimo, ci sarà un bel recupero, ovviamente c'è la sosta per rifocillarsi e intanto il risultato però è fermo sullo 0-0. In effetti l'Inghilterra non ha avuto particolari occasioni, il Ghana ha gestito bene la partita e si è fatto anche pericoloso senza tirare in porta, però insomma in contropiede, un match sotto controllo, 0-0 il risultato nel secondo tempo. Se l'Inghilterra vorrà, secondo pronostico, insomma, aumentare un po' i giri, dovrà probabilmente fare qualche cambio. Tuchel, l'allenatore tedesco dell'Inghilterra, dovrà appunto inventarsi qualche modifica, qualche cambiamento. In autostrada sono molte le chiusure questa notte, intanto ecco, prima notizia, non è più bloccato il traffico in A14, ma ci sono 3 km di coda tra Fermo e Porto Sant'Elpidio direzione Nord Ancona. Qui no, il traffico in effetti è ancora bloccato, siamo al chilometro 272 e 300, quindi traffico ancora bloccato tra Fermo e Porto Sant'Elpidio direzione Nord Ancona con 3 km di coda. Incidente anche tra Riccione e Cattolica direzione Sud Ancona, qui il tratto è chiuso proprio tra Riccione e Cattolica verso Ancona, proprio in prossimità del tratto chiuso è avvenuto un incidente. Tratto chiuso anche sulla diramazione Roma Sud alle porte di Roma tra il Grande Raccordo Anulare e Settebanni in direzione della 1. Mentre la 1 questa notte è chiusa a Firenze tra Incisa e Firenze Sud in direzione nord di Firenze, rimarrà chiusa fino alle 5 di domani mattina. Abbiamo code in questo momento in A1 tra Calenzano e la variante di Valico direzione nord e code per un mezzo fermo tra Firenze Scandicci e Firenze Sud direzione sud Roma. Attenzione perché è chiuso anche il tratto appenninico della 1 tra Pian del Voglio e località Aglio, il tratto è chiuso verso sud verso Firenze fino alle 6 di domani mattina, quindi in alternativa si viaggerà sulla 1 direttissima. Sono veramente molte le chiusure questa notte, piano piano le stiamo ricordando un po' tutte. Tra poco torna anche l'informazione un po' in anticipo quest'oggi, l'edizione del giornale radio del GR1. Ora ascoltiamo questo successo di Cesare Cremonini.

0: GR1.
1: In studio Nicola Tedeschini, intervistata dal direttore del giornale La Verità, Giorgia Meloni ha affrontato i principali argomenti dell'attualità internazionale e interna. Pronti a fare la nostra parte su Hormuz, ha sottolineato, quindi ha rivendicato il cambio di passo dell'Europa sui migranti e sottolineato l'importanza della legge elettorale allo studio del Parlamento, ma soprattutto la Premier è tornata sui recenti scontri con il presidente americano.
2: Ribadisco che non intendo continuare ad alimentare, diciamo, questo confronto. Penso che il nostro lavoro bilaterale con gli Stati Uniti debba tornare alla sua normalità, a partire proprio dal ricevimento a Villa Taverna in occasione del 4 luglio, al quale il governo sarà presente. Non vedo francamente contraccolpi.
1: Donald Trump ha parlato poco fa durante un evento in Pennsylvania. Forse dovrei ricandidarmi di nuovo, ha detto, ironizzando sulla possibilità di correre per un terzo mandato vietato dalla Costituzione americana. Per il presidente arriva intanto una vittoria giudiziaria sul fronte migranti. Una corte d'appello federale ha autorizzato l'amministrazione a riprendere le espulsioni accelerate degli stranieri privi di regolari documenti. Annullata la sentenza di un tribunale di grado inferiore che lo scorso agosto aveva temporaneamente bloccato la misura. Il Senato americano, restiamo dunque negli Stati Uniti, il Senato a maggioranza repubblicana ha votato una risoluzione che limita i poteri di guerra del presidente, chiedendo di mettere fine alla guerra in Iran a meno che il conflitto non sia autorizzato dal Congresso. Teheran intanto nega di aver autorizzato l'ingresso degli ispettori IAEA ai propri siti nucleari. Falso, ribatte il capo della Casa Bianca. A questo punto è stato concordato in Svizzera. Vacilla la tregua in Libano, due le vittime di un attacco israeliano. Il grande caldo in Europa, in Spagna sfiorati 45 gradi, in Germania attesi picchi di 40, in Francia dove sono già decine le vittime, chiusura anticipata per Louvre e Torre Eiffel. In Italia saranno 16 domani le città da bollino rosso, le previsioni di Fausto De Santa, primo luogotenente dell'aeronautica militare.

0: e centrali.
1: E potrebbe essere legata al caldo estremo la tragedia avvenuta nel pomeriggio sulla spiaggia di Monte Silvano, vicino a Pescara, dove un turista 83enne è morto per un malore. È stato un bagnino a notare l'uomo, originario di Bari, riverso in acqua. Portato a riva, sono iniziati i soccorsi, rivelatisi vani. L'agente della polizia locale di Milano, Francesco Imprezzabile, morto durante l'inseguimento di un SUV che non si era fermato all'alta. Arrestato il conducente, un 27enne albanese, accusato di fuga pericolosa e indagato per omicidio stradale. Ha ammesso di essere scappato per evitare controlli, sostenendo di non essersi accorto della caduta dell'agente. Cordoglio dal presidente Mattarella e dalla premier Meloni. Via libera all'intesa sul contratto dei medici di famiglia. L'accordo tra regioni e sindacati prevede una presenza programmata nelle case di comunità fino a 6 ore alla settimana, con un compenso di quasi 39 euro l'ora, per rafforzare l'assistenza sul territorio e alleggerire la pressione sugli ospedali. Il testo dovrà completare l'iter per diventare operativo e uno dei tasselli della riforma sanitaria finanziata dal PNRR. È morta nella sua casa di Venezia, 99 anni, Cristiana Brandolini Dadda. Era l'ultima sorella ancora in vita dell'avvocato Gianni Agnelli, a cui fu particolarmente legata. Nata a Torino nel 1927, Cristiana sposò appena ventenne il conte Brando Brandolini Dadda, divenendo nei decenni successivi famosa per il suo gusto e la sua eleganza. E chiudiamo con la musica con Vasco Rossi. Finalmente Ancona, scritto sui social il rocker di Zocca, arrivando nelle Marche per la penultima tappa del suo tour. Oltre 30.000 i fan presenti alla prima serata, aperta dalle notti di Vado al Massimo. Per conquistare un posto sotto il palco, in molti hanno atteso per giorni, accampati nei dintorni dello stadio del Conero. Domani il bis, poi gli ultimi concerti a Udine il 28 e 29 giugno. E così è tutto, prossimo giornale radio a mezzanotte.
2: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

0: Dopo il GR1 Old Line, i Toto, sono le 23:03 minuti. Buona serata, buon viaggio a tutti. Siete all'ascolto di Isoradio. Andiamo di nuovo in A1, dove tra Reggio Emilia e la 22, direzione sud Bologna, abbiamo 2 km di coda per un incidente avvenuto al chilometro 143 e 400. Quindi al momento segnaliamo sulla 1 tra Reggio Emilia e la 22, direzione sud, 2 km di coda. Rallentamenti sempre in A1 tra Valsamoggia e la 14, sempre in direzione sud Bologna, questi sono per lavori. Rimaniamo in A1 per segnalare code tra Calenzano e la variante di Valico in direzione nord Bologna per un mezzo fermo. Tratto chiuso tra Pian del Voglio e località Aglio in direzione sud Firenze, chiuso anche il tratto tra Incisa e Firenze Sud in carreggiata nord verso Firenze per lavori fino alle 5 di domani mattina. Chiusa anche la diramazione Roma Nord tra il Grande Raccordo Anulare e Sette Bagni in direzione nord verso la 1. Rimaniamo in A1, andiamo in prossimità di Milano, o meglio, siamo tra Casal Pusterlengo e fine Confradale Piacenza, quindi non a Milano, direzione sud Bologna, anche qui tratto chiuso per tutta la notte fino alle 5 di domani.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Tiziano Ferro con Giorgia Superstar, il titolo del brano. C'è una nazionale che ha fatto molto parlare di sé, perché sicuramente, questo possiamo dirlo, non vincerà il mondiale, perché è una nazionale piccola, il Curaçao, ma i mondiali hanno avuto fatto parlare di loro per molti motivi. L'ultimo è che ai mondiali, con mogli, fidanzate e figli, il Curaçao stravolge quello che per qualcuno è stato sempre considerato un tabù, ancora lo è. A differenza di molte nazionali che isolano i loro calciatori durante tornei di questo tipo, Curaçao ha deciso di puntare su altro: la salute mentale e il benessere dei suoi giocatori. La selezione caraibica è l'unica del torneo che permette ai suoi calciatori di condividere la stanza d'hotel con le loro partner e di convivere quotidianamente con le famiglie. Inoltre la federazione ha finanziato il trasferimento completo dei familiari per accompagnare la squadra durante l'intera competizione. Insomma, la dottoressa del Curaçao ha detto: i giocatori condividono la stanza con le compagne, con le mogli, aiuta, gli dà una mano, li fa stare meglio e quindi poi renderanno meglio anche in campo.

E lui, dicendo un calcio alla TV, voleva dire spegnere la TV, però voleva dire in maniera un po' più forte, no? Spegnere, cioè spegnere la TV è un gesto normale, un calcio alla TV vuol dire non ne voglio sentire proprio parlare della TV. Vabbè, insomma, era un fine settimana un po' particolare. Un bel po' di anni fa questo brano dalla voce del super molleggiato Adriano Celentano, 23:14 minuti. Buona serata a tutti, buon viaggio con Isoradio. Il prossimo appuntamento con informazione a 12:30 sulla 1 tra Reggio Emilia e la 22, direzione sud Bologna, 2 km di coda per un incidente al chilometro 143 e 400, sono coinvolte due automobili. È chiusa la A14 questa notte tra la 1 e Bologna Borgo Panigale, direzione sud Bologna. È chiuso anche il tratto tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro in direzione sud Ancona. La A14 anche chiusa tra Forlì e Faenza, direzione nord Bologna, ed poi è chiusa nel tratto tra Riccione e Cattolica in direzione sud Ancona. Mentre segnaliamo anche la chiusura della A14 tra Acquavia delle Fonti e Gioia del Colle in direzione sud Taranto per lavori fino alle 6 di domani mattina. È chiusa la 16 tra Avellino Est e Benevento in entrambe le direzioni. La tangenziale di Napoli questa notte è chiusa tra fine tangenziale e Capodimonte verso Pozzuoli.

0: 23 minuti e siamo al 57esimo tra Inghilterra e Ghana, 0-0 il risultato, il copione non è cambiato nel secondo tempo, l'Inghilterra attacca decisamente, insomma, però il Ghana si difende bene, copre la propria metà campo in maniera quasi così millimetrica, su ogni centimetro di campo c'è un giocatore giallo del Ghana, la maglietta gialla ovviamente del Ghana, mentre gioca con la tradizionale maglietta bianca e pantaloncini neri l'Inghilterra, quindi 0-0 al mondiale tra Inghilterra e Ghana. Ora c'è il Ghana che va via in contropiede, attenzione, azione abbastanza pericolosa, anche se poi la difesa dell'Inghilterra recupera, vediamo un po' se va in porto, niente da fare, rubata la palla a quelli del Ghana, riparte l'Inghilterra e noi andiamo a vedere la situazione traffico con le tante chiusure che ci sono questa notte, anche alcuni incidenti che abbiamo segnalato. Ora abbiamo rallentamenti, la situazione sta migliorando in A1 tra Reggio Emilia e la 22 direzione sud Bologna, rallentamenti per incidente, mentre code per lavori in A8 sulla Milano Varese tra Origio Ovest e Castellanza direzione nord Varese.
1: Ritmo della sera con Rai Isoradio, musica, news e pubblica utilità.

autostrada, le chiusure, andiamo in Liguria sulla 10, chiuso il tratto tra Varazze e Renzano verso Genova, sulla 26 quello tra Aruna e Baveno verso nord grave Lunatoce, anche quello tra la 10 e la diramazione Pedosa-Bettolo verso nord grave Lunatoce. Siamo in A5, chiuso il tratto tra Aosta-Ovest e la statale 26 in entrambe le direzioni, mentre in A1 tra Casalpusterlengue fine a Campanare-Piacenza verso sud Bologna, il tratto è chiuso per lavori fino alle 5 di domani mattina. La 1 è anche chiusa questa notte tra Pian del Voglio e località Aglio in direzione sud Firenze, tra Incise e Firenze Sud in direzione nord Firenze. Chiusa anche la diramazione Roma Nord tra il Grande Raccordo Anulare e Settebani proprio in direzione della 1, in direzione dell'autostrada.

Le 23:40 minuti, ora c'è un calcio d'angolo per l'Inghilterra al 75esimo, sempre 0-0 Inghilterra-Ghana. Ora appunto gli inglesi provano a sfruttare questo calcio d'angolo, ma la palla è in area di rigore del Ghana, la palla però finisce a fondo campo e quindi si riparte con la rimessa in gioco da parte della squadra con la maglietta gialla, appunto il Ghana. Buona serata a tutti, buon viaggio, sintonizzati su Isoradio, Sergio Ciani in console, Roberto Fracomani insieme fino a mezzanotte e mezzo a chiudere la programmazione per oggi, per questo 23 giugno del 2026. Le chiusure ci portano al nord-est sulla 23, tratto chiuso tra Pontebba e il confine di Stato in direzione nord verso l'Austria fino alle 4, e chiusa la 24 tra San Gabriele Colledare e Assergi direzione Roma, e chiusa la diramazione Capodichino tra Capodichino e inizio tangenziale di Napoli verso la tangenziale. In A14 è chiuso il tratto tra Acquavia delle Fonti e Gioia del Colle verso Taranto, la 16 è chiusa tra Avellino Est e Benevento in entrambe le direzioni, la tangenziale di Napoli è chiusa questa notte tra fine tangenziale e Capodimonte in direzione di Pozzuoli, rimarrà chiusa fino alle 6 di domani.

E quel poco di speranza fa fatica a stare su. Renato Zero, dall'ora zero, questa è Senza, 23:45 minuti, senza vittorie ultimamente la nostra Jasmine Paolini, che ha avuto un anno e mezzo fantastico, è arrivato al numero 4 della classifica mondiale femminile, ora però è in crollo verticale. Oggi è uscita al primo turno a Eastbourne in Inghilterra sull'erba, è uscita da testa di serie numero 1 del torneo, quindi era la giocatrice più forte, più alta in classifica, è stata sconfitta da Tatiana Maria, la giocatrice tedesca, Jasmine Paolini, che è un dato di fatto, non è una mia così impressione, da quando purtroppo si è divisa sportivamente parlando dal suo allenatore Diego Furlan, purtroppo ha cominciato a perdere e a scendere in classifica. Speriamo che trovi un rimedio, perché veramente ci ha fatto sognare, un momento di difficoltà ci sta, però adesso sono veramente un po' di mesi che Jasmine non riesce a ritrovare il suo tennis, le motivazioni, la forza, la fantasia e tutte le altre doti, la combattività che l'hanno portata lassù al numero 4 del mondo, magari a Wimbledon. Ricordiamo che lei è arrivata in finale a Wimbledon, come ci è arrivato Matteo Berrettini qualche anno fa, era il 2019, se non sbaglio, forse dopo, comunque insomma è arrivato in finale, ha perso con Djokovic, però è stato un grandissimo risultato per Matteo Berrettini, che giocherà questo Wimbledon, e speriamo veramente sia un Wimbledon di rivincita anche per lui, dopo un periodo un po' storto ultimamente, ma lui ha avuto problemi fisici, tutt'altra situazione. Sono le 23:47 minuti, la musica, poi ancora gli aggiornamenti.

questa è Hope Light, l'Inghilterra in un minuto tre volte vicino al gol. Insomma, ha dato il massimo sforzo l'Inghilterra, ma il risultato è sempre fermo sullo 0-0 tra Inghilterra e Ghana. Siamo oramai quasi nei minuti di recupero, sì, siamo al 90esimo, quindi da adesso si gioca il recupero, che sarà abbastanza corposo come sempre succede in questi mondiali, per la pausa idratazione che insomma dura un bel po', e quindi poi si recuperano quei 3-4 minuti più i cambi e tutto il resto, si va sempre sui 6-7-8 minuti almeno di recupero. Quindi vedremo se l'Inghilterra, anche se anche il Ghana ha avuto un'occasione clamorosa in contropiede, quindi il match credo che si giocherà veramente anche in questi ultimi minuti di recupero. Sulla 1 tra Reggio Emilia e la 22 verso sud Bologna abbiamo ancora rallentamenti per incidente, per il resto non ci sono segnalazioni di code o rallentamenti, le notizie sono tutte relative alle chiusure: chiusa la 10 tra Varazze e Arenzano verso Genova, la 26 tra Runa e Baveno verso nord e Gravellona-Toce, sempre verso Gravellona-Toce, chiusa la 26 tra la 10 e la diramazione Perdusa-Bettolo, e la 8 chiusa tra Solbiate e Albizzate e diramazione Gallarate-Gattico verso sud Milano.

Due minuti fra Quintale e Aranciata, il brano che abbiamo ascoltato, tra poco l'informazione, tra poco il giornale della mezzanotte. Adesso Giovanna, sta arrivando credo il giornale della mezzanotte, se appunto stiamo per collegarci con Radio 1 con le notizie, e poi ci risentiamo ovviamente come al solito al termine.

0: Ore 24 e 3.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Colpita dagli attacchi di Trump, afferma la Premier Meloni, ma nessun cambio di rotta con gli Stati Uniti. La politica estera non è Temptation Island. Rebus ispezioni della IEA agli impianti nucleari iraniani, versioni diverse tra il presidente USA e Teheran. Fragile cessate il fuoco in Libano, nuovo round di colloqui con Israele. Liberi Centrone Alberizzi e due attivisti italiani della flottiglia arrestati in Libia, l'annuncio del ministro Tajani, oggi il rientro. Europa rovente, oltre 40 gradi in Germania, Spagna e Francia, in Italia bollino rosso in 16 città e temporali violenti. Case vacanze inesistenti, escursioni fantasma, biglietti falsi e allarme truffe per chi va in ferie, beffati milioni di cittadini, un danno da oltre 195 milioni. Mondiali di calcio, Cristiano Ronaldo risponde a Messi e con una doppietta trascina il Portogallo al successo contro l'Uzbekistan. Nell'altro big match solo 0-0 tra Inghilterra e Ghana. Buonasera da Massimo Cecchini. Migranti, riforme e rapporti con Washington. Intervistata dal direttore del quotidiano La Verità, Giorgia Meloni rivendica i risultati ottenuti dall'Italia, difende la nuova legge elettorale e torna sulle recenti tensioni con il presidente degli Stati Uniti.
3: Colpita per quanto successo con Donald Trump, ma nessun cambio di rotta nei rapporti con gli Stati Uniti e nessun timore di contraccolpi sui dazi. Anzi, l'export italiano in America è cresciuto, sottolinea Giorgia Meloni.
4: Penso che il nostro lavoro bilaterale con gli Stati Uniti debba tornare alla sua normalità, partire proprio dal ricevimento a Villa Taverna in occasione del 4 luglio. Delle volte noi parliamo di politica estera come se fosse Temptation Island.
3: Riportare la politica estera alla sua profondità vuol dire per la Presidente del Consiglio che l'Italia faccia la sua parte coi cacciamine per riaprire Hormuz dopo il necessario via libera del Parlamento. Quindi la Premier rivendica in Europa il cambio di passo sui migranti e quella maggioranza Giorgia che dice ha approvato il nuovo regolamento rimpatri e rilanciato le scelte italiane del protocollo con l'Albania. Il governo è stabile, assicura la Premier. A questo obiettivo serve anche la legge elettorale. Sarebbe devastante per Giorgia Meloni tornare indietro. La frecciata alle opposizioni. Parlano di vannacci, ma sarà sfida centrodestra campo largo.
4: Loro, avendo un po' delle difficoltà sugli argomenti, esagerino. Può essere che noi siamo scarsi, ma se noi siamo scarsi, loro erano scarsissimi.
3: Federica Ionta, GR1.
2: Donald Trump nel frattempo torna sul dossier iraniano e critica Teheran, che ha negato di aver autorizzato le ispezioni nei propri siti nucleari. La corrispondente.
5: Gli iraniani sanno di avere torto quando dicono che non ci saranno le ispezioni della IEA nei siti nucleari. Se avessero ragione, cancellerei tutti gli incontri. Lo hanno accettato al 100%. Così il presidente Donald Trump, che alla domanda su quando gli ispettori saranno effettivamente sul terreno, risponde: al momento opportuno, non c'è fretta. Precedentemente, in un post su Truth, Trump ha spiegato che proprio per le concessioni fatte da Teheran, in particolare sulle ispezioni, che ha consentito a lasciare aperto lo stretto di Hormuz. 19 milioni di barili di petrolio sono usciti dallo stretto ieri, sottolinea Trump in Pennsylvania, in un distretto chiave per le midterm, davanti ai laboratori della fabbrica di camion Mack Trucks. E a Washington il Senato, a maggioranza repubblicana, ha approvato con 50 voti a 48 la risoluzione che limita i poteri di guerra del presidente. Alla Camera era passata all'inizio del mese, un voto simbolico ma che rispecchia le crescenti preoccupazioni del Congresso sulla guerra e sull'accordo con l'Iran. Da New York, Laura Pepe, GR1.
2: E il segretario di Stato americano Rubio dai paesi del Golfo ribadisce il no al pagamento di qualsiasi pedaggio su Hormuz, mentre il presidente iraniano Pezeshkian, in visita in Pakistan, paese mediatore, ribadisce che senza i missili l'Iran sarebbe finito come Gaza e che dunque la capacità difensiva non è negoziabile. E vacilla intanto la tregua in Libano, considerata da Teheran elemento essenziale per proseguire i negoziati con gli Stati Uniti. Sentiamo l'inviata.
6: È tutto appeso a un filo. Dopo la sparatoria con la quale le forze israeliane hanno ucciso due libanesi nei pressi del villaggio meridionale di Nabatie, si aspetta di capire se Hezbollah risponderà militarmente, dopo che ha già denunciato una violazione della tregua, accusando Tel Aviv di aver colpito civili. Israele parla invece di miliziani. Lungo il confine tra Israele e Libano si gioca il futuro della pace regionale, un puzzle che va componendosi anche a Washington, dove sono riprese le trattative dirette tra la delegazione israeliana e quella libanese. Solo i negoziati possono portare alla via della pace, recita un cartellone che vediamo sul lungomare di Beirut. Ritrae il presidente Aoun come una colomba, ma non tutti sono d'accordo. Hezbollah, già alla vigilia, aveva messo nero su bianco la sua posizione. I negoziati in corso svendono la sovranità nazionale. E proprio di sovranità ha parlato Aoun, che ha avuto al riguardo una telefonata con il vicepresidente statunitense Vance. Accetteremo solo la fine dell'occupazione israeliana e di tutta l'interferenza straniera nel paese, ha detto Aoun, una promessa ambiziosa. Da Beirut con Massimo Vasciaveo, Azzurra Meringolo, GR1.
2: In Libia sono stati scarcerati due attivisti italiani della cosiddetta flottiglia di terra. Lo ha annunciato il ministro Tajani. Nelle prossime ore faranno rientro a Roma, il corrispondente.
7: Dino Alberizzi e Domenico Centrone sono stati rilasciati dalle autorità di Bengasi dopo 30 giorni di reclusione in un centro di accoglienza per migranti. La notizia l'ha data il ministro degli esteri Antonio Tajani, che sin dal primo momento ha seguito la vicenda dei due attivisti arrestati il 25 maggio scorso in Libia orientale mentre trattavano con i responsabili di un checkpoint per ottenere il passaggio di una carovana della Global Sumud che voleva raggiungere l'Egitto per portare aiuti e solidarietà a Gaza. La Farnesina, attraverso il consolato italiano a Bengasi, ha dato assistenza anche a un altro attivista, Matias Alvarez Rodriguez, uruguaiano ma con cittadinanza italiana, finito anche lui nel gruppo dei 10 fermati. Tutti sono stati espulsi con l'accusa di ingresso illegale nel territorio della Cirenaica, che è controllato appunto dal governo di Bengasi e dalle forze militari del generale Haftar. Subito dopo l'arresto dei 10 attivisti, a fine maggio, i militari avevano sgomberato con la forza l'intero campo della Global Sumud, rimpatriando circa 200 attivisti che facevano parte del convoglio, tra cui c'erano anche altri 7 italiani. Dal Cairo, Leonardo Sgura per il GR1.
2: Segnali contrastanti sul fronte delle trattative per l'Ucraina. Vladimir Putin si dice pronto a negoziare, ma ribadisce che un accordo dovrebbe partire dalle condizioni poste da Mosca nel 2022, mentre il ministro degli esteri Lavrov sostiene che gli Stati Uniti non siano più mediatori credibili e accusa l'Europa di voler proseguire il conflitto. Sullo sfondo le tensioni tra Kiev e Varsavia. Volodymyr Zelensky non parteciperà alla conferenza per la ricostruzione dell'Ucraina in programma a Danzica. E ora in Italia con la politica, legge elettorale, piano casa, i temi al centro del confronto tra i partiti.
8: Se Forza Italia con Tajani ne rivendica l'efficacia proprio di fronte all'emergenza abitativa, per la Lega di Salvini è un'ottima notizia anche per rispondere alle pressioni di Futuro Nazionale. Stefano Locatelli.
9: Autonomia, sicurezza, sanità e sostegno alle famiglie. Questi sono i temi che interessano ai cittadini e questi sono i temi che ieri abbiamo affrontato in cabina di regia con i nostri amministratori.
8: Per Lupino i moderati è uno dei provvedimenti più importanti della legislatura e Fratelli d'Italia sottolinea, mentre a sinistra propongono la patrimoniale anche per chi eredita, noi lavoriamo per ampliare il diritto alla casa. Le opposizioni paventano una speculazione dei grandi gruppi privati e la dismissione del patrimonio immobiliare dello Stato, come spiega nella direzione PD Elly Schlein, che stoppa le polemiche con Terenzi sull'alleanza, allarghiamo e non restringiamo, ma in ogni caso a Palazzo Chigi arriverà un progressista, quindi annuncia il muro contro la legge elettorale. Fuori da Montecitorio, il presidio del campo largo per la casa, da AVS, Nicola Fratoianni.
10: Un'operazione di propaganda che ancora una volta non risponde ai bisogni degli italiani, che hanno a che fare col diritto all'abitare sempre più generalmente negato.
8: Vasco Pirri, GR1.
2: L'uscita anticipata dell'Italia dalla procedura europea per deficit eccessivo resta difficile, anche se il governo continua a sperarci. Lo ha detto in una intervista il ministro dell'economia Giorgetti, spiegando che la partita sui conti pubblici non è ancora chiusa e che entro settembre andrà definita la spesa per la difesa. Giorgetti ha inoltre rivendicato la forte domanda registrata dai titoli di Stato italiani.
11: C'è la corsa da tutto il mondo a venire a sottoscrivere il debito pubblico italiano e quindi io penso che questo sia, se ne parla pochissimo, anzi non se ne parla affatto, ma sia uno dei più grandi vanti. Sono arrivati a comprare BTP italiani le banche centrali di paesi asiatici che mai nella storia avevano comprato debito pubblico italiano.
2: E altro fronte, quello del PNRR, con il raggiungimento di un nuovo traguardo per la sanità territoriale, siglato l'accordo tra regioni e sindacati sul contratto dei medici di famiglia. Prevista una presenza fino a 6 ore settimanali nelle case di comunità con una tariffa di quasi 39 euro l'ora. L'intesa dovrà essere completata con gli ultimi passaggi formali. Il rapporto tra politica, informazione e social network, ne ha parlato il presidente Mattarella in un videomessaggio diffuso da Will Media in occasione degli 80 anni della Repubblica Italiana. Le sue parole.
12: La mia impressione è che la politica, non soltanto in Italia, non abbia ancora elaborato un rapporto maturo, adeguato con questi mezzi di comunicazione. La tentazione di adoperarli come mezzi pervasivi di propaganda prevale sulla possibilità di farne veicoli di colloquio, di dialogo.
2: Rai Radio 1, mezzanotte, 13 minuti, parliamo del grande caldo in Europa, non più solo un fenomeno meteorologico ma emergenza sanitaria secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Si registrano punte di 45 gradi in Spagna, in Andalusia di 40 in Germania, dove si attende un fine settimana di fuoco, e non va certo meglio in Francia. Sentiamo il corrispondente da Parigi.
13: Il caldo estremo ha convinto la società che gestisce il monumento simbolo di Parigi, la Tour Eiffel, a fermare le visite alle 16 invece che all'una di notte. Chiusura anticipata alle 4 del pomeriggio fino a sabato prossimo anche per il Louvre. Un altro gioiello del turismo francese, il Mont Saint-Michel in Normandia, consiglia invece di rinviare le visite. Il governo Le Cornu assicura intanto che gli ospedali resteranno interamente operativi e rivolge un appello soprattutto ai giovani. Evitate di fare il bagno in fiumi o torrenti non sottoposti a sorveglianza, perché risultano già 40 le vittime per annegamento. Tra chi ha perso la vita anche il calciatore francese Kenzo Keys, chiusa anche una centrale nucleare nel sud-ovest della Francia, troppo alte le temperature del fiume Garonne utilizzato per il raffreddamento dei reattori. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
2: In Italia il caldo estremo potrebbe aver causato nelle scorse ore due vittime, un 83enne di Bari morto per un malore mentre era in spiaggia in Abruzzo e un uomo di 57 anni trovato senza vita in un campo agricolo vicino a Lodi, per lui disposta l'autopsia. Oggi saranno 16 le città da bollino rosso, in aumento le chiamate al 118.
14: In pochi giorni sono cresciute del 15% le chiamate al 118, con segnalazioni di malori e disidratazioni collegate soprattutto agli over 60. Sindaci e governatori firmano d'urgenza severe ordinanze anti-afa per fronteggiare un blocco atmosferico che, inevitabilmente, sta portando con sé anche brusche precipitazioni. Fausto De Santa, primo luogotenente dell'aeronautica militare.
15: Temporali diffusi, localmente anche intensi, con raffiche di vento associati sulle Alpi, prealpi occidentali, Liguria di Levante ed aree interne tirreniche centrali. Avremo ancora temperature elevate con punte massime intorno ai 36-37 gradi sulla pianura padana, sulle regioni tirreniche centrali peninsulari, Puglia e Basilicata orientale. Per quanto riguarda il 25 giugno avremo attività temporalesca diffusa su Alpi, Prealpi, regioni tirreniche, poi sulle due isole maggiori e sulle regioni meridionali tirreniche.
2: Mauro Zanda, GR1. Arrestato per omicidio stradale il conducente del SUV fuggito da un posto di blocco a Milano, inseguito da un agente che è morto cadendo dalla moto. Scappavo perché avevo della droga, ha dichiarato.
16: Perso uno dei miei uomini, amava il proprio lavoro e l'ha dimostrato, forse lo amava troppo.
17: C'è dolore nelle parole di Gianluca Mirabelli, comandante della polizia locale di Milano. Francesco Imprezzabile, 39 anni, ha perso la vita in una strada di campagna dell'Interland milanese mentre inseguiva un SUV che non si era fermato ad un controllo. Lui ha rincorso l'auto pirata per circa un chilometro, poi è caduto dalla sua moto ed è morto. Alla guida dell'auto un ragazzo albanese di 26 anni, arrestato per omicidio stradale e fuga pericolosa al posto di blocco. Mi scuso con lo Stato italiano e con la famiglia del vigile, ha detto agli inquirenti. Sono dispiaciuto, ma non sono andato contro nessuno e non l'ho visto cadere. L'uomo, che ha già l'obbligo di firma per un altro reato, ha poi dichiarato di non essersi fermato all'ALT perché aveva con sé qualche grammo di hashish. A bordo del SUV, preso a noleggio, c'erano altre 3 persone. Simona Dei, GR1.
2: Battute finali al processo in corso a Roma per l'omicidio di Giulio Regeni, il giovane ricercatore italiano sequestrato, torturato e ucciso in Egitto nel 2016. Il paese nordafricano ha protetto gli aguzzini, dice nella sua requisitoria il pubblico ministero che ha formulato le richieste di condanna.
18: Giulio Reggeni.
19: Una lunghissima requisitoria al termine. Il procuratore aggiunto Sergio Colaiocco chiede un ergastolo e 3 condanne a 17 anni. Nell'aula bunker di Rebibbia ricostruita la drammatica vicenda, il processo, la difficile inchiesta, alla quale sottolinea il capo della procura di Roma Lovoi, l'Egitto non ha mai collaborato.
20: Il regime egiziano non ha voluto indagare. Ha scelto di proteggere gli aguzzini. Ha scelto consapevolmente di coprirli.
19: Il corpo di Giulio, devastato dalla tortura, dice ancora il procuratore aggiunto, i 4007 egiziani imputati non sono in aula e non li vedremo. Il Cairo non ha mai nemmeno fornito i loro recapiti. Colaiocco cita la frase di uno di loro: gli abbiamo dato il colpo di grazia. Sono accusati del sequestro, delle torture e uno dell'omicidio di Giulio Regeni, sospettato di essere una spia.
20: Non era una spia. Giulio era un giovane ricercatore, serio.
19: E prima di concludere, il procuratore Colaiocco, rivolgendosi ai giudici, dice: vi consegniamo 10 anni di ricerca ostinata della verità.
20: Tutti noi vi chiediamo verità e giustizia per Giulio Regeni.
19: Bruno Sokolovic, GR1.
2: Ancora cronaca con la vicenda delle sorelline scappate da una casa famiglia in Abruzzo e ritrovate a Formia. Le indagini continuano e potrebbero coinvolgere altre persone, oltre alle 3 già arrestate.
21: Guardata a vista, in carcere, a Teramo, Valentina D'Acunto fatica a comprendere a fondo gli eventi degli ultimi giorni e le loro possibili conseguenze giudiziarie. La madre delle 2 ragazze, sparite dalla casa famiglia di Civitella Alfedena e ritrovate dopo 2 settimane a Formia, è indagata per sequestro di persona aggravato, lo stesso reato che la procura di Sulmona contesta ai presunti complici. Il compagno della donna, Vincenzo Esposito, e il nonno materno delle ragazze, Marco D'Acunto, che si trovano in carcere a Sulmona. Sono stati loro, secondo gli inquirenti, a portare le minorenni in macchina da Civitella Alfedena a Formia a casa di un'ottantenne indagata a piede libero, che le ha tenute di fatto segregate per 15 giorni. Ma molti punti in questa storia restano ancora da chiarire. Intanto l'esistenza di altri complici. Secondo la procura, qualcuno ancora da identificare avrebbe prelevato le ragazze dalla casa famiglia per consegnarle al nonno e al compagno della madre. Da chiarire anche il piano che Valentina D'Acunto, privata della potestà genitoriale, aveva in mente per il futuro. Gli inquirenti sono convinti che meditasse una fuga, forse all'estero. Pierpaolo Velonà, GR1.
2: È morta nella sua casa di Venezia a 99 anni Cristiana Brandolini Dadda, era l'ultima sorella ancora in vita dell'avvocato Gianni Agnelli, a cui fu particolarmente legata. Nata a Torino nel febbraio del 1927, Cristiana sposò appena ventenne il conte Brando Brandolini Dadda, divenendo nei decenni successivi famosa per il suo gusto e la sua eleganza. In Germania, circolazione dei treni completamente sospesa da ore sulle linee nazionali. La causa è un problema tecnico che Deutsche Bahn definisce di grossa portata, forse legato al crollo del segnale radio. Stiamo cercando di riportare i convogli nelle stazioni per far scendere i passeggeri, così poco fa l'amministratrice delegata Evelyn Palla alla Bild. Questa notte non si muoverà nulla, dice però il portavoce di una compagnia minore. Con l'inizio dell'estate si moltiplicano le truffe ai danni dei viaggiatori e i danni sfiorano in totale i 200 milioni di euro.
22: Dalle case vacanza inesistenti alle escursioni fantasma, ma ci sono anche i biglietti aerei falsi e i B&B che sì esistono ma non corrispondono alle immagini del soggiorno venduto a ignari turisti. È il fenomeno truffa delle vacanze che con l'inizio dell'estate si intensifica ai danni di milioni di viaggiatori. Secondo l'indagine dell'Istituto di Ricerca EMG, nel solo ultimo anno sono stati più di 4,3 milioni gli italiani vittima di truffa o di un tentativo di frode, per un danno economico complessivo superiore ai 195 milioni di euro. Analizzando nel dettaglio sia i tentativi di truffa che le frodi andate in porto, il 31% delle vittime è riuscito a individuare l'inganno prima di partire, ma oltre 1 milione di italiani lo ha scoperto solo dopo aver raggiunto la destinazione. Andrea Polo di Facile.it, che ha commissionato lo studio.
23: Le vittime preferite sono i ragazzi 18-24 anni, dove la percentuale di truffe o frodi arriva al 44,6% a fronte di una media nazionale del 14%.
22: Paola Bonanni, GR1.
2: Assegnati dall'Unione Europea gli Advanced Grant, che finanziano studi innovativi con complessivi 838 milioni di euro. Italia 7ª per progetti accolti, 3ª per numero di ricercatori premiati.
0: ambiziosi e innovativi, 319 progetti scientifici scelti dal Consiglio Europeo della Ricerca, droni concepiti per l'atmosfera di Marte e di Venere, l'impatto delle nanoplastiche sul cervello, nuovi algoritmi di intelligenza artificiale, 19 advanced grant conquistati dall'Italia, spiccano l'Università e il Politecnico di Milano, l'Università di Pavia e l'Istituto di Tecnologia di Genova. Quasi tutte le attività finanziate hanno in comune la proiezione verso il futuro, ma c'è spazio anche per una che guarda al passato e alle radici, quella dell'Università Ca' Foscari di Venezia, che studierà l'italiano antico nascosto, il linguista Daniele Baglioni.
1: È un italiano, potremmo dire, camuffato sotto altre scritture. Nel Medioevo le minoranze, per esempio le comunità ebraiche, le comunità greche dell'Italia meridionale, scrivevano i volgari e l'italiano nella propria scrittura.
0: Obiettivo del progetto?
1: Individuare delle caratteristiche comuni che hanno contraddistinto anche la storia di altre lingue europee.
0: Daniele Morgera, GR1.
2: Il cinema, dopo la premiera al Festival di Cannes, arriva La vita in scena, il documentario di Francesco Zippel che racconta Vittorio De Sica e il segno indelebile che ha lasciato nella storia del cinema e nell'immaginario di tanti registi.
4: Motore, chat, azione!
18: Vittorio De Sica nelle sue parole e in quelle dei cineasti che lo amano, dai fratelli Dardenne a Wes Anderson, che è anche produttore esecutivo, da Coppola ad Asghar Farhadi, da Piovani a Carlo Verdone, che in La vita in scena racconta, a proposito di ladri di biciclette:
24: mio padre andò alla prima al Barberini, erano tutti storditi perché quel film a molti diede fastidio.
18: Nel film, che dopo Cannes approda in sala, anche materiali inediti dalla famiglia allargata di De Sica, le voci del figlio Christian, dei nipoti Andrea, Brando, Maria Teresa ed Eleonora. Il regista è Francesco Zippel.
25: È molto amato dai cinefili di tutto il mondo. Vittorio De Sica ha avuto tantissimi talenti, no? Una cosa però che lui aveva, che ha arricchito questa sua spinta creativa, era sicuramente la curiosità. Ha arricchito, ha alimentato questo talento sconfinato.
18: Bellissimi i materiali su Chaplin, per il quale proiettò il suo film più amato. Amato Umberto D. Miriam Mauti, GR1.
2: Il giornale della mezzanotte termina qui. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Simona Grossi, coordinamento edizione Sonia Orange, si regia Carlo Boninsegna e Gennaro Strazzullo. Tra poco il GR1 Sport, poi la musica di Radio 1. Da tutti noi buona serata e buon proseguimento d'ascolto.
26: GR1 Sport.
27: Buonanotte da Manuel Codignoni. Ultimi scontri della seconda giornata del mondiale tra certezze, sorprese e leggende. Leggende come CR7, che risponde a modo suo ai record di Leo Messi nella sfida infinita a distanza tra i due fuoriclasse più iconici della loro generazione. Ma andiamo in ordine e partiamo dalla fine. Gruppo L, Inghilterra-Ghana. Poco fa il fischio finale, sentiamo com'è andata. L'inviato
28: si ferma sullo 0-0, l'Inghilterra contro il Ghana. Tattica difensiva della nazionale ghanese guidata da Carlos Queiroz, ma alla fine gli africani non hanno rubato nulla, perché hanno anche rischiato, tra virgolette, di andare in vantaggio nel secondo tempo. Il primo tempo invece è stato molto molto deludente, con il Ghana bloccato dietro e con l'Inghilterra a fare passaggi orizzontali. Tutt'altra cosa nel secondo tempo, quando inizialmente ci ha provato il Ghana, che ha avuto pure un'ottima occasione con Adu appena entrato in campo nella ripresa, e poi l'Inghilterra ha fatto un forcing finale fino al 96esimo minuto, nel quale c'è stata una traversa di testa di O'Reilly sulla ribattuta. Kane, questa volta polveri bagnate per il capitano inglese, ha scaraventato in curva da ottima posizione, poi tante mischie, interventi del portiere ghanese Asare, ma lo 0-0 non si è sbloccato. Avanzano a quota 4, ma vicini alle qualificazioni, Inghilterra e Ghana, con la collaborazione tecnica di Francesco Pionaglieri, Giuseppe Bisantis, GR1.
27: Il sottofondo di Bryan Adams, in sottofondo per l'appunto, testimonia una partita evidentemente più rock di quella che effettivamente è stata, nonostante in testa al gruppo L ci sia, come avete sentito dall'inviato, parità. A quota zero invece Panama e Croazia, che si affronteranno fra poco all'una ora italiana. In precedenza, come detto, parliamo del gruppo K, il rotondo 5-0 del Portogallo all'Uzbekistan di Fabio Cannavaro, un successo di squadra convincente, ma che ha principalmente un nome e un cognome.
3: Rieccoci a R7, riecco il Portogallo. Il passo falso d'esordio è un lontano ricordo. Cristiano Ronaldo ne fa due nell'infinita lotta a distanza con un Messi già a quota 5, diventa però il primo nella storia a segno in 6 mondiali consecutivi. In mezzo, Nuno Mendes firma su punizione. Nella ripresa i lusitani dilagano con un autogol del portiere uzbeko, propiziato da uno schema su corner, e dal sigillo di Leao all'87esimo, entrato da pochi minuti. Nulla da fare per i lupi bianchi di Fabio Cannavaro, già sotto dopo 6 minuti e mai in partita, a parte un gol giustamente annullato a Ganev dal VAR per un fallo su Cancelo.
5: C'è troppa differenza, quindi alla fine abbiamo commesso anche degli errori ingenui ed è un peccato, però per noi questa è un'esperienza, perché poi a dicembre ci sarà la Coppa d'Asia e cercheremo lì di fare qualcosa di diverso.
3: Il Portogallo torna padrone del proprio destino e con questo CR7 mai sazio e gli altri lusitani che giocano con lui e per lui mai dare la Seleção da Chinas per spacciata. Luca Cesaretti, GR1.
27: Portogallo a quota 4, Uzbekistan a 0, in mezzo Colombia a quota 3 e Congo a 1. La sfida tra le due sarà l'ultima partita della seconda giornata, fischio d'inizio alle 4 ora italiana. Dai mondiali arriva anche una notizia triste per il CT della Francia, Didier Deschamps, che ha perso la mamma ed è rientrato in patria per il funerale. L'ex Juve non sarà dunque in panchina venerdì nella sfida con la Norvegia. E mentre le nazionali di quasi tutto il mondo sono oltreoceano, il calcio di casa nostra brilla, ai noi, per la sua assenza. Ci lecchiamo le ferite e proviamo a ricostruire. Lunedì, lo sapete, l'elezione del nuovo presidente federale Malagò, ma anche le squadre di club sono al lavoro per preparare la prossima stagione. È arrivata in queste ore l'ufficialità, ad esempio, di Rino Gattuso, peraltro ex commissario tecnico della nazionale, come nuovo allenatore della Lazio. Tennis, l'attesa per Wimbledon, dove tornerà in campo Jannik Sinner dopo il tracollo a Roland Garros. In questi giorni c'è però uno dei tornei che precedono lo slam più famoso del mondo, quello di Eastbourne, ed è stata una giornata amarissima per i colori azzurri. Fuori infatti Arnaldi e Bellucci nel torneo maschile, Jasmine Paolini nel femminile e la stessa Paolini è stata eliminata anche nel doppio in coppia con Sara Errani. E chiudiamo coi motori: questo weekend si torna in pista con la Formula 1 in Austria a Spielberg e la Ferrari va a caccia della seconda vittoria di fila dopo quella di Hamilton in Spagna. A questo proposito, sfruttando le possibilità concesse dal meccanismo regolamentare dell'Aduo, il cavallino introdurrà proprio nel fine settimana in Stiria un nuovo motore più potente, proprio per avvicinare la Mercedes che con Kimi Antonelli, lo ricordiamo, guida il campionato. Ci fermiamo qui, buonanotte, restate su Radio 1.
6: La notte in viaggio con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.

Mezzanotte 33 minuti dopo l'informazione, dopo il giornale della mezzanotte, primo brano in programmazione per oggi 24 giugno del 2026, questo Big in Japan, grande successo di un bel po' di anni fa degli Alphaville. Prima di lasciare la linea alla programmazione notturna, diamo uno sguardo alle notizie così di chiusura, perché di quello si tratta in questo momento. A parte il traffico intenso segnalato in A1 tra Calenzano e la variante di Valico in direzione nord Bologna, la 1 è chiusa tra Pian del Voglio e Locale Italio in direzione sud Firenze, chiusa per lavori, e chiusa la 1 anche tra Incise e Firenze Sud in direzione nord Firenze fino alle 5 di questa mattina, chiusa la diramazione Roma Sud tra il Grande Raccordo Anulare e Settebani in direzione della 1, la 14 è chiusa tra Riccione Cattolica in direzione sud Ancona, è chiusa la 14 anche tra Forlì e Faenza in direzione nord verso Bologna, ed è chiusa tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro direzione sud Ancona. Sempre la 14 questa notte è chiusa tra la 1 e Bologna Borgo Panigale in direzione sud verso Bologna. La 1 è chiusa tra Casal Pusterlengo e Fine con Planare Piacenza in direzione sud verso Bologna. Siamo ai saluti, vi lascio appunto la nostra programmazione notturna, ci sarà Pino Itri in console, l'informazione è ogni ora, prossimo appuntamento con il GR1 alle 13 da Sergio Ciani e Roberto Fragomeno. Grazie per l'ascolto, buonanotte, buon viaggio.

indigestione, ho paura o chissà che, è possibile che abbia fin da ora già bisogno di te.

0: GR1.
1: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. Apriamo con l'intervista sul quotidiano La Verità di Giorgia Meloni, che ha affrontato i principali argomenti dell'attualità internazionale e interna. Pronti a fare la nostra parte su Hormuz, ha sottolineato la Premier, quindi ha rivendicato il cambio di passo dell'Europa su migranti e sottolineato l'importanza della legge elettorale allo studio in Parlamento. Ma soprattutto la Premier è tornata sui recenti scontri col presidente americano. Colpita dagli attacchi di Trump, ha affermato la Premier, ma nessun cambio di rotta con gli Stati Uniti. E proprio sull'Iran, un rebus le ispezioni della IAEA agli impianti nucleari, versioni diverse tra il presidente USA e Teheran, fragile invece il cessato il fuoco in Libano con un nuovo round di colloqui con Israele. Il Senato americano intanto, a maggioranza repubblicana, ha votato una risoluzione che limita i poteri di guerra del presidente, chiedendo di mettere fine alla guerra in Iran a meno che il conflitto non sia autorizzato dal Congresso. Altro fronte, segnali contrastanti sulla trattativa per l'Ucraina. Vladimir Putin si dice pronto a negoziare, ma ribadisce che un accordo dovrebbe partire dalle condizioni poste da Mosca nel 2022, mentre il ministro degli esteri Lavrov sostiene che gli Stati Uniti non siano più mediatori credibili e accusa l'Europa di voler proseguire il conflitto. Sullo sfondo, le tensioni tra Kiev e Varsavia. Zelensky non parteciperà alla conferenza per la ricostruzione dell'Ucraina in programma a Danzica. E sono stati liberati due attivisti italiani della flotta di terra detenuti da un mese in Libia. L'annuncio via social del ministro degli esteri Antonio Tajani. Domenico Centrone, Leonarda Alberizia, ha spiegato il ministro, rientreranno oggi in Italia grazie a un'intesa azione diplomatica coordinata tra Farnesina e Palazzo Chigi. La cronaca, arrestato a Milano il conducente del SUV inseguito da un agente della polizia locale morto nella corsa. Il giovane ha chiesto scusa alla famiglia della vittima. Il 27enne albanese, accusato di fuga pericolosa, indagato per omicidio stradale, ha ammesso di essere scappato per evitare i controlli, sostenendo però di non essersi accorto della caduta dell'agente. Cordoglio dal presidente Mattarella e dalla premier Meloni. E oggi ancora il caldo estremo, un caldo che potrebbe aver causato invece nelle scorse ore due vittime: un 83enne di Bari morto per un malore mentre era in spiaggia in Abruzzo, un uomo di 57 anni trovato senza vita in un campo agricolo vicino a Lodi, per lui disposta l'autopsia. E oggi bollino rosso in 16 città, ma previsti anche temporali violenti. A chiudere il calcio, i mondiali americani, il Portogallo batte 5-0 l'Uzbekistan di Mister Cannavaro con una doppietta di Cristiano Ronaldo. Finisce invece 0-0 tra Inghilterra e Ghana. In questi

0: minuti è iniziata la partita Panama-Croazia, più tardi tocca Colombia-Congo. Ed è tutto, prossimo appuntamento con le informazioni alle 2, ora vi lascio alle note di Radio 1.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
2: I più programmati su Rai Isoradio.

0: Ore 2.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo, immigrazione, riforme e rapporti con gli Stati Uniti. Intervistata dal direttore del quotidiano La Verità, Giorgia Meloni rivendica i risultati ottenuti dall'Italia, difende la nuova legge elettorale e torna sulle recenti tensioni con Trump.
3: Colpita per quanto successo con Donald Trump, ma nessun cambio di rotta nei rapporti con gli Stati Uniti e nessun timore di contraccolpi sui dazi. Anzi, l'export italiano in America è cresciuto, sottolinea Giorgia Meloni.
4: Penso che il nostro lavoro bilaterale con gli Stati Uniti debba tornare alla sua normalità, partire proprio dal ricevimento a Villa Taverna in occasione del 4 luglio. Delle volte noi parliamo di politica estera come se fosse Temptation Island.
3: Riportare la politica estera alla sua profondità vuol dire per la Presidente del Consiglio che l'Italia faccia la sua parte coi cacciamine per riaprire Hormuz dopo il necessario via libera del Parlamento. Quindi la Premier rivendica in Europa il cambio di passo sui migranti e quella maggioranza Giorgia che dice ha approvato il nuovo regolamento rimpatri e rilanciato le scelte italiane del protocollo con l'Albania. Il governo è stabile, assicura la Premier. A questo obiettivo serve anche la legge elettorale. Sarebbe devastante per Giorgia Meloni tornare indietro. La frecciata alle opposizioni. Parlano di vannacci, ma sarà sfida centrodestra campo largo.
4: Loro, avendo un po' delle difficoltà sugli argomenti, esagerino. Può essere che noi siamo scarsi, ma se noi siamo scarsi, loro erano scarsissimi.
3: Federica Ionta, GR1.
2: Il Senato americano a maggioranza repubblicana vota una risoluzione che limita i poteri di guerra del presidente, chiede la fine del conflitto in Iran, sottoponendo la decisione di attaccare all'autorizzazione del Congresso. Un segnale per Trump. Sul fronte rapporti Stati Uniti-Iran resta irrisolto il nodo del nucleare. Teheran nega di aver autorizzato l'ingresso degli ispettori AIEA per i controlli sui propri siti. Trump ribatte che questo punto è stato concordato in Svizzera e si discute anche sul possibile pagamento di un pedaggio per il passaggio d'Hormuz. Bacilla, cessato il fuoco in Libano, elemento principale delle trattative tra Washington e Teheran. Due le vittime di un attacco israeliano. Tel Aviv parla di miliziani. Hezbollah replica che si trattava di civili e accusa rotta la tregua. Libia, sono stati scarcerati due attivisti italiani della flottiglia di terra detenuti da un mese nel paese africano. Si tratta di Domenico Centrone e Leonardo Alberizia. Lo ha annunciato via social il ministro degli esteri italiani, che ha aggiunto come oggi i due rientreranno in Italia. La liberazione, ha precisato il capo della Farnesina, grazie ad un'intensa azione diplomatica coordinata dal ministero degli esteri da Palazzo Chigi. Liberato anche Mattias Alvarez Rodriguez, uruguaiano con cittadinanza italiana. La cronaca, arrestato per omicidio stradale il conducente del SUV fuggito da un posto di blocco di Milano, è inseguito da un agente che è morto cadendo dalla moto. Scappavo anche perché avevo della droga, ha dichiarato.
5: Perso uno dei miei uomini, amava il proprio lavoro e l'ha dimostrato, forse lo amava troppo.
6: C'è dolore nelle parole di Gianluca Mirabelli, comandante della polizia locale di Milano. Francesco Imprezzabile, 39 anni, ha perso la vita in una strada di campagna dell'Interland.